Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.

l'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

La vita che ho deciso l'ho scritta come un libro di frasi da citare, come frecce da puntare. La vita che

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, sotto i portici sfrecciano bici e monopattini. Saronno, ferrovie nord contro gli odori molesti. Nel saronnese, borse e valigie rubate ritornano ai proprietari. Caronno per Tusella, i malviventi presi al lazzo. Un saluto cordiale a tutti voi e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni, Gia Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.

0: saranno basta bici e monopattini sotto i portici. La protesta arriva sia da alcuni degli esercenti che dai clienti dei bar del centro per cercare di evitare il ripetersi continuo degli stessi problemi. C'è quindi l'intenzione di disporre maggiori controlli da parte della polizia locale, organizzando dei pattugliamenti anche in borghese. A essere investiti fortunatamente senza gravi conseguenze sono stati qualche volta sia camerieri che i passanti. È un problema che si è posto già da tempo, ma le cose stanno peggiorando, in quanto alle bici si sono adesso aggiunti pure i monopattini, si lamentano alcuni degli esercenti. Una situazione che non riguarderebbe soltanto la zona dei portici. Ciclisti e monopattini pare arrivino infatti radenti pure agli ingressi di bar e negozi. Il comune ha qualche tempo fa promosso un'articolata campagna di sensibilizzazione e informativa riguardo in particolare al corretto utilizzo dei monopattini in città, posizionando diversi manifesti schematici per spiegare e ricordare come si usano i monopattini. Altri sono stati posti nelle diverse bacheche comunali. La zona del centro, ma non solo, l'obiettivo è di sensibilizzare i ciclisti e chi usa i monopattini a fare la massima attenzione nel rispettare le regole per garantire sia la propria che l'altrui sicurezza.
1: Saronno. Comune in prima linea contro le molestie olfattive, prosegue l'attività dell'amministrazione comunale per affrontare il problema dei cattivi odori segnalato negli ultimi mesi da numerosi cittadini nella zona sud della città. Nell'ambito delle azioni avviate, Ferrovie Nord ha completato l'intervento richiesto dal Comune e mirato a delimitare l'area di propria competenza, già interessata da un'ordinanza della Polizia Locale che vietava la fermata dei camion diretti ad aziende della zona, un provvedimento che fa seguito anche alle numerose segnalazioni raccolte dall'amministrazione civica e dagli accertamenti effettuati, dai quali è emerso come il divieto di sosta venisse frequentemente disatteso da parte degli autisti dei mezzi pesanti, compromettendo l'efficacia dell'ordinanza stessa. La soluzione adottata consiste nell'installazione di una delimitazione fisica dell'area, studiata per impedire la sosta dei camion senza compromettere la sicurezza della circolazione. L'intento è quello di evitare che mezzi pesanti fermi in sosta dove non dovrebbero, con carichi di materiale vario da riciclare, possono essere tra le cause degli odori molesti lamentate a più riprese dai residenti in zona. Il tema dei cattivi odori continua a essere seguito con grande attenzione dall'amministrazione, sottolinea il neo assessore alla transizione ecologica Francesca Ruffini. Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che stiamo portando avanti insieme agli enti competenti per cercare di ridurre i disagi segnalati dai cittadini. L'auspicio è naturalmente che i provvedimenti presi possano contribuire a ovviare progressivamente a disagi che sono stati oggetto di ripetute lamentele e richieste di intervento da parte della cittadinanza.
0: Saronnese. Raffica di borse, marsupi e valigie riconsegnati ai proprietari, rubati dai veicoli, soprattutto davanti ai ristoranti, spaccando i vetri, sono stati poi abbandonati sul ciglio delle strade e nei campi. Gli agenti del consorzio di Origio Boldo Cislago ne hanno recuperati parecchi in tutte e tre i comuni, segno di quanto la piaga dei topi d'auto sia ormai diffusa nel Saronnese. Ma non si tratta solo di effrazioni di macchine, sono in azione anche i truffatori che prendono di mira le vetture nei supermercati, svaligiando gli abitacoli dopo aver distratto i proprietari. Così in questi giorni la polizia locale consorziata si trova a fare i conti con una serie di ritrovamenti che racconta, meglio di qualsiasi denuncia, un fenomeno ormai abituale. Borse, valigie, zaini spuntano ai margini delle strade, nei parcheggi dei ristoranti o tra l'erba dei campi, abbandonati dopo furti messi a segno con rapidità e facendo più danni che altro. Gli uffici della polizia locale in queste settimane si sono trasformati in un punto di raccolta improvvisato dove si accumulano gli effetti personali recuperati, ognuno con la sua piccola storia di disattenzione e sfortuna. In gran parte trovati documenti vengono riconsegnati al legittimo proprietario, i restanti rimangono in attesa che vengano a reclamarli.
1: Caronno per Tusella. A Caronno per Tusella niente taser, piuttosto si userà il ball of wrap, un lazzo di contenimento non letale che alcune polizie locali italiane stanno adottando per immobilizzare una persona a distanza senza usare forza fisica. Il comando dei vigili è in attesa dell'ultimo modello che entrerà nella dotazione degli agenti grazie al cofinanziamento erogato aggiudicandosi l'ultimo bando della regione per la sicurezza. Il Bola Wap Rap è una specie di lazzo tecnologico, una piccola pistola che lancia un lancio lungo circa 2,5 metri, dotato di micro ancorette alle estremità, spiega la comandante Elisabetta Cicolella. Il filo, sparato a circa 160 metri, si avvolge attorno alle gambe o al busto della persona, bloccandone i movimenti senza provocare dolore o scariche elettriche. Il ball of wrap si potrà usare per evitare la colluttazione con individui in stato di agitazione che tentano la fuga, che non collaborano ma non sono armati. L'obiettivo è ridurre i rischi sia per gli agenti sia per la persona fermata. Si continua a investire sulla sicurezza. Hanno preso il via anche le ronde serali, pattugliamenti delle strade che vengono svolti a sorpresa fino alle 23:30, che dureranno sino alla fine di settembre. Controlliamo soprattutto le piazze e la zona antistante alla stazione, quella dove ci sono più lamentele per la presenza di persone moleste, riferisce la comandante. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Igea e Valeria alla lettura, con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 27 giugno. Alle ore 9, Buona giornata con Gigi, e a seguire Orizzonti Magazine. Alle ore 10.05 e 17.40 Ciak e Sipario a cura di Chiara e Aldo. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Antonella, il dottor Marco Cazzola, fisiatra. psichiatra. Alle ore 11.05 e 19.40 il punto. Gianni Agostino ospitano Simone Galli, consigliere comunale. Alle ore 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini i tormentoni estivi. Alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal fare al sire, Bialisi in buone mani. Parliamo di soldi e in soldoni e in arrivo molti altri podcast.

0: agent
1: d'hier,
0: d'incur
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
2: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
5: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
6: Percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda socio-sanitaria territoriale della Valle Olona.
7: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospite il dottor Francesco Scarpita, buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
7: È già stato nostro ospite qualche tempo fa, qualche mese fa, allora specifichiamo che lei è dirigente medico per quanto riguarda l'igiene e la medicina preventiva all'interno della sanità pubblica della ASST Valle Olona.
8: Esatto, sì.
7: Tutto corretto.
8: Esatto, giusto.
7: Allora, siamo qui per parlare un po' del ruolo, per chiarire ancora meglio presso i nostri ascoltatori, del ruolo della casa di comunità.
8: Sì.
7: Casa di comunità che è in via Piave.
8: Sì, in via Fiume.
7: Via Fiume.
8: Via Fiume 12.
7: Via Fiume 12.
8: E poi appunto si spera che in prossimità, quantomeno dopo l'estate, auspicabilmente penso verso fine anno, si duplicherà con quella di via Stampa Suncino, che già era stata, cioè il cantiere per adesso non so se siete passati da quelle parti,
7: stanno portando avanti
8: la struttura, perché appunto secondo il PNRR e poi la sua recezione nazionale col decreto ministeriale 77 del 2002, di fatto è prevista la presenza di una casa di comunità ogni 50.000 abitanti circa, siccome il distretto di Saronno, che conta 6 comuni afferenti, compreso Saronno stesso, conta 97.000 abitanti, quindi quasi 100.000, per rispondere a questo diktat bisogna appunto anche portarne avanti un'altra. E come diciamo abbiamo magari detto anche più volte in altri interventi pregressi, in questa rubrica, la casa di comunità ha la funzione di fare da tramite, da punto di repere tra tutti i servizi del territorio che storicamente sono sempre esistiti e che adesso stanno vivendo un'evoluzione interessando anche altri percorsi della sanità pubblica, con una finalità, anzi con una doppia finalità. La prima è quella di andare a scaricare il peso sanitario dall'ospedale al territorio, in modo tale da permettere a noi come sistema di tenere i cittadini più in salute possibile, anche nella gestione delle loro cronicità, dei loro problemi che non sono necessariamente subacuti o iperacuti, e allentare un po' la stretta e la pressione sul pronto soccorso dell'ospedale e sui reparti ospedalieri, e quindi dare un po' all'ospedale in ottica futura un ruolo più di specializzazione clinica, dove si tratta in modo esclusivo il problema acuto.
7: Certo.
8: E ridurre il più possibile i tempi di degenza, quindi ridurre le ospedalizzazioni, ridurre gli accessi in pronto soccorso e ridurre i tempi di degenza medio. Tutti indicatori che poi nel sistema della sanità pubblica praticamente ti permettono di valutare la salute della tua popolazione, ma anche di controllare anche la spesa sanitaria, che come sapete, non so se anche i cittadini lo sanno, però chiaramente ha un budget previsionale che bisogna cercare di non sforare, e siccome chiaramente i bisogni di salute della nostra popolazione, che purtroppo ha una piramide demografica che tende verso l'alto, cioè fatta di molti anziani, tende ad aumentare sempre di più nella profilazione futura, ancora più importante è il ruolo di questa trasformazione, di questa rivoluzione del territorio, proprio per alleggerire il peso e la spesa ospedaliera. Questo è uno dei primi obiettivi, come dicevo. L'altro obiettivo è quello proprio di essere sempre più presenti e sempre più prossimi ai bisogni dei cittadini sul nostro territorio. E proprio perché uno degli obiettivi del PNRR è quello di capillarizzare le cure del territorio in prossimità del domicilio dei cittadini, e creare appunto delle case dove la comunità, da qui il nome, possa riunirsi per dare risposta e trovare risposta, se non al 100%, però quantomeno a un buon 90%, mi auguro, dei suoi bisogni, sia di salute ma anche di necessità sociale, perché noi ormai, un po' sul modello che era anche quello antico, quello nativo del nostro sistema sanitario nazionale, abbiamo cercato di rimpolpare negli ultimi anni anche l'assistenza sociale. Noi abbiamo anche i nostri assistenti sociali, che sono chiaramente, che ci aiutano nel portare avanti alcuni percorsi sociosanitari in case di comunità, ma che sono anche in rete con l'ente del territorio, quindi con gli assistenti sociali dei vari comuni che afferiscono al distretto di Saronno, che ricordo essere appunto Cislago, Gerenzano, Uboldo, Origio, Caronno Pertusella e Saronno.
7: Sì. Ecco, volevo chiedere una cosa, visto che giustamente ha detto ogni 50.000 abitanti ci vuole una casa di comunità, quindi siamo intorno ai 100.000, ce ne vogliono due. L'attuale come funziona? È sottodimensionata ed è, come dire, sovraccarica di lavoro, oppure come? Cioè,
8: sì, che siamo sovraccarichi di lavoro è vero, cioè più che altro perché chiaramente tenete conto che questa qui della casa di comunità, insieme anche ad altri servizi che ha portato questo PNRR, è un po' una rivoluzione, no? E quindi, come tutte le rivoluzioni, porta con sé delle criticità sperimentali che uno mette in campo, certo. e quindi non si sa mai a priori se avranno una buona riuscita o meno. Io poi personalmente non l'ho vista edificare, sono arrivato in questa casa di comunità che già era ben avviata e già aveva tantissimi servizi, che sono quelli che appunto poi descriveremo guardando un po', certo, a braccio la nostra carta dei servizi, che aggiorniamo appunto, non dico quotidianamente ma mensilmente, sì. Però appunto io nel mio piccolo ho visto aumentare i servizi esponenzialmente all'interno della casa di comunità, che però è chiaramente ha un problema, cioè che è comunque una struttura fisica, e quindi nel momento in cui ci si lancia sperimentalmente, per come giusto che sia, per adempiere a quelli che sono gli obiettivi del PNRR, chiaramente abbiamo dovuto sempre di più sepimentare i nostri spazi, perché la struttura è quella,
7: quella,
8: no?
7: Certo.
8: Ecco. E quindi questo, diciamo, se da un lato è entusiasmante per noi, perché ci dà anche tanti stimoli di miglioramento, cerchiamo di portare avanti tanti percorsi diversi proprio per rispondere alla moltitudine dei bisogni di salute della popolazione, e dall'altro però ci porta chiaramente un carico di non tanto di lavoro in senso stretto, un carico organizzativo di gestione che non è indifferente, ok? A maggior ragione che appunto per adesso serviamo un tessuto urbano molto, molto ampio, appunto, certo, perché comunque per adesso, diciamo, come unica struttura ci si occupa di un po' di tutta la popolazione afferente nei suoi vari servizi, perché poi considerate che alcuni magari nella nuova casa di comunità verranno duplicati, proprio per il discorso che facevamo prima, no?
7: Certo, di presenze di...
8: Però altri saranno sempre esclusivi, perché alcuni c'è magari bisogno di duplicarli, altri devono essere singoli, perché magari sono più servizi di regia e quindi di conseguenza più che servizi magari prestazionali, e quindi di conseguenza non c'è la necessità che vengano duplicati, anche perché altrimenti magari si creerebbero, anzi al contrario, problemi poi gestionali.
7: Certo. C'è interazione con i medici di base, tra i medici di base e la casa di comunità? C'è collaborazione, interazione? Come vedi partite i compiti? Perché sono tanti.
8: Allora, diciamo che l'obiettivo primario del teorico era quello proprio di metterci perfettamente in rete e collaborare. Noi con i nostri medici curanti collaboriamo sempre, ma lo facciamo da sempre, al di là della casa di comunità, per molti dei nostri percorsi, soprattutto per tutti quelli che riguardano le cure, che fanno parte del calderone delle cure primarie, no? Quindi faccio un esempio: le attivazioni dell'infermieristica domiciliare, no? L'ADI, oppure quando facciamo le unità di valutazioni multidimensionali e abbiamo bisogno magari dell'interpello col medico curante, noi abbiamo il contatto diretto con loro. Poi è chiaro, nel senso, non abbiamo il telefono rapido, perché come sappiamo ormai loro sono pochissimi, hanno tantissimi pazienti, e quindi non vi dico che nell'immediato è sempre facile rintracciarli, però comunque c'è sempre un'ottima collaborazione e si portano avanti dei percorsi di salute insieme. Diverso è invece quello che poi è l'evoluzione di questa collaborazione, cioè la loro presenza fisica in casa di comunità per dare ulteriormente valore all'estensione dell'operatività della stessa dalle 8 alle 20, che è invece un'evoluzione ancora in essere. Non so se i nostri ascoltatori sono aggiornati, no, su quello che anche succede in questi giorni, o se ne è parlato nei telegiornali, proprio della riforma a livello ministeriale, certo, che ha cercato sempre di più di coinvolgerli, con un tira e molla che finora non ha dato grandi risultati, però pare che adesso una quadra si stia trovando, quantomeno per avere la loro disponibilità a fare rete con noi, a portare avanti la loro attività all'interno delle nostre case di comunità per un pacchetto di ore settimanali. Più che altro, chiaramente, questa necessità è stata già pensata così, e viene fuori per il fatto che comunque nel sistema sanitario pubblico nelle ultime decadi i professionisti sono sempre, cioè si sono ridotti progressivamente, no? E quindi nei vari ambiti, cioè sia negli ospedali ma anche nel territorio dove lavoro io, quindi di conseguenza, per provare davvero a fare questa rivoluzione di sistema che invece

0: al medico di base,
1: sì, più che
0: anziché
1: altro
0: all'ospedale.
1: Assolutamente, ecco, no, ma quello diciamo che non è, è un po' diverso da così, però poi alla fine il risultato è quello, mi spiego. Chiaramente se lei ha bisogno di una cura, facciamo una simulazione pratica, no? Di un esame, di una visita specialistica, va dal suo curante e il curante redige l'impegnativa, no?
0: Esatto.
1: Poi con quell'impegnativa lei viene al nostro CUP, no? Della casa di comunità, quindi il centro unificato di prenotazione, e attraverso un software che ormai è regionale, no? C'è l'agenda del CUP, si vede quali sono le disponibilità sul territorio e sono tutte in rete, cioè in tutta la rete della regione Lombardia di fatto. A quel punto si entra nel grande tema della lista di attesa in base al codice prioritario di visita. Quindi in base alla priorità e in base alla disponibilità dei professionisti, degli ambulatori, degli orari, perché noi, come più magari dopo la pausa spiegherò, in casa di comunità abbiamo diversi specialisti che operano come ambulatorio nella nostra casa di comunità, però non sono presenti tutti i giorni, tutte le ore del giorno, chiaramente, perché magari sono specialisti anche in prestito da setting ospedalieri a volte, ok? Quindi il software praticamente fa un po' l'incrocio di tutte queste necessità, di tutte queste disponibilità, e poi dice all'utente, attraverso chiaramente l'operatore del CUP: guardi, io la prima visita possibile che le posso dare con questo codice di priorità è anche qui in casa di comunità, fra 2 mesi, oppure se a lei serve prima, deve andare necessariamente in un'altra sede, c'è un posto per dire a Como.
0: Sì, certo.
1: Cioè poi dipende, scegliere tra o la prossimità e magari non l'immediatezza temporale, o al contrario, magari a volte si è fortunati, si hanno entrambe le cose e il problema si risolve. Però il punto è che, diciamo, non c'è la casa di comunità, chiaramente non opera come stand alone per i suoi residenti, comunque all'interno di un sistema che ormai è centralizzato e che è giusto che lo sia, perché chiaramente bisogna dare sempre la stessa possibilità di accedere alle cure convenzionate a tutti i cittadini. Quindi un po' funziona un po' così, ecco.
0: No, chiaro. Quindi si può arrivare ad utilizzare il CUP presso la casa di comunità per trovare la soluzione al problema.
1: Assolutamente sì, anzi io lo consiglio, perché comunque sia noi abbiamo diciamo 2 grandi servizi di front office al pubblico per le esigenze di salute. Uno è il punto, che poi sono praticamente allo stesso piano della casa di comunità, stanno uno di fronte all'altro. Uno è il CUP, no? Dove si prenotano direttamente questo tipo di prestazioni. Poi di fronte c'è anche lo sportello del PUA, che è il punto unico di accesso ed è uno dei servizi, diciamo, chiamiamoli anche nuovi, del PNRR, che opera all'interno della casa di comunità ed è un servizio dove operano insieme amministrativi, infermieri di famiglia e comunità e assistenti sociali, proprio per raccogliere la domanda e il bisogno sociosanitario del cittadino e indirizzarlo poi nei vari servizi. Quindi, per esempio, lei potrebbe avere un bisogno di salute latente, no? E non sapere esattamente cosa deve fare, quindi non va direttamente al CUP, perché al CUP uno va per prenotare, deve sapere cosa deve fare, no? Chiaro. Ma se lei non si sa orientare, di fatto c'è un servizio che la orienta adesso. Questo è fondamentale, è uno dei punti di svolta della rivoluzione territoriale, cioè non faccio più peregrinare l'utente da un punto all'altro del territorio, delegandogli l'onere di capire come funziona la rete, ma ho creato un edificio dove intanto tengo dentro gran parte dei percorsi del territorio, primo, cioè li ho accentrati in un'unica struttura, non sono più sparsi in giro per il territorio, ok? E in più all'interno di quella stessa struttura ho anche un servizio dedicato che lo orienti all'interno dei percorsi.
0: Perfetto, va bene, facciamo un breve stacchetto musicale e poi ritorniamo.
1: Perfetto.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, ricordo che siamo con il dottor Francesco Scarpitta e stiamo parlando della casa di comunità. Abbiamo già affrontato alcuni temi, però c'è un focus da fare sulle varie prestazioni che offre la casa di comunità.
1: Sì, sì, sì, diciamo i vari servizi, cui a me piace dire sempre che sono servizi. Poi alcuni sono prestazionali, altri sono di presa in carico, però. Vabbè, allora, diciamo, alcuni li abbiamo citati poco fa, appunto, sì, parlando del PUE e del CUP. Sì. Chiaramente, come è sempre stato, di fatto, abbiamo anche il servizio di continuità assistenziale che opera, quindi la guardia medica, no? Quella che comunemente viene chiamata guardia medica, che è attiva dalle 19 alle 8 del mattino, ok, tutti i giorni, e poi nei prefestivi e nei festivi è attiva anche 24 ore su 24. Però ormai ricordo che per accedere alla guardia medica bisogna prima chiamare, non ci si può più presentare come si faceva un tempo direttamente, ma bisogna prima chiamare il numero unico verde regionale, che è anche ormai anche europeo, e che è il 116 117. Si parla con l'operatore, l'operatore fa uno screening telefonico del bisogno sanitario e poi indirizza l'utente alla guardia medica più vicina, chiaramente dicendolo al medico che è di guardia, in modo tale che si crea una specie di elimina code e si va direttamente a quell'orario come se fosse un vero e proprio appuntamento. E così si evita di stare ore e ore in piedi o in sala d'attesa o al di fuori della struttura. Quindi l'accesso ormai viene strutturato in questo modo. Poi abbiamo chiaramente che afferiscono alla nostra attività, ma fisicamente presente e transitoriamente per adesso al padiglione giallo dell'ospedale di Saronno, l'ufficio scelta e revoca per approvvigionarsi del medico curante piuttosto che cambiarlo, idem per il pediatra di libera scelta se si hanno bambini piccoli, e l'ufficio esenzione per la registrazione delle esenzioni, dei ticket sanitari per patologia o per reddito. Ok, si fanno tutti in questo ufficio che si trova al padiglione giallo del nostro presidio ospedaliero di Saronno, e poi c'è invece un'altra sede in Carono Pertusella in via Adua. Ok. Dopodiché abbiamo tutti quei servizi che fanno parte un po' di quelle che sono le cure primarie dell'assistito, e quindi principalmente sono il punto prelievi e l'assistenza protesica, ok, che si occupa quindi della dotazione di pannoloni, cateteri, piuttosto che carrozzine, letti articolati, certo, no? Tutto un percorso che parte dalla prescrizione o del medico curante o dello specialista di riferimento, e che poi trova attuazione nei nostri uffici per la richiesta proprio di approvvigionamento. Noi lo autorizziamo questo approvvigionamento e poi spieghiamo anche quali sono i tempi di attesa per riceverlo, ok? Certo. Poi appunto, come nella nostra carta dei servizi che trovate anche online sul nostro sito sempre aggiornata, trovate giorni e orari di tutte queste attività. Ecco, non sto qui adesso a ripeterli. Dopodiché un altro importante, fondamentale servizio che fa parte delle cure primarie è l'assistenza domiciliare integrata, quindi la valutazione per l'assistenza al domicilio di prestazioni infermieristiche che vengono mediate o direttamente dal nostro team erogativo, oppure tramite degli enti erogatori esterni che sono convenzionati con il nostro sistema sanitario regionale, praticamente a cui noi deleghiamo alcune prestazioni assistenziali appunto da fare a domicilio, ok? Però comunque la regia della valutazione la facciamo sempre centralmente noi in casa di comunità, e anche di questo servizio trovate sempre orari e modalità di accesso su internet o sulla sito, carta di servizi, esattamente. È un servizio che si occupa anche della valutazione del bisogno della disabilità, sia per gli adulti disabili che per i minori disabili che per gli anziani non autosufficienti, dove sono previsti degli interventi diretti e indiretti dal punto di vista socioassistenziale, ok? Anche questo per esempio è uno di quei servizi in cui facciamo molta rete con gli assistenti sociali, sia nostri che con quelli dei comuni. Comune. Esattamente. Yeah. Poi abbiamo il grande calderone della specialistica ambulatoriale, come vi dicevo, noi ormai abbiamo tantissime figure che ruotano a vario titolo, con vari giorni, vari orari, anche di questi appunto basta che contattate il nostro PUA, vi sanno dire esattamente i nostri specialisti quando sono presenti in casa di comunità e che orari fanno sostanzialmente. Però noi abbiamo davvero di diversi ambiti ormai: medicina interna, geriatria, chirurgia vascolare, diabetologia, endocrinologia, pneumologia, reumatologia, abbiamo il logopedista, portiamo avanti le spirometrie, facciamo degli interventi di riabilitazione, abbiamo anche il dietista e in più, questa è una, diciamo, novità dell'ultimo periodo, ma io ho iniziato a fine anno scorso, abbiamo anche la psicologia delle cure primarie, che è una, un po' una novità all'interno dell'offerta territoriale, perché mette la figura dello psicologo appunto all'interno delle cure primarie come bisogno emergente della popolazione a vario titolo, per cercare anche lì di arginare delle, come dire, dei, anche dei disturbi che possono poi sfociare in problemi clinici maggiori e che possono portare poi a degli esiti che poi sono più difficili da trattare.
0: Il peggioramento, certo.
1: Esattamente,
0: certo.
1: Quindi anche lì in ottica anche preventiva, negli ultimi anni si è dato molto più spessore e valore anche alla sfera del benessere mentale, che era un'attenzione che magari prima come sistema non avevamo particolarmente, ma lo pensavamo soltanto come a livello di cura e riabilitazione, cioè quando già il danno era fatto, no? Adesso invece la psicologia delle cure primarie entra un po' a gamba tesa nell'ottica della prevenzione primaria sostanzialmente, quindi questo è un valore aggiunto, è un altro modo di fare prevenzione, ecco. E poi abbiamo appunto l'ambulatorio delle cronicità, che viene portato avanti dalla nostra, perché ne abbiamo una geriatra che lavora in casa di comunità, dai nostri internisti, che appunto ha l'obiettivo proprio di prendere in carico su segnalazione dei medici curanti. Questo è un percorso che si fa in partnership con loro.
0: Con loro, certo.
1: Gli anziani over 65 anni fragili, quindi che hanno una o più comorbidità e che quindi hanno bisogno di un percorso dedicato con gli esperti del settore. E poi infine abbiamo l'ambulatorio vaccinale. L'ambulatorio vaccinale, che
0: e
1: è classicamente
0: nel suo campo.
1: Qui siamo sì. Poi in realtà, diciamo, io monitoro anche molti altri servizi del distretto che vi ho citato, quelle delle cure primarie di fatto li supervisiono anche io, perché la mia branca di interesse di fatto spazia dalle vaccinazioni, che è quella un po' con cui è nata, ecco,
0: sì.
1: Anche poi a tutti gli altri servizi di valutazione delle cure primarie, ok. Però sicuramente le vaccinazioni in distretto ci sono sempre state, sebbene abbiano cambiato percorso di riferimento, di fatto si sono sempre erogate all'interno delle sedi distrettuali, ed essendo la casa di comunità la naturale evoluzione del distretto, chiaramente ospita anche le vaccinazioni rivolte chiaramente ai bambini in età evolutiva, ma anche ai pazienti sempre fragili, over 65 anni. Infatti noi siamo in rete proprio con l'altro servizio di cronicità, proprio perché magari ci segnalano dei pazienti da prendere in carico o ci vengono segnalati dagli ospedali pazienti fragili che hanno delle cronicità particolari, per cui devono essere fatte delle vaccinazioni suppletive, aggiuntive o dei richiami.
0: Certo, certo.
1: E infine portiamo avanti anche una volta a settimana l'ambulatorio dei viaggi internazionali,
0: ecco.
1: Che è appunto questo ambulatorio che sostanzialmente serve al viaggiatore che va in giro per il mondo in zone magari a rischio infettivologico, per avere informazioni,
0: conoscere,
1: e avere anche eventualmente delle vaccinazioni che solitamente non fa. E per questo servizio si deve fare una prenotazione centralizzata su Prenota Salute, o tramite direttamente la piattaforma, oppure tramite numero verde dedicato, attraverso poi un operatore che risponde e che smista il bisogno su tutto il territorio regionale, proprio perché anche in quel caso l'agenda è regionale per il counseling.
0: E si prende l'appuntamento.
1: Esattamente.
0: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo il dottor Francesco Scarpitta di essere stato con noi, una buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a voi, a presto.

0: orizzonti in blu.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Le notizie alle 7 del mattino. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. Un primo passo, commenta il segretario americano Rubio. Un colpo all'Iran per il primo ministro israeliano Netanyahu. Hezbollah però respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito anche postazioni militari statunitensi. Folle violazione del cessate il fuoco, denuncia Trump. Il terremoto in Venezuela e nei numeri destinati tragicamente a salire la portata della tragedia: 920 morti, oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime ci sono anche tre italo-venezuelani. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso. La cronaca con il triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti: padre, madre e figlia minore sono stati trovati morti, accoltellati. Trovato ferito l'altro figlio della coppia minorenne, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Gli USA revocano il blocco sul modello di intelligenza artificiale messo a punto da Anthropic. Potrà essere distribuito a oltre 100 tra aziende ed enti. Il grande caldo, la Francia ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone. In Italia fino a domani sono 18 le città con il bollino rosso. Gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. E poi ancora Dembélé show a Boston, parliamo di calcio e del mondiale. L'asso del PSG fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone per quanto riguarda la kermesse iridata. È tutto per le notizie alle 7 del mattino.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.
2: Buongiorno e ben ritrovati a quanti sono sintonizzati in questo sabato mattina rovente per tutta l'Europa, 7-4 minuti. Buongiorno da me e buongiorno naturalmente anche da Gabriele Mileti che cura la parte tecnica. Allora, la notizia dell'ultima ora è quella che arriva da Washington, questa firma tra Israele e Libano, un accordo che spiana la strada alla pace. I quotidiani ne portano notizie nella prima pagina, un accordo che non viene però sottoscritto da Hezbollah. Poi l'altra notizia in maggiore evidenza va da sé, è quella del terremoto che ha sconvolto il Venezuela, 920 morti è l'ultimo bollettino ufficiale, ma naturalmente si parla di 50.000 dispersi e la situazione è davvero terribile. Nella notte sono arrivate anche le squadre di soccorso italiane, si spera ancora di trovare qualcuno sotto le macerie. Ci sono tantissime polemiche in questo momento in Venezuela perché è un paese piagato evidentemente dalla crisi economica e i soccorsi non sono andati a buon fine, le strutture sono quelle che sono. Ma andiamo sulle prime pagine dei quotidiani e mi inizio proprio con il quotidiano Avvenire, che ha un titolo naturalmente che ben spiega la gravità, la drammaticità di quello che sta accadendo in Venezuela. Vittime incalcolabili, soccorsi senza tregua in Venezuela, ma le difficoltà sono enormi, dice il quotidiano dei Vescovi Italiani. Le proporzioni dei danni ancora incerte, i dispersi superano quota 50.000. Lucia Capuzzi nel suo editoriale parla di Stati Uniti con due pesi e due misure. Gli Stati Uniti in queste ore hanno stanziato, ricorda, 150 milioni di dollari per le operazioni di soccorso a Caracas, altre centinaia sono previste dal Dipartimento di Stato attraverso le organizzazioni presenti sul terreno. L'amministrazione al contempo ha mobilitato anche una squadra di risposta rapida. Il contributo statunitense, dice ancora Avvenire, è doveroso, necessario, dato le precarie condizioni finanziarie, sociali, infrastrutturali del paese già terremotato da ben prima delle scosse del 24 giugno. La generosità statunitense verso Caracas contrasta però, sottolinea il quotidiano, con il rigore a oltranza sull'assistenza umanitaria in nome dell'American First. Lo smantellamento del USAID, la principale agenzia di cooperazione, ne è stato il tragico emblema. Insomma, quando ci sono situazioni come queste, gli Stati Uniti stanziano dei soldi, ma c'è da ricordare come purtroppo la decisione di bloccare gli stanziamenti che arrivavano a cadenza stabilita di USAID sta creando non solo problemi nei paesi latinoamericani, ma anche nel resto del mondo, dove questi soldi venivano utilizzati per aiutare la gente in difficoltà. In prima pagina sul quotidiano Avvenire naturalmente il concistoro con Papa Leone, un concistoro straordinario. Il pontefice indica ai cardinali la rotta del pontificato prima delle questioni interne, ci ricorda il quotidiano Avvenire. Lo sguardo va proprio alle ferite del mondo d'oggi. La missione della Chiesa, afferma il Papa, è annunciare il Vangelo con credibilità in un tempo segnato da guerre, polarizzazioni e crisi. Il Papa rilancia la sinodalità come stile di discernimento e di corresponsabilità e chiede ai porporati sostegno forte, esplicito e pubblico al ministero petrino. Ho bisogno, dice il Papa, di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli, invitando tutti a lavorare insieme per il bene comune, per una Chiesa sempre più missionaria. Oggi il confronto prosegue, ricorda Avvenire, sull'enciclica Magnifica Humanitas e sull'attuazione del cammino sinodale. Intanto arrivano nuovi particolari del viaggio dal 25 al 28 settembre in Francia, la messa per il Papa sugli Champs-Élysées e l'incontro con i giovani allo Stade de France, e dopo Parigi, Lourdes e Metz fa ancora sapere, il quotidiano Avvenire, che poi in prima pagina il grande caldo, Francia una situazione terribile, nel resto d'Europa, anche in Italia pure, nelle carceri piene il caldo, diventa inferno, sottolinea proprio il quotidiano Avvenire, che va un po' ancora a raccontare che cosa accade dietro le sbarre, le celle infuocate, le attività ridotte, il caldo, dice, è una pena aggiuntiva, mura a roventi, scrive Avvenire, nelle pagine interne, mura a roventi di cemento e di acciaio, celle come forni con finestre schermate, temperature che superano spesso i 40 gradi. Lascio il quotidiano Avvenire, vado sulla prima pagina del Corriere della Sera, il canovaccio è più o meno lo stesso, si parte con il titolo centrale in evidenza, Libano, Israele, c'è l'accordo, Trump che poi torna ad attaccare l'Europa con la leva dei dazi, al 100% minaccia a chi tassa i servizi digitali, dura la replica dell'Unione Europea, verrebbe da dire che dopo tutto questo giro di orizzonte che è passato attraverso anche all'attacco in Medio Oriente con tutti i risvolti economici, siamo di nuovo alla guerra dei dazi. Per quanto riguarda invece l'intesa di ieri sul Libano, Netanyahu che dice restiamo fino al disarmo di Hezbollah, Hezbollah peraltro che non accetta la firma di ieri e dice andremo avanti, quindi anche qui un cane che si morde purtroppo la coda, tensioni a Hormuz, c'è stato questo raid statunitense nella giornata di ieri, risposta da parte dei Pasdaran al netto che si lavora sempre dietro le quinte e per una pace che vada oltre anche le firme che abbiamo visto nelle ultime ore, però la tensione resta quanto mai alta. E poi sotto la testata Venezuela i dispersi sono più di 50.000, in una situazione nella quale quando si parla di dispersi e passano tanti giorni dalla scossa, purtroppo bisogna iniziare a mettere testa e che forse questi dispersi potrebbero andare a unirsi a quella terribile voce che è quella delle persone che sono decedute. Si aggrava il bilancio per il terribile terremoto che ha devastato il Venezuela, ricorda il Corriere della Sera, le vittime sono quasi 1.000 mentre i dispersi hanno superato il numero di 50.000. Anche 3 italiani hanno perso la vita, sono almeno 3.000 i venezuelani che sono rimasti senza casa, sono in arrivo gli aiuti internazionali dall'Italia, ha annunciato il ministro degli esteri italiani, partiranno 1.000 soccorritori, un primo avamposto, ci dicono le agenzie della notte italiana, è già arrivato in Venezuela e si sta muovendo rapidamente verso le zone più colpite dalla scossa di terremoto. A pagina 2 e a pagina 3 il terribile racconto che poi è sempre quello che abbiamo letto, abbiamo visto quando ci sono questo tipo di tragedie, le immagini sembrano le stesse, palazzi che sembrano così, si stagliano verso il cielo, poi vengono giù come castelli e di carte, restano le macerie che vanno a intrappolare le persone, le nostre, mi verrebbe da dire, povere cose che teniamo in casa, il nostro vissuto, piccolo grande che sia, che crolla in pochi istanti. Tra i racconti, a pagina 3 del Corriere della Sera, tra gli italiani di Caracas dispersi, 3 morti anche tra gli italo venezuelani, è una corsa contro il tempo, dice l'ambasciatore italiano a Caracas che si chiama Giovanni Umberto De Vito, per cercare di salvare le persone che sono rimaste sotto le macerie, bisogna far presto perché col passare delle ore giungono testimonianze sempre più drammatiche dagli italo-venezuelani colpiti dal sisma dello scorso 24 giugno. Margherita Diglio, che è nata a Caracas ma con mamma di Avellino e papà di Caserta, arrivata in Venezuela nel 1963, racconta che la sua amica Marta Giorgini non trova più il marito Alberto, il figlio Vito, sepolti sotto la loro casa al mare, nel Residence Nautilus di Avenida La Plaza, La Playa anzi, a La Guaira, venuto giù completamente la sera del doppio terremoto, una delle tante terribili storie che vengono raccontate. C'è anche quella di Don Rino, che stava celebrando un funerale nell'altro edificio. Non avremmo avuto scampo, tremava tutto, non potevamo stare in piedi, la chiesa si è spostata di 40 centimetri, ma fortunatamente non è crollata. È Don Rino Salerno, 59 anni, italo-venezuelano, parroco di una chiesa di Caracas, può raccontare questa terribile e terribile esperienza. Torno sulla prima pagina del Corriere della Sera per questa vicenda della famiglia sterminata, una famiglia del Bangladesh a Roma, sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia di 5 anni, tutti originari del Bangladesh. Triplice omicidio, dice il Corriere, avvenuto a Casalotti, un quartiere periferico della capitale. Dal Corriere della Sera alla Stampa, qui la foto di prima pagina è dedicata all'italo-venezuelano Giuseppe Colaianni, 55enne, che è morto per salvare la sua famiglia, è uno dei 3 italiani vittime del sisma in Venezuela. Anche la Stampa ci ricorda, sono 50.000 i dispersi. Poi anche il Quotidiano di Torino ricorda come Israele e Libano abbiano messo in campo una prova di pace dai colloqui tra Israele e Libano e partiti malissimo, sembra emergere a sorpresa un'intesa, lo annuncia il segretario di Stato americano Rubio, anche se poi, ripetiamo, non c'è purtroppo il via libera di Hezbollah. Dalla Stampa alla prima pagina della Repubblica, accordo anche qui tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti, firmano a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. La Casa Bianca parla di primo passo, Hezbollah condanna l'intesa, causa divisioni interne, in Iran risale invece la tensione, in particolare nello stretto di Hormuz. Poi anche qui il Venezuela, già 1000 i morti, rabbia per i soccorsi in tilt, il dramma dei bambini che sono rimasti soli in ospedale, a pagina 3 su Repubblica. L'ospedale José María Vargas di La Gaira è una delle zone più colpite, i letti sono finiti, racconta Alessia Candito. I pazienti e meno gravi sono stati trasferiti nel parcheggio, i più fortunati sulle barelle, altri sulle sedie o addirittura vengono adagiati per terra. I bambini no, quasi tutti, 40 vengono tirati fuori vivi dalle macerie e vengono mandati a Caracas. Alcuni sono vigili, sono in grado di dire il proprio nome, altri invece portano solo scritto sul braccialetto di carta legato al polso, perché i parenti o i vicini lo hanno urlato ai soccorritori prima che li portassero via. C'è la fotografia che ti dà, no, la misura del dolore, del dramma che si vive quando succedono cose di questo genere. Mi chiamo Junior, racconta ancora Repubblica. Junior Diaz dice in un video ottenuto da Repubblica attraverso fonti sanitarie, un bambino di 3 anni con una vistosa ferita al volto. Parla con l'infermiera dell'ospedale Miguel Pérez Careño di Caracas, che sta cercando di identificare i piccoli rimasti soli, ma quello non è il suo nome. José Diaz, Diaz c'è scritto sul suo braccialetto. Noi abitiamo a Rincon, spiega, ma è un luogo che non esiste. La donna sospira e passa oltre. Mio papà si chiama Nelly, la mia mamma si chiamava Mayra, dice un altro bambino, Alejandro Macedo. La donna non può che dirgli, vediamo se altri parenti sono venuti a cercarti. Terribile, terribile solo che leggere questi reportage, queste ricostruzioni che i giornali quest'oggi stanno facendo un po' tutti su quello che è accaduto in Venezuela. Poi ancora sulla prima pagina della Repubblica l'orrore appunto a Roma con questa uccisione di un'intera famiglia del Bangladesh, ma poi anche la morsa dell'AFA in Italia, 40 gradi e la strage che si sta consumando da giorni in Francia, strage legata al caldo, strage legata a quanti per sfuggire al caldo si sono gettati in luoghi dove non era, diciamo così, possibile la balneazione per la gravità del, per la pericolosità del posto o perché semplicemente non c'era nessuno a presidiarlo. Fatto sta che ci sono decine e decine di francesi che hanno perso la vita proprio annegando in laghetti e in altre strutture assolutamente non sicure. Messaggero, accordo firmato tra Israele, Libano e Hezbollah, però non ci sta. La catastrofe umanitaria, anche il quotidiano di Roma ricorda, Venezuela in ginocchio, oltre 50.000 dispersi, almeno 3 italiani tra le 900 vittime accertate. E poi vi segnalo l'editoriale a firma di Romano Prodi, 10 anni per uscire dalla Brexit. In Gran Bretagna il 10° anniversario di Brexit, cioè l'uscita dal Regno Unito, dall'Unione Europea, è stato ampiamente celebrato, discusso e contestato. Onestamente, dice Romano Prodi, di celebrazioni ne abbiamo viste ben poche, mentre tanti sono stati i richiami ai danni che questa importantissima decisione ha portato al Paese, mettendo in rilievo la perdita di peso non solo nell'economia, ma anche nel ruolo che il Regno Unito ha giocato nella politica internazionale. Come dire che a 10 anni dalla Brexit forse qualcuno insomma ha iniziato a capire che non è stato una idea vincente, nonostante è passata attraverso un voto che è arrivato, quindi un via libera che è arrivato da parte di tutto un referendum che ha dato il via con appunto il pensiero della maggioranza degli inglesi. Sole 24 ore, una notizia questa che è arrivata nel pomeriggio di ieri e che devo dire ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti: la Volkswagen che taglia il suo personale. Non è una rimodulazione, qui si parla veramente di un taglio shock, tant'è che Sole 24 Ore questa mattina decide proprio di aprire con questa notizia. Volkswagen prepara un piano shock, 4 impianti chiusi e 100.000 tagli. Volkswagen, dice il quotidiano di Confindustria, si prepara a varare un piano shock per contrastare la crisi del settore automobilistico e cercare di ridare slancio al colosso europeo del settore. Secondo indiscrezioni, infatti, il CEO Oliver Blum è pronto ad annunciare un progetto che prevede il taglio fino a 100.000 posti di lavoro, l'interruzione della produzione in 4 stabilimenti in Germania, accelerando in modo significativo i suoi piani di riduzione dei costi. Digital tax, Trump minaccia ancora i paesi dell'Unione Europea, dazi al 100%, ci risiamo, come vi dicevo prima, Trump torna a minacciare tutti i paesi europei, ricorda il Sole 24 Ore, che intendono applicare la digital tax alle società americane. Questo è veramente un dente che fa male, un nervo scoperto, come lo volete definire. Ancora una volta però la minaccia è di applicare dazi al 100% sui prodotti di quei paesi europei che applicano tassi ai colossi americani dell'economia digitale. Fin facile dire, non se ne esce, almeno finora, rispetto a questa diatriba. Allora, poi abbiamo invece nella nostra rassegna stampa a questo punto il Foglio con l'edizione quotidiana del fine settimana. Derive di una giustizia moralizzatrice, il caso Moretti è il manifesto di un paese fondato sulla cultura dello scampo. Si parla naturalmente della vicenda di Moretti, che ex amministratore delegato dei FS va in carcere per la strage di Viareggio, accetta la decisione dei giudici, ma dice anche sono innocente. Di tutt'altra portata invece è la fotografia scattata dai parenti delle vittime di quella immane tragedia, che dicono finalmente finalmente giustizia è fatta, qualcuno paga per le decine di morti, lo scempio che è venuto fuori quella notte a Viareggio con il treno merci che esce fuori dai binari, poi l'incendio che tutto distrugge, un'immagine che ancora a distanza di tempo è terribile soltanto che è pensandola. Poi sul foglio anche l'accordo tra Israele e Libano, Beirut e Gerusalemme firmano, ma Teheran soffoca ancora Hormuz. Per il giornale abbiamo Venezuela, 50.000 dispersi, e poi c'è l'accordo Israele e Libano a Hormuz, ancora tensioni. Il Fatto Quotidiano, le grandi riforme, negarci le preferenze, la legge elettorale alla Camera vuota, 18 deputati su 400, comunque la legge è approdata e tra poco lo sentiremo anche nel nostro riepilogo delle notizie, è approdata in aula, peraltro già con un clima di tensione. Ecco il Melonellum, così viene soprannominato dal Fatto Quotidiano, emendamento di Fratelli d'Italia per la scelta degli eletti da far bocciare col voto segreto da Lega, FI e PD, le differenze con la legge attuale. Tutto sul Fatto Quotidiano. Quotidiano Nazionale, QN, la nazione, il caldo estremo non dà tregua, l'Italia nella morsa dei 40 gradi, e poi naturalmente Venezuela, 3 italiani morti, Roma invia 100 soccorritori, Moretti in carcere, rispetto allo Stato, strage di Viareggio, il manager si è consegnato. C'è poi anche la vicenda legata a Israele e Libano, firmano la pace, colpo all'Iran, Hormuz, le accuse di Trump. Secolo XIX, Venezuela una catastrofe, i morti nel sisma sono già 1.000, i dispersi 50.000, e poi ancora Israele e Libano, lo storico accordo per fermare Hezbollah ed Iran. Gazzetta dello Sport, abbiamo il diavolo fa gol, perché? Perché c'è un colpo del Milan con il centroavanti da 70 milioni, arriva Ramos del Paris Saint-Germain, Cardinale accontenta Amorim e la spesa record nella storia rossonera, perché ripetiamo sono 70 milioni di euro. Poi intanto la Francia al mondiale fa paura, Dembélé show, Norvegia travolta, tris del pallone d'oro, Senegal 5 gol all'Iraq. Sotto la testata invece lunedì al a Wimbledon, Sinner subito, Kepmanovic in semifinale, c'è Djokovic se tutto naturalmente andrà secondo i piani del nostro numero uno del tennis, che torna dopo il brusco stop patito proprio in Francia. La ripresa e anche la esibizione che abbiamo visto nei giorni scorsi a Londra fanno ben sperare per il nostro tennista. Ci fermiamo qui come al solito intorno alle 7.30, poi andiamo a riavvolgere il nastro, ci facciamo aiutare dal nostro GR per ascoltare i servizi delle notizie più importanti di giornata. Il buongiorno in blu del fine settimana.
0: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è On My Soul.

0: Eccoci qua, Bruno Mars ci porta direttamente all'epilogo. Io partirei dal Vaticano, dove si è aperto ieri il concistoro straordinario. Leggo a pagina 6 del quotidiano Avvenire: un concistoro per guardare fuori, scrive Agnese Palmucci, dove tensioni internazionali, conflitti feriscono gravemente la famiglia umana, sono le parole di Papa Leone nell'omelia della messa che ieri ha aperto le quattro sessioni di lavoro del concilio straordinario che si concluderà questa sera. A partire dalle scritture, Leone ha consegnato ai 178 cardinali presenti, provenienti da ogni parte del mondo, alcune linee guida per il discernimento prima ancora di parlare di qualsiasi tema. Ma ascoltiamo proprio le parole di Papa Leone, che appunto parla di condividere la fede, la vera libertà, cogliere il dono della pace, dell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza.
1: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
0: Queste le parole da fratello a fratello del Papa con i cardinali che sono giunti a Roma e che proseguiranno oggi con i lavori, un discernimento che va naturalmente a scandagliare tutti quelli che sono i temi squisitamente legati alla Chiesa, ma poi verrebbe da dire la Chiesa, i suoi temi sono squisitamente legati alla vita di tutti i giorni, alla vita del mondo, e quindi lo sguardo a tutte le crisi attuali, a disparità che vengono fuori, le povertà, le guerre e quant'altro, insomma, non possono non finire sul tavolo di chi naturalmente ha da sempre proprio un occhio al fratello, alla persona che si trova accanto, quale che sia il posto del mondo. E un altro discorso molto importante ieri invece è arrivato ancora dal Presidente, della Repubblica Mattarella, nella giornata mondiale contro le droghe. Il Presidente ha ospitato al Quirinale tutte le realtà che si occupano della materia, e quindi l'assistenza, il recupero dei tossicodipendenti, la prevenzione, la vicinanza alla lotta difficile delle tossicodipendenze. Ascoltiamo proprio un frame delle parole del Presidente, del Capo dello Stato.
2: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto.
0: Queste dunque le parole del Capo dello Stato. Un aggiornamento per quanto riguarda l'ondata di caldo in Francia. Non è che cambi molto, però ci attacchiamo a tutto. È prevista la revoca degli allarmi rossi domani sera. Un primo segnale che forse Cerbero, mi sembra che l'abbiano chiamato così, questa alta pressione che si è andata proprio a posizionare sulla Francia, e mollerà la presa. Meteo France prevede la revoca degli allarmi rossi per l'ondata di caldo domani sera, dopo 13 declassamenti a partire da stamattina, che portano a 37 il numero dei dipartimenti ancora interessati dalla massima allerta. Poi, come si dice spesso, speriamo che dopo questo caldo non arrivi, come si dice, il corrispettivo in acqua, temporali o grandinate. A proposito di grandinate e temporali, ieri è approdata la nuova legge elettorale in Parlamento e non sono mancati gli scontri tra gli schieramenti. Augusto Cantelmi così ha raccontato la giornata nel nostro radiogiornale.
3: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
4: Questo collega Maggi.
3: La partenza infuocata, e non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio, dall'idea della posta in gioco. La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%, prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: E allora concludo, tornando tutto sommato al tema del grande caldo, perché in questi giorni si sono susseguiti un po' in tutta Italia e anche nel resto d'Europa i blackout, perché tutti abbiamo attaccato ventilatori, condizionatori, refrigeranti elettrici e quant'altro, e questo naturalmente è andato a impattare in modo molto forte sulla tenuta delle centraline elettriche. A questa situazione, quindi di massimo utilizzo, necessità anche di utilizzare e di avere più supporto elettrico, si unisce anche una notizia dell'aumento del 4,6% di costo per gli utenti vulnerabili che hanno deciso di non passare al mercato libero. Incide il clima, ma anche, bene ricordarselo sempre, la crisi internazionale. Così Giuseppe Caporaso ha raccontato questo tema delle bollette per il nostro radiogiornale.
5: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili serviti di maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale con ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei Consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
6: Buongiorno in Blu 2000.

0: Allora, Gabriele, a che ora ti sei alzato tu stamane? 5? Una bella sveglia. E invece no, perché alle 4 del mattino di oggi c'è chi non solo si era già svegliato da tempo, ma era partito già con il primo concorrente dell'Estrema Triathlon ad alta quota. Andiamo a Ponte di Legno, proprio in diretta, dove si trova Max Rovatti di Trio Event. Ciao Max!
1: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Siete partiti con la frazione di nuoto, se non sbaglio.
1: Esatto, e l'abbiamo anche per adesso conclusa, quindi tutti i nuotatori sono usciti dall'acqua e sono sulla bici.
0: Senti, direi con sto caldo alle 4 meglio, no? Oddio, non benissimo, perché comunque l'afa c'è anche di notte, però al di là dello scherzo siamo a Ponte di Legno per questa giornata di Extreme Triathlon. Ce lo spieghi?
1: Esatto, allora guarda, per la prima volta dopo 10 giorni ho provato quasi un brivido in mezzo al lago ed era di fresco. Allora, i nostri nuotatori sono partiti questa mattina alle 4, i nostri triatleti in realtà, e hanno attraversato di notte il lago di Iseo, 3800 metri per chi ha fatto la distanza full e invece 1900 metri fra delle boe senza attraversare il lago per chi ha fatto la mezza distanza. Quindi sono usciti intanto tutti dall'acqua, nessun ritirato, nessun incidente, quindi tutto bene fino adesso. Adesso inizia la parte più difficile, perché hanno 180 chilometri da fare in bicicletta, da Iseo devono raggiungere il passo della Prica, poi il Mortirolo, poi il Ponte di Legno, da Ponte di Legno.
0: Ma tu mi snoccioli sti nomi qua come se fosse da Bresso a Cinisello, non lo so,
1: e ne manca ancora uno, perché da Ponte di Legno si fanno il Gavia e poi tornano a Ponte di Legno,
0: pare male anche non passare dal Gavia, no, a quel punto
1: assolutamente, già che ci sei in zona vuoi
0: fatto
1: non farlo,
0: 30 certo.
1: Dopodiché tornano a Ponte di Legno e hanno 42 chilometri di corsa da fare in un trail che ha altri 2500 metri di dislivello, che li porta prima in un giro intorno a Ponte di Legno, poi se sono in grado di passare dal cancello delle 18:30 di questo pomeriggio possono andare verso il Tonale e dal Tonale fare l'ultimo strappo fino al Passo Paradiso, che è posizionato a 2700 metri.
0: Pazzesco. Sono rimasto senza parole, stavo cercando di capire. Effettivamente sono c'è il triathlon, voglio dire, non si improvvisa. Poi mi sembra di capire che sia, come si dice, utilizzata giustamente la parola estremo, eh?
1: Sì, no, è assolutamente estremo, perché insomma non è sufficiente avere una preparazione, perché forse per questo tipo di distanza è quasi impossibile avere una vera e propria preparazione. Devi essere allenato, ma devi essere molto forte di testa, perché a un certo punto ovviamente le energie vengono meno e quello che ti porta a continuare, che ti porta al Passo Paradiso, è la testa, non sono più le gambe, ma è la forza di volontà.
0: La tigna.
1: Esatto. Ma la cosa particolare di questo tipo di gare è che sappi che intanto non esiste una classifica, esistono solo dei finisher, quindi che possono essere gli stone finisher, quindi quelli che arriveranno al paradiso, i wood finisher, quelli che non ce la fanno a passare il cancello 18:30 e fanno un ulteriore giro e arrivano a Ponte di Legno.
0: Okay.
1: Ma non è una gara, è un viaggio interiore, te lo garantisco.
0: Posso immaginare, no? Qualche volta, no, più di una volta abbiamo raccontato le ultramaratone, in effetti chiunque insomma l'ha fatta dice poi a un certo punto entri in una modalità che non è che stai correndo, cioè sei in un'esperienza che va oltre il gesto atletico, non è quello che è più muscolato, quello che ha fatto la carica dei carboidrati, no, invece ha usato i sali, lì entri in qualcosa di sopravvivenza, ma anche gustarti il piacere di sopravvivere, di trovare la risposta a una situazione che non è facile.
1: È assolutamente così come l'hai descritta, è esattamente conoscere se stessi, capire i propri limiti, capire dove si è capaci di arrivare, non più col fisico ma con la propria resilienza, ed è quello che ti fa la differenza nella vita, perché poi, come dire, ti dà un senso di confronto.

0: per affrontare poi altre momenti della vita e dici ce l'ho fatta a fare ad arrivare e quindi sono in grado anche di sopportare o di affrontare cose della vita che magari nulla hanno a che fare con lo sport.
1: Senti, ma i pazzi gli atleti che sono arrivati lì da dove arrivano, scherzi a parte?
0: Allora considera che abbiamo circa un 50-60% di italiani e il resto sono un po' distribuiti su tutto il mondo, ma con una prevalenza anche di francesi, perché è stata creata quest'anno questa partnership, perché appunto è diventato questo circuito Alpman con i cugini d'Oltralpe che organizzano una gara sul lago di Annecy, per cui c'è un nutrito numero di francesi in gara e poi tante nazioni rappresentate dalla Germania all'Inghilterra,
1: soprattutto Europa. Non solo, immagino.
0: Esatto, soprattutto Europa ovviamente.
1: Ma voi come organizzatori siete mossi naturalmente dalla stessa pazzia, immagino, di chi ci partecipa. Sì, però alla fine dovete anche mettere a terra un'organizzazione che garantisce, però, perché qui loro sono estremi e a estremi mali, estremi rimedi. Cioè, come si fa a organizzare una cosa del genere che tra l'altro ha un teatro di gara che è espanso, esteso?
0: Esatto. Ma guarda, in effetti, come dire, non ci si può improvvisare su gare di questo tipo, assolutamente. Noi organizziamo diverse gare in tutta Italia durante l'anno. Abbiamo innanzitutto un team che ci segue su tutti gli eventi, di circa 35 persone, e soprattutto un'esperienza nel mettere a terra una rete, ovviamente con anche fornitori fra virgolette locali. Per esempio in questo caso c'è la Camunia Soccorso, perché siamo in Val Camonica, che ci assicura
1: Camunia
0: tutta una rete di
1: azzeccatissimo,
0: esatto,
1: no? È vero.
0: Esatto. Che ci assicura dall'acqua con i sommozzatori fino al Basso Paradiso con i quad, ha tutta una rete di una capacità di dare assistenza su tutto il percorso, proprio che ci aiuta ovviamente su tutta la parte sanitaria, che è fondamentale.
1: Immagino di sì. Senti, un'ultima domanda, poi ti lascio, perché tu stai tra virgolette in qualche modo partecipando, lavorando a questa grande festa comunque dello sport e del mettersi in discussione. Dovessi fare una delle tre specialità, sulla quale ti butteresti?
0: Allora, sulle mie conoscenze, conoscendo me stesso, non sarei in grado di fare la frazione di bici, perché è veramente impegnativa.
1: Quella la escludiamo.
0: Perché guarda.
1: Ma ti avrei visto invece bene sul Mortirolo, che si va sul piano piano.
0: No. Ma il Mortirolo è affrontabile.
1: È appunto dico, è pedalabile. Cioè, te lo raccontano
0: pedalabile.
1: Così, no? Quando ti raccontano il Mortirolo, lo dici, ma è un tappone. Sì, però guarda che pedalabile, sarà anche pedalabile. Poi chiedetelo, insomma, ai grandi campioni che magari arrivati via alla fine di un lungo giro d'Italia, anche un cavalcavia diventò un problema. Comunque,
0: assolutamente.
1: Abbiamo escluso il ciclismo, ci restano soltanto.
0: Guarda, mi butterei sul running io. Secondo me, corsa, anche perché ha un parecchio dislivello, ma lo strappo finale dal Tonale al Paradiso è 800 metri solo quello, che non è più neanche corribile, è una camminata a passo veloce. Quindi insomma i chilometri precedenti si possono corricchiare e la parte finale la cammini, perché è impossibile, ci sono proprio dei passaggi anche sulle rocce che non sarebbe pensabile correre. Quindi quello mi sentirei confidente. Gli altri due, soprattutto la bici, no.
1: Li lasciamo a questi Ironman, no?
0: Esatto,
1: uomini e donne, no? Immagino. Cioè,
0: assolutamente, ci sono assolutamente un bel po' di donne in gara.
1: Perché so che. No, non lo dico per un discorso di genere, la donna più debole, no, non è questo il discorso, ma so che è proprio uno di quegli sport che invece ha proprio un quasi un numero uguale, no, se non uguale, però molta attenzione da entrambi i sessi, perché comunque, ripetiamo, è proprio una prova che va oltre anche quelle che sono le prestanze fisiche dell'atleta che viene impegnato.
0: Assolutamente, non, come dicevi giustamente, non è solo il fisico. Sì, chiaramente c'è un maggior numero di uomini, non posso negarlo, però è una specialità in cui le donne sono assolutamente in crescita. Oggi credo che abbiano circa un peso del 35% in generale, proprio nel mondo del triathlon. Quindi c'è sicuramente un avvicinamento del mondo femminile a questi tipi di specialità, e anche la parte estrema viene affrontata senza problemi anche dalle donne.
1: Va bene, io vi faccio l'in bocca al lupo, come si suol dire, in queste occasioni. Ci sentiremo magari poi quando riprendiamo la programmazione del nostro Buongiorno in Blu del sabato a settembre. Ci racconti anche com'è andata, anche il terzo tempo, che chissà che ricariche che faranno questi atleti alla fine.
0: La birra non manca.
1: No, è facile.
0: E i pizzoccheri.
1: Esatto. Non farmi venire fame già alle 7:53 del mattino. Grazie anche per la simpatia, Max Rovatti, Trio Event, un abbraccio.
0: Grazie a te, grazie a voi, a presto, ciao.
1: Buona giornata. Allora, 7:53 minuti, abbiamo un minuto, mi sembra di capire, dalla regia, da Gabriele Mileti, per dire soltanto che tra poco torniamo insieme ancora con il punto delle notizie alle 8 del mattino, notizie che sono guidate da due argomenti, il Medio Oriente e naturalmente la crisi ancora in Venezuela. Le agenzie riportano proprio in questo momento che il primo convoglio italiano che è arrivato nella notte in Venezuela si è già messo in moto. Sia chiaro, anche un minuto in questi casi può far la differenza per chi andrà poi a scavare, a tentare di trovare ancora qualcuno bloccato sotto le macerie di questa immane tragedia che ha colpito il Venezuela. Comunque, vi dicevo, le notizie parlano della partenza immediata appunto dei soccorritori italiani verso le zone colpite dal terremoto. Ci sentiamo tra poco, notiziario delle 8.

0: da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
8: In Blu 2000 News.
9: Allora facciamo il punto alle 8 del mattino con la firma a Washington dell'accordo tra Israele e Libano. Hanno firmato questa intesa che spiana la strada alla pace, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, un colpo all'Iran per il primo ministro israeliano Netanyahu. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, dicono dall'ufficio stampa del presidente libanese. Aun Hezbollah però respinge questa intesa dicendo che mina la sovranità del Libano. L'Italia pronta a fare la sua parte, la soddisfazione con un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi. Nel Golfo la tensione resta però altissima. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano di aver colpito postazioni militari statunitensi in risposta ad un raid degli Stati Uniti. In Venezuela sono almeno 920 morti, oltre 50.000 i dispersi. Questo il nuovo tragico bilancio, peraltro provvisorio, del terremoto. Dalle macerie arrivano anche piccole storie di speranza, come quella di una nonna che è stata estratta viva 36 ore dopo il terremoto. Prosegue la gara di solidarietà internazionale. Sostenitori, soccorritori coordinati dalla Protezione Civile Italiana sono diretti a Caracas. In arrivo anche di aiuti stanziati da Papa Leone, dalla Conferenza Episcopale Italiana attraverso la Caritas locale. Il triplice omicidio a Roma, nella zona di Pineta Sacchetti, padre, madre e figlia minorenne sono stati accoltellati. Si tratta di una famiglia originaria del Bangladesh. In corso le indagini, è revocato il blocco statunitense sul modello di intelligenza artificiale Anthropic che potrà essere distribuito ora a oltre 100 aziende ed enti. I giorni di fuoco del grande caldo in Europa, in Francia ieri la notizia di un bambino morto, abbandonato, comunque si trovava nell'auto dei genitori, inutili i soccorsi, praticamente sono 55 le persone che sono decedute in incidenti, in episodi collegati al grande caldo, il picco in questo fine settimana anche in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Queste le notizie alle 8 del mattino, il prossimo appuntamento con il GR alle 9.
0: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce, con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. A Rescaldina, presso il centro commerciale in via Palmiro Togliatti 1, un tuffo nei colori, nei sapori e nei ritmi dell'America Latina. Latin Fiexpo vi aspetta fino al 6 settembre, con un programma ricco di danza, gastronomia, apericena e intrattenimento per tutte le età. La manifestazione, organizzata da FAM Eventi con il supporto del centro commerciale Rescaldina e del comune di Rescaldina, continuerà con il suo format ricco di musica, danza e gastronomia. Chi vorrà scatenarsi al ritmo latino non avrà che l'imbarazzo della scelta. Le migliori scuole di ballo condurranno le aree presenti. Inoltre, su ogni area ballo si affacciano i disco bar, dove provare i più ricercati cocktail tropicali. Le degustazioni più rappresentative dei paesi latinoamericani sono presenti per il piacere di tutti coloro che vorranno sperimentare e scoprire nuovi sapori. Diversi punti food, a partire dal caratteristico argentino, che proporrà ottime specialità di carne alla griglia, le fantastiche empanadas, la degustazione dominicana e le prelibatezze della cucina peruviana. Tutte le domeniche, dalle 19.30 alle 21.30, sarà servito uno speciale e ricchissimo aperitivo. Il villaggio di Latin Fiexpo ospita un'area espositiva esclusivamente dedicata all'artigianato latinoamericano, con botteghe di abbigliamento e bigiotteria tipici e popolari. Per i più piccoli, Area Circus, una vera e propria isola del divertimento che accoglierà e curerà l'intrattenimento dei piccoli ospiti. Il villaggio è aperto il martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19.30 alle 3. Alla Pinacoteca al Broletto, in San Pietro in Atrio, in via Armando Diaz, Turner e la Tate Gallery in mostra a Como, fino al 27 settembre 2026. Como ospita un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo, ideato e organizzato dal Comune di Como e dalla Tate di Londra, una delle principali istituzioni britanniche dedicata all'arte, da cui provengono tutte le opere, presenta al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica la mostra dal titolo Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. Il percorso di Turner si apre idealmente al Broletto, il palazzo sede medievale del governo cittadino comasco, con una serie di 7 preziose acquerelli che hanno come soggetto proprio Como e il suo lago. Turner rimase fortemente affascinato dal paesaggio lariano, così ricco di contrasti, caratterizzato da ripidi rilievi montuosi, ampie superfici d'acqua e rapide variazioni atmosferiche, che gli offrì l'opportunità di esplorare la morfologia, il clima, i riflessi e la luce come soggetti pittorici a sé stanti. La Pinacoteca Civica, l'altra sede della rassegna, ospita una selezione mirata di 4 dipinti a olio. In Pinacoteca, inoltre, nello spazio campo quadro, una selezione di dipinti, stampe e mappe dell'Ottocento, conservata nella collezione dei Musei Civici di Como, permette di immergersi nella Como visitata da Turner. Eccoci giunti al termine e speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao!

ripercorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 27 giugno alle ore 9. Buona giornata con Gigi, e a seguire Orizzonti Magazine alle ore 10.05 e 17.40 Ciak e Sipario a cura di Chiara e Aldo, alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Antonella, il dottor Marco Cazzola, fisiatra, alle ore 11.05 e 19.40 Il Punto, Gianni Agostino, ospitano Simone Galli, consigliere comunale, alle ore 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi, alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi, riascolta su Spotify Ciak e Sipario, riflessi, leggende metropolitane dal fare al sire, Bialisi in buone mani, parliamo di soldi e in soldoni, e in arrivo molti altri podcast.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, sotto i portici sfrecciano bici e monopattini. Saronno, ferrovie nord contro gli odori molesti. Nel saronnese, borse e valigie rubate ritornano ai proprietari. Caronno per Tusella, i malviventi presi al lazzo. Un saluto cordiale a tutti voi e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni, Gia Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.

0: Saronno. Basta bici e monopattini sotto i portici. La protesta arriva sia da alcuni degli esercenti che dai clienti dei bar del centro. Per cercare di evitare il ripetersi continuo degli stessi problemi, c'è quindi l'intenzione di disporre maggiori controlli da parte della polizia locale, organizzando dei pattugliamenti anche in borghese. A essere investiti, fortunatamente senza gravi conseguenze, sono stati qualche volta sia camerieri che i passanti. È un problema che si è posto già da tempo, ma le cose stanno peggiorando, in quanto alle bici si sono adesso aggiunti pure i monopattini, si lamentano alcuni degli esercenti. Una situazione che non riguarderebbe soltanto la zona dei portici. Ciclisti e monopattini pare arrivino infatti radenti pure agli ingressi di bar e negozi. Il comune ha qualche tempo fa promosso un'articolata campagna di sensibilizzazione e informativa riguardo in particolare al corretto utilizzo dei monopattini in città, posizionando diversi manifesti schematici per spiegare e ricordare come si usano i monopattini. Altri sono stati posti nelle diverse bacheche comunali. La zona del centro, ma non solo, l'obiettivo di sensibilizzare i ciclisti e chi usa i monopattini a fare la massima attenzione nel rispettare le regole per garantire sia la propria che l'altrui sicurezza.
1: Saronno. Comune in prima linea contro le molestie olfattive, prosegue l'attività dell'amministrazione comunale per affrontare il problema dei cattivi odori segnalato negli ultimi mesi da numerosi cittadini nella zona sud della città. Nell'ambito delle azioni avviate, Ferrovie Nord ha completato l'intervento richiesto dal Comune e mirato a delimitare l'area di propria competenza, già interessata da un'ordinanza della Polizia Locale che vietava la fermata dei camion in diretti ad aziende della zona, un provvedimento che fa seguito anche alle numerose segnalazioni raccolte dall'amministrazione civica e dagli accertamenti effettuati, dai quali è emerso come il divieto di sosta venisse frequentemente disatteso da parte degli autisti dei mezzi pesanti, compromettendo l'efficacia dell'ordinanza stessa. La soluzione adottata consiste nell'installazione di una delimitazione fisica dell'area, studiata per impedire la sosta dei camion senza compromettere la sicurezza della circolazione. L'intento è quello di evitare che i mezzi pesanti fermi in sosta dove non dovrebbero, con carichi di materiale vario da riciclare. Possono essere tra le cause degli odori molesti lamentate a più riprese dai residenti in zona. Il tema dei cattivi odori continua a essere seguito con grande attenzione dall'amministrazione, sottolinea il neo assessore alla transizione ecologica Francesca Ruffini. Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che stiamo portando avanti insieme agli enti competenti per cercare di ridurre i disagi segnalati dai cittadini. L'auspicio è naturalmente che i provvedimenti presi possano contribuire a ovviare progressivamente a disagi che sono stati oggetto di ripetute lamentele e richieste di intervento da parte della cittadinanza.
0: Saronnese. Raffica di borse, marsupi e valigi riconsegnati ai proprietari, rubati dai veicoli, soprattutto davanti ai ristoranti, spaccando i vetri, sono stati poi abbandonati sui cigli delle strade e nei campi. Gli agenti del consorzio di Origio Boldo Cislago ne hanno recuperati parecchi in tutte e tre i comuni, segno di quanto la piaga dei topi d'auto sia ormai diffusa nel Saronnese. Ma non si tratta solo di effrazioni di macchine, sono in azione anche i truffatori che prendono di mira le vetture nei supermercati, svaligiando gli abitacoli dopo aver distratto i proprietari. Così in questi giorni la polizia locale consorziata si trova a fare i conti con una serie di ritrovamenti che racconta, meglio di qualsiasi denuncia, un fenomeno ormai abituale. Borse, valigie, zaini spuntano ai margini delle strade, nei parcheggi dei ristoranti o tra l'erba dei campi, abbandonati dopo furti messi a segno con rapidità e facendo più danni che altro. Gli uffici della polizia locale in queste settimane si sono trasformati in un punto di raccolta improvvisato dove si accumulano gli effetti personali recuperati, ognuno con la sua piccola storia di disattenzione e sfortuna. In gran parte trovati i documenti vengono riconsegnati al legittimo proprietario, i restanti rimangono in attesa che vengano a reclamarli.
1: Caronno Pertusella. A Caronno Pertusella niente taser, piuttosto si userà il Bola of Rap, un lazzo di contenimento non letale che alcune polizie locali italiane stanno adottando per immobilizzare una persona a distanza senza usare forza fisica. Il comando dei vigili è in attesa dell'ultimo modello che entrerà nella dotazione degli agenti grazie al cofinanziamento erogato aggiudicandosi l'ultimo bando della regione per la sicurezza. Il Bola Op Rap è una specie di lazzo tecnologico, una piccola pistola che lancia un lancio lungo circa 2,5 metri, dotato di micro ancorette alle estremità, spiega la comandante Elisabetta Cicolella. Il filo, sparato a circa 160 metri, si avvolge attorno alle gambe o al busto della persona, bloccandone i movimenti senza provocare dolore o scariche elettriche. Il Bola of Rap si potrà usare per evitare la colluttazione con individui in stato di agitazione, che tentano la fuga, che non collaborano ma non sono armati. L'obiettivo è ridurre i rischi sia per gli agenti sia per la persona fermata. Si continua a investire sulla sicurezza. Hanno preso il via anche le ronde serali, pattugliamenti delle strade che vengono svolti a sorpresa fino alle 23:30, che dureranno sino alla fine di settembre. Controlliamo soprattutto le piazze e la zona antistante alla stazione, quella dove ci sono più lamentele per la presenza di persone moleste, riferisce la comandante. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Igea e Valeria alla lettura, con Matteo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9:30 con replica alle 17:10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: Tutti i mercoledì alle 11:05 con replica alle 19:40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
6: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Lodi, quarta settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Il Signore Dio di Israele
1: sia benedetto nei secoli.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'utte.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci...
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei...
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore Dio di Israele sia benedetto nei secoli. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo, o Dio vivo e vero, che donasti a Sant'Arialdo il coraggio di restaurare la santità dei tuoi ministri fino all'effusione del sangue, fa risplendere nei pastori della tua Chiesa l'integrità della fede e la castità della vita. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Quando mostrerò tra voi la mia santità, vi radunerò da tutta la terra.
1: Vi darò un cuore nuovo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Quando mostrerò tra voi la mia santità, vi radunerò da tutta la terra, vi darò un cuore nuovo.
0: Dalla bocca dei bimbi, Signore,
1: riveli la tua gloria.
0: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
1: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
0: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi?
1: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto.

0: terre che percorrono le vie del mare.
1: Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché è forte il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalla bocca dei bimbi, Signore, riveli la tua gloria.

0: piango la notte sull'arpa 10 corde e sulla lira con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono come tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente, i miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste. E il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia. In Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: A Cristo che verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, eleviamo la nostra speranza.
1: Signore Gesù, che sei morto per farci vivere con te, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci liberi dall'ira ventura, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ti manifesterai dal cielo con gli angeli della tua potenza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che verrai per essere riconosciuto mirabile da tutti quelli che avranno creduto, Kyrie eleison. Tu che ci hai dato una consolazione eterna e una buona speranza, Kyrie eleison. Signore Gesù, che conforti i nostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene, Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettura del libro del Levitico. In quei giorni il Signore parlò a Mosè e disse: il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno dell'espiazione. Terrete una riunione sacra, vi umilierete e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. In quel giorno non farete alcun lavoro, poiché è il giorno dell'espiazione, per compiere il rito espiatorio per voi davanti al Signore vostro Dio. Ogni persona che non si umilierà in quel giorno sarà eliminata dalla sua parentela. Ogni persona che farà in quel giorno un qualunque lavoro, io la farò perire in mezzo alla sua parentela. Non farete alcun lavoro, sarà per voi una legge perenne, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Sarà per voi un sabato di assoluto riposo e dovrete umiliarvi. Il nono giorno del mese, dalla sera alla sera seguente, farete il vostro riposo del sabato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Acclamate al nostro Re il Signore.
2: Acclamate al nostro Re il Signore.
1: Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.
2: Acclamate al nostro Re il Signore.
1: Risuoni il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti, i fiumi battano le mani.
2: Acclamate al nostro Re il Signore.
1: Esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
2: Acclamate al nostro Re il Signore.
3: Alleluia, alleluia.
1: Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità.

0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai farisei: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do.

per ottenere il perdono dei peccati e il ritorno alla fedeltà, all'alleanza. Giorno ancora oggi vissuto dagli ebrei con assoluta partecipazione, ho in mente una delle prime volte sono rimasto colpito a Gerusalemme, ancora ora tarda, silenzio assoluto, nessuna macchina, nessuna persona in giro, giorno di assoluto silenzio per tutti, anche di radio e televisione. Il giorno del Kippur, dell'espiazione, per pensare al rapporto con Dio e di alleanza con Lui. San Paolo, nella pagina della lettera agli ebrei, ci dice: era solo un'immagine, una preparazione di quel vero agnello di Dio.

e di tutti. Lui è il pastore che dà la vita per le sue pecore, per la loro vita, e a loro nome sta davanti come colui che ci riconcilia, ci perdona con Dio e rinnova la nuova ed eterna alleanza. E ha voluto renderla presente in ogni messa che celebriamo, perché ogni giorno anche noi rinnoviamo questo giorno del Kippur, questo giorno di riconciliazione con il Signore attraverso il gesto ben più valido e ben capace di valorizzare il nostro fragile atteggiamento spirituale di ritorno a Dio. Viviamo sempre la nostra messa come affiancare al gesto di Gesù il nostro voler ritornare con semplicità, limpidità e sincerità nei confronti del Signore.

0: Dopo il Vangelo, né morte, né vita, né forza alcuna del mondo potranno separarmi dall'amore di Cristo.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Perdonaci, Signore. Quando pensiamo che le nostre forze siano sufficienti a meritarci la salvezza, ti preghiamo. Quando rifiutiamo di riconoscere il male commesso e di convertirci, ti preghiamo. Quando dimentichiamo che tu sei pastore di tutti e sottovalutiamo l'insegnamento dei nostri pastori, ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Maria, Ambrogio e defunti della famiglia Prada che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Assisti i tuoi servi, o Dio, con la gloriosa protezione del martire Arialdo e concedi che, rianimati dal suo esempio,

0: Dominiamo gli ingiusti desideri della vita terrena e anneliamo alla gioia del cielo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Dio forte ed eterno, eredità dei santi e corona dei martiri, guarda benevolo ai doni

0: ti offriamo il sacrificio immacolato per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza.

Onnipotente ed eterno, nella tua sapienza, ravvivando la memoria del diacono e martire Arialdo, ci sproni a combattere la buona battaglia e ci offri un nuovo esempio di coraggio e di fede. Questo fortissimo atleta di Cristo, con animo generoso, seguì gli insegnamenti di Ambrogio e, fondandosi saldamente sulla roccia di Pietro, richiamò agli splendori della castità i ministri del tuo unico figlio. Con questo tuo servo beato ci uniamo a tutte le schiere celesti per elevarti con gioia

Gesù Cristo, egli consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.

0: dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del...
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca.

i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

socio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, dice il Signore.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti
1: a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Il sangue dei martiri è versato per Cristo. In cielo essi raccolgono il premio eterno.

preghiamo. Oggi, nel ricordo di Sant'Arialdo, abbiamo ricevuto con gioia il pane degli angeli. Confermaci, o Dio, nella purezza del cuore e della vita, e guidaci all'eterno banchetto di Cristo, agnello senza macchia, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
2: La mano.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati dagli studi di Saronno di Radio Zonti in Blu, Gigi Volpi al microfono e Matteo Serenelli alla regia, in attesa che arrivi Lorenzo De Luca che lo sostituirà. Lui arriva in moto, per cui avrà trovato traffico, ma soprattutto poi magari è in giro che sente un po' di fresco, perché ha bisogno di sentire l'aria addosso, perché con questo caldo giustifichiamo tutto. Oggi, visto che abbiamo il tempo per iniziare una bella giornata, la regia ha scelto una bella canzone.

0: Il santo del giorno Arialdo di Milano. Diacono milanese, esempio per i riformatori, è Sant'Arialdo di Milano, un patrono dei riformatori, un esempio per chi vuole costruire una chiesa fedele al Vangelo. L'eredità del martire Sant'Arialdo di Milano arriva ai nostri giorni dal Medioevo di Milano, da un tempo in cui capitava che la simonia rendesse meno credibile l'opera dei sacerdoti, cioè la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Nato attorno all'anno 1000 nel Comasco, fu ordinato diacono dall'arcivescovo di Milano Guido di Velate attorno all'anno 1050. Poi Arialdo fondò assieme ad alcuni compagni, tra cui Anselmo di Baggio, che poi diverrà papa, e Landolfo Cotta, un movimento che si batteva per la riforma dei costumi del clero. Gli avversari chiamarono il movimento Pataria, dal termine dialettale paté, che identificava gli straccioni. Questa battaglia costò la vita ad Arialdo, che fu ucciso nel 1066 ad Angera, là dove c'è la rocca sul Lago Maggiore. Dunque una figura molto interessante di diacono della chiesa milanese che voleva riformare i costumi del clero. Tra gli altri santi che oggi la chiesa ricorda abbiamo la beata Luisa Teresa di Montagnac de Chauvins, fondatrice del XIX secolo, e San Cirillo d'Alessandria, anche lui vescovo e dottore della chiesa tra il 370 e il 444, anch'esso, come Arialdo, impegnato in una lotta per affermare in questo caso la vera natura di Cristo contro chi riteneva che fosse solamente vero uomo oppure solamente vero Dio.
1: E parliamo adesso di temperatura, di meteorologia, c'è poco da dire. No, noi vorremmo che arrivasse un temporale senza fare danni, logicamente, ma per rinfrescare, ma questo ci è negato sia per oggi che per domani, per cui caldo, caldo, caldo, e vabbè, ricordiamoci di non uscire nelle ore più calde, ricordiamoci di bere tanto, ricordiamoci di stare al fresco all'ombra e soprattutto, vabbè, l'estate è così. Prima o poi Natale arriva, La farmacia di turno invece oggi è a Turate, la farmacia Bruschi del dottor Stefano Lucini in piazza Alessandro Volta 24. Proposte cinematografiche per oggi e per domani, Cinema Prealpi. Partiamo con oggi alle ore 16.30 e alle 18.30 Toy Story, mentre domani Toy Story sarà alle ore 16.30, 18.30 e 21. E ci sarà un altro programma per oggi, Supergirl, in genere di avventura, alle ore 21. Ma incomincia il cinema sotto le stelle in Casa Morandi, Viale Santuario 2, per cui domani alle ore 21.30 Supergirl. E dopo gli annunci cinematografici, no, abbiamo Massimo Tallarini in Parole e Immagini.

0: e immagini.
1: Civile, essere civile vuol dire proprio questo: dentro neri come corvi, fuori bianche come colombi, in corpo fiele, in bocca miele. Così definisce la cosiddetta civiltà Paolino, uno dei personaggi del dramma L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, facendosi interprete del pessimismo del creatore. L'ipocrisia sembra troppo spesso il sale delle relazioni umane. All'esterno si è candidi come colombi, in realtà si è come ben noti sepolcri imbiancati dell'accusa di Gesù. Le parole sono educate, fino adulatorie, e dentro si cova odio e disprezzo. La sincerità è costosa, ardua. Praticare l'altro motto di Cristo, sì sì, no no, perché tutto il resto viene dal maligno, è impresa non conveniente nella maggior parte dei casi. George Bernard Shaw, nel suo Uomo e Superuomo, ironizzava dicendo che è pericoloso essere sinceri, a meno di essere anche stupidi. E Oscar Wilde continuava: un po' di sincerità è una cosa pericolosa, molta sincerità è assolutamente fatale. Bisogna essere molto coraggiosi per adottare a emblema la sincerità, la quale però non è necessariamente sinonimo di ingenuità e faciloneria. E a questo proposito diventa prezioso un altro celebre monito di Gesù: ad essere semplici come colombe e astuti come serpenti. In tutte le cose è necessaria la sapienza che sa discernere, la pazienza che sa attendere, la dolcezza che non recrimina, il controllo che non fa procedere istintivamente. Alla sincerità, che rimane comunque lo stile di fondo, deve dunque sempre coniugarsi la prudenza, la discrezione, la delicatezza.

Passiamo velocemente agli appuntamenti della radio per questa giornata, per oggi 27 giugno 2026. In Orizzonti Magazine, terminata la trasmissione appunto di Buona Giornata, c'è un tentativo di trasmissione nuova. Oggi inventiamo noi, con Gigi e Lorenzo. Gigi è sottoscritto, Lorenzo è regista, che è sottoscritto anche lui, no? Alle ore 10 con replica alle 17.40, Ciak e Sipario a cura di Chiara e Aldo. A seguire alle 10.30 con replica alle 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni e Antonella, il dottor Marco Cazzola, fisiatra. Alle ore 11.05 con replica alle 19.40 il punto, Gianni e Agostino ospitano Simone Galli, consigliere comunale capogruppo PD. Alle ore 11.30 nel blu di Punto di Blu con Massimo Tallarini, tormentoni estivi. Alle ore 21 Blue Night a cura di Joe Nastasi. E che dire, adesso siamo arrivati al momento classico, solito di Radio Orizzonti, il momento degli auguri. Auguri a chi oggi festeggia qualcosa di importante. Cioè, importante è anche il matrimonio, no? Così dicono. Poi qualcuno dice che è importante anche la separazione, il divorzio, perché ti dà la libertà. Ma non è vero, noi che crediamo fondamentalmente nel matrimonio, oggi ricordiamo e festeggiamo e auguriamo tanta serenità, felicità, ma soprattutto tanta salute a chi? A Franco Pacini, che è un nostro regista, e alla consorte Laura Busato, perché oggi è il loro anniversario di matrimonio. E siccome loro sono dei nostalgici, hanno scelto una canzone particolare che arriva dall'America, and Frank Sinatra in Stranger in the Night.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani. Intanto una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas.
2: È atterrato nella notte all'aeroporto militare di El Libertador a Maracay il volo messo a disposizione della difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, composto da 97 persone tra soccorritori sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, raggiungerà le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione. Il governo venezuelano si appresta a limitare l'accesso allo stato di La Guaira, una delle zone più colpite dalle due devastanti scosse di terremoto. Nel paese si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso. Le forze di opposizione attaccano il governo denunciando la carenza di assistenza. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro, la Chiesa italiana tramite la Caritas invia 500.000 euro. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per i libanesi Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia minorenne sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio minorenne, ora ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle. Oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone, tra loro un altro bimbo di un anno e mezzo morto per il caldo a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto. Lo sport con i mondiali di calcio, gli Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed elimina di fatto i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran. Passa anche la Francia, che batte 4-1 la Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gent di ieri, d'incu e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
3: e in replica alle 10:00.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
5: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
6: E ben ritrovati sempre dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu, sempre io me stesso medesimo, Gigi Volpi al microfono e sempre lui stesso medesimo, Lorenzo De Luca alla regia, ma oggi anche in veste di speaker.
7: Buongiorno a tutti.
6: Ecco, sentite che voce leggera, e pensare che lui è un biker, uno di quelli rudi proprio, quelli...
7: Gigi, mi sono appena svegliato per fare il buongiorno insieme a te.
6: Ascolta, io guarda che mi sono svegliato forse 3 ore fa, o cioè non dire 3 ore e mezza fa, no? Abbiamo scoperto che è uno che gli piace dormire. Vabbè, comunque questa è la vita, ma è giusto che sia così. Invece noi iniziamo questa buona giornata inventandoci tutto per questa mezz'ora per farvi compagnia, prima di tutto dandovi delle notizie, per cui io direi che le notizie della trasmissione radio di oggi le abbiamo dette, io partirei magari dandovi notizie delle trasmissioni radiofoniche per domani 28 giugno. Allora, la giornata inizia alle 8:27, la mia giornata inizia un po' prima, però qui dicono che alle 8:27 con le fiabe di Sissi, con replica alle 19:40, alle 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, 9:27 Ciceremo un Cicinin con replica alle 19:10 con Anna e Anna, alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti, ore 11 Onda Libera con Gisella, alle 12 l'Angelus del Papa, alle 13 Viva Tutta alla Radio con Mattia Savioni, ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio, mentre alle 15 Guazzanane con Lele e Stefano, alle ore 17 Revolution Storia dei Queen a cura di Walter Morganella, alle ore 17:55 A Tutta Musica con maestro Claudio Borroni, ore 21 Guazzanane Sunday Night e ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Questi erano i programmi radiofonici per domani 28 giugno 2026. Allora io direi di andare con una canzone che il regista ha scelto e poi iniziamo magari a intervistare un po' il regista, poi vi do altri appuntamenti del circondario saronese.

David Boy, Heroes, Eroi, una canzone scelta da Lorenzo, dalla regia, perché lui è un esperto in musica e lui è sempre alla ricerca di canzoni particolari, ma bellissime. Io darei un appuntamento, meno un avviso, perché voi sapete che lunedì è la festa patronale di Saronno, Santi Pietro e Paolo, per cui lunedì 29 giugno 2026 tutti gli uffici del comune, i servizi demografici, gli sportelli di Saronno Servizi rimarranno chiusi al pubblico per la festività patronale, appunto, dei Santi Pietro e Paolo. Urgenze, formazioni generali, potrei tornare a contattare gli uffici in Piazza della Repubblica a partire da martedì 30 giugno. E avvisiamo appunto che si avvisano i gentili utenti che anche gli sportelli di via Roma 16-18 rimarranno appunto chiusi per la festa patronale. Voi non lo sapete, o lo sapete, o magari non ve lo dicono spesso, ma io ve lo ripeto, che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio, sulle nostre trasmissioni. Ma è semplicissimo, per sentirci, vedere e scrivere. Basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi con WhatsApp. Se vuoi poi interagire con la regia, con noi, basta che scrivi su WhatsApp e il numero è 333 801 6200.

gotta go. I'm gonna leave.

E American Woman, Lenny Kravitz, un'altra canzone scelta da Lorenzo, dalla regia. E io continuo invece con gli appuntamenti, perché voglio ricordarvi che in una bellissima zona del Saronnese, presso Piazza Amendola, zona Matteotti, quadrato rosso chiamato anche da tanti, c'è la Pizza Festival, appunto fino al 28 giugno, per cui fino a domani sera, dalle 18 alle 23, e invece sabato e domenica dalle 12 addirittura alle 23, per cui un non stop, l'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana: pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro. Non so se ho detto bene in napoletano.

Ecco, questa è giusta, si ascolta la musica. Speriamo in una serata un po' più fresca, perché ieri veramente si schiattava, ma comunque questa è quello che succederà oggi in piazza alla Villa Gianetti dalle ore 17 in poi.

Fotoromanza Gianna Nannini, un'altra canzone scelta da Lorenzo, dalla regia, bellissima. Fotoromanza, romanzo fotografico. Ecco, però io mi consiglio oggi alle ore 14, telefonini, macchine fotografiche, video, cineprese, quello che avete a disposizione, lo portate dove? Lo portate in piazza, appunto Piazza Libertà a Saronno, perché alle ore 14 ci saranno le auto e le moto storiche. Esposizione

collezione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione col Motor Club Saronno. E a seguire l'apericena. Andiamo invece anche con le notizie della comunità pastorale Crocifisso Risorto, che in buona giornata solitamente mandiamo per prima, ma visto che noi stiamo inventando un programma così, e io e Lorenzo non è che siamo molto normali, no? Poi sarà il caldo, sarà il fatto che lui è arrivato con la moto, no? Proprio per prendere aria, e cosa volete che vi dica. Vabbè, passiamo comunque a un comunicato appunto dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto, che vi ricordo appunto che domani nella parrocchia prepositurale ci sarà la Santa Messa alle 10:30 nella solennità dei Santi Pietro Paolo con il rito del faro. Martedì 30 giugno alle ore 20:30 ci sarà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la civica del sala consiliare del dottor Agostino Vanelli in piazza Santuario alle 7. Perfetto, va bene, è giusto che sia così perché è importante che la città venga amministrata. E invece io, per unirmi a Franco, a Lorenzo e a Chiara, per cui e Andrea, non avremo la possibilità di andare in onda con Perché no, fatevene una ragione, ma la ragione ve la dovete fare per forza, perché noi comunque a settembre, l'8 settembre, ritorneremo più carichi che mai, e sapete che è la trasmissione più hot, più blasfema, più seguita di Radio Orizzonti.

0: comunicato per tutti i buoni e per tutti i cattivi, suggerito da Lorenzo De Luca dalla regia, che mi dice che Vasco, ed era una canzone di Vasco Rossi quella che abbiamo sentito, buoni e cattivi, no, prima di tutto domani e dopodomani sarà ad Udine al Blue Energy Stadium e farà un concerto. Ma ascoltate, ascoltate, perché il prossimo anno, proprio per festeggiare i 50 anni di carriera, no? Cioè, lui potrebbe già andare in pensione, perché scusa, ma 40 anni quando è che va in pensione questo? Mai, giusto che non vada mai in pensione. Comunque lui, perché vuole festeggiare i 50 anni di carriera, a Roma avrà 10 serate, 10 concerti, la location verrà comunicata, ma perché? Perché lui vuole superare il record di presenze che ottenne con il famoso concerto in Modena Park. Oh, ma il tempo vola, perché abbiamo pochi, vedi che qua diciamo, ma cosa diciamo, cosa non diciamo, cosa inventiamo, cosa non inventiamo, guarda, abbiamo 2-3 minuti per parlare e poi una canzone per salutare, no? Vabbè, allora continuiamo con gli appuntamenti, perché vediamo cosa si può dire. Vabbè, vi ricordo sempre che passo dal sacro al profano, dal profano al sacro, ma in questo caso passo all'arte, perché vi ricordo che Legnanino, no, le opere del Legnanino sono sempre esposte presso la Villa Gianetti il martedì, il giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18, e invece presso la sala di lettura della Biblioteca Civica sabato e domenica dalle 14 alle 17.45. Ecco appunto, per chi invece è interessato alla messa in onda delle messe appunto della comunità pastorale del Crocifisso Risorto, vi ricordo che l'avviso degli orari delle celebrazioni per il 28 giugno, cioè dal 28 al 30 agosto, è riportato sull'informatore parrocchiale. Mercoledì, passiamo a luglio, siamo già a luglio, io vi saluterò perché io sarò già magari in meritato riposo, inteso che faccio una vacanza, che mi sembra anche dopo 10 mesi di trasmissione, è giusto che sia così, a meno qualcuno dice che è giusto, io lo dico, gli altri dicono di no, ma che se ne facciano una ragione, per questo che ho fatto una trasmissione, perché no, fatevene una ragione. Comunque mercoledì 1 luglio alle ore 10, dalle ore 10 alle ore 12, presso il fabbricato per due in Viale Amendola, scambio fra culture dall'Ecuador e la Colombia. Iniziativa del Centro per la Famiglia per creare occasione di incontro e conoscenza e dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio. Giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, il laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato appunto dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Sabato 4 luglio alle ore 10, dalle ore 10 alle 12, presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, fatti un giro. Sei curioso di scoprire se riuscirai a tenere testa e tornio? Puoi andare al museo per un giorno, approccio di gruppo a questo strumento. Informazioni e iscrizione allo 02960-2383. Costo del corso 25 euro. Era l'ultimo appuntamento che vi volevo dare, e l'ultimo appuntamento per salutare anche Lorenzo, che ritornerà in radio ma anche con una veste diversa, no? Non viene più in moto, viene in smoking, no? Per cui cambia abbigliamento e ci parlerà di musica, e parlerà di musica col sottoscritto. Dovremo ancora decidere come, quando e dove, ma senz'altro in Radio Orizzonti. Per cui io ringrazio Lorenzo per essere stato con me per tanto tempo, ringrazio i nostri radioascoltatori, noi ci sentiremo martedì 30 con Buona Giornata e con Grifo Group Asfaglia, l'intervista appunto con questa realtà finanziaria saronnese importante, che ringrazio e saluto di essere partner e sponsor di Radio Orizzonti, e che dire, Gigi
1: e Lorenzo
0: vi salutano e vi ringraziano di essere stati con noi. Rimanete su Radio Orizzonti in blu, ciao a tutti. Ciao.

0: Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000, tra le vittime anche tre italo-venezuelani e tra loro una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto si è registrata una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, che è stata avvertita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano per la pace, un primo passo, commenta segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire invece la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi e risposte ai raid di Washington, folle violazione del cessate il fuoco, dice Trump. Secondo giorno di lavori oggi in Vaticano per il concistoro straordinario. Secondo del pontificato di Leone, nel suo discorso il Papa ha affidato ai cardinali riuniti a Roma tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza, e ha chiesto lealtà. Ascoltiamolo.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti accoltellati, accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio ricoverato ora in ospedale, non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciak e Sipario del sabato.
2: Cinema e teatro alla radio. Eccoci alla puntata del sabato di Ciak e Sipario e questa volta la dedichiamo completamente al cinema. Infatti abbiamo due ospiti oggi, stranamente in presenza. Di solito siamo abituati alle interviste radiofoniche al telefono, e sono le persone che praticamente fanno sì che noi possiamo andare al cinema Saronno. Senza di loro non vedremo assolutamente niente, nel senso che gestiscono le due sale, il Silvio Pellico e il Prealpi di Saronno, e sono Blerina Pasciollari e Ruindia Golli, che saluto. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno. Di aver accettato il nostro invito.
4: Grazie.
2: Allora, stavamo chiacchierando prima fuori onda su come vi siete avvicinati a questo mondo del cinema. Com'è successa questa? Perché siamo curiosi, ecco, più che altro.
4: Okay.
2: Blerina.
4: È il mio caso, sì. Beh, io magari non tutti mi conoscono per nome, però penso che quasi tutti gli spettatori del cinema mi conoscano di persona. Perché lavoro all'interno del cinema praticamente da oltre 20 anni. Posso dirlo tranquillamente. Ho iniziato con la gestione precedente di Amendola, quando avevamo anche tutti e tre cinema nella stessa gestione, quindi il Saronnese, il Prealpi e il Silvio Pellico. Successivamente ci sono stati vari cambiamenti, il Saronnese è diventato multisala, il Prealpi a un certo punto ha dovuto chiudere, è rimasto il Silvio Pellico, che nel 2009 è stato rilevato dalla gestione attuale Vittorio Mastroianni, cioè la gestione,
2: certo,
4: che ha avuto il cinema fino al 2025,
2: sì,
4: prima appunto di prenderlo noi come redini. Quindi è un'esperienza abbastanza approfondita negli anni. Attualmente comunque ci facciamo sempre comunque affiancare anche da persone che ci danno la consulenza sulla programmazione selezionata delle rassegne. E qualche anno fa all'interno è iniziato anche Ruendi, una decina d'anni fa, con la riapertura del cinema Prealpi, e che appunto si è sempre occupato anche interamente della proiezione del Prealpi.
2: Ottimo. E quindi possiamo dire che avete il polso degli spettatori, cioè conoscete gli spettatori della zona, praticamente i gusti, cioè riuscite a avere un quadro della situazione.
4: Direi proprio di sì. Cioè, il fatto di essere all'interno da tanto tempo mi ha consentito quello di valutare un attimo la programmazione che si proponeva, l'affluenza del pubblico, e ad oggi, quando decidiamo di proporre un film piuttosto che un altro, una delle cose che abbiamo in mente è: piacerà al nostro pubblico, è una cosa che può attirare, o comunque che può il pubblico apprezzare. Quindi quello sì, abbiamo
2: Ci conoscete. Ecco, una cosa tra l'altro che ho notato da quando avete preso in mano direttamente la gestione di queste due sale, che è cambiata un po' la programmazione. Noi eravamo abituati a questo discorso, cioè questo film c'è nella giornata, per esempio oggi c'è in tutto il pomeriggio, la sera, eccetera eccetera. Invece voi avete messo in piedi una programmazione un po' come possiamo definirla, Ruendi?
3: Sì, si potrebbe definire una multiprogrammazione verticale.
2: Ecco, infatti fa un po' da multisala,
3: sì,
2: quasi.
3: Esatto. Che consiste nell'arco della giornata proporre più film diversi, insomma, per tutte le età e tutti i generi di film. È una cosa abbastanza complessa, insomma, da cercare di incastrare il tutto. E soprattutto ci vorrebbe anche il consenso, come si può dire, delle case di distribuzione.
2: Assolutamente.
3: Sono le,
2: certo,
3: case che lo devono prima di tutto permettere. Noi la buona volontà l'abbiamo sempre messa, l'abbiamo sempre voluta proporre come cosa, ma avevamo dei limiti, non per quanto riguarda la gestione, ma quanto, come dicevo prima, per il discorso delle case di distribuzione, che erano un po' scettiche e non consentiva, insomma, aprirsi a questa novità. Ultimamente un po' le cose sono cambiate, sarà perché il cinema saronese non c'è più, sarà perché il cinema tra date non c'è più da qualche mese, il Starplex di Tradate, e penso sia stato questo il motivo trainante che ha permesso, diciamo,
2: alle case di distribuzione
3: di aprirsi a questa novità. Siamo contenti, è una cosa nuova, è una cosa bella per Saron, sta funzionando bene.
2: Ecco, questo volevo
3: chiedere. C'è un riscontro positivo anche dalla parte del pubblico. Speriamo di andare avanti così,
2: certo.
3: Andremo sicuramente.
2: Però questo presuppone che noi siamo un po' pigri, noi spettatori, presuppone che diamo un'occhiata spesso e volentieri al sito cinemasaronno.it,
3: sì,
2: per vedere gli orari della programmazione. Tra l'altro il sito l'avete rifatto completamente, è una cosa completamente diversa, devo dire anche complimenti, perché è molto molto fruibile.
3: Grazie.
2: È anche facile da cioè veramente anche una scimmia riuscirebbe a trovare il film adatto, eccetera eccetera. Qualcuno ha obiettato, ma non riesco a vedere tutta la pianificazione, tutta la programmazione eccetera. Basta andare su in programmazione, si vede tutti i film appunto di questa programmazione che hai definito multiverticale.
3: Multiprogrammazione verticale, sì.
2: Esatto, perfetto.
4: Sì, allora a proposito del sito, io ti ringrazio per averlo sollevato come argomento, perché è un punto molto importante per noi. Già con Vittorio si era cercato in passato di trovare una soluzione adeguata. Il sito precedente aveva dei limiti, non soltanto visuali, ma era dovuto perché alcune informazioni venivano prese direttamente dai server della biglietteria, quindi l'informazione era semi automatizzata, ma aveva appunto questi vincoli di ottimizzazione per il pubblico. La soluzione che abbiamo trovato è che in realtà ci è stata proposta come soluzione reale da un ragazzo di Saronno molto bravo, molto competente, che è Giacomo Ravetta. Qualche mese fa lui ci ha mandato una proposta di una bozza di sito in cui lo ha realizzato tenendo presente tutti i limiti che noi avevamo in modo molto naturale. Quindi la costruzione del sito è molto intuitiva, molto diretto e rispetta a tutti quelli che erano appunto alcuni aspetti tecnici da rispettare. Quindi su questo noi ringraziamo tanto Giacomo, perché veramente la sua soluzione è stata ideale per noi e penso che sarà ideale anche per tanti altri cinema. All'interno del sito si trova anche la parte appunto della programmazione completa, c'è anche la parte delle rassegne, quindi man mano che appunto ci sarà la rassegna Cineforum, Cinema Merenda e adesso c'è il Cinema in Festa, c'è proprio la sezione dedicata in cui il pubblico può vedere tutto.
2: Allora, noi avremo tra l'altro una cosa che mi ha sempre colpito, mi è rimasta sempre sulla punta della lingua anche quando intervistavo Vittorio. I cinema di Saronno fanno parte di questo circuito europeo di cinema,
3: sì, Europa Cinema,
2: che sono film sempre di una certa qualità.
4: Esatto.
2: Cioè,
4: esatto.
2: Molto selezionato. Come funziona questa cosa? Voi avete
3: Sì, è un po' come per i ristoranti avere le stelle Michelin, praticamente.
2: Ecco.
3: Noi abbiamo le stelle di Europa Cinema. Cioè,
2: quindi è un fatto, come posso dire,
3: di qualità
2: della sala.
3: La sala, esatto.
2: Di entrambe le sale, perché anche per Alpi così, eccetera eccetera. E questo secondo me è un punto
4: Far parte del circuito Europa Cinemas non è da tutte le sale, nel senso che ci vogliono certi criteri per farne parte e per continuare a mantenersi all'interno del circuito. Quello che è appunto l'obiettivo di Europa Cinemas è anche quello di dare la possibilità a tanti film europei di uscire in tutta Europa, in tutti i cinema,
2: certo,
4: che ne fanno parte. Quindi,
2: cioè, non solo i film americani.
4: Esattamente, non quelli prettamente commerciali. Questo significa appunto una selezione anche dei film di qualità e film di nazionalità europea all'interno del circuito, quindi è un punto in più, un vantaggio in più anche la nostra programmazione, comunque una qualità in più.
2: Se
4: Posso aggiungere qualcosa,
2: certo,
4: invece
2: devi.
4: Per quanto riguarda sia la multiprogrammazione verticale,
2: sì,
4: che anche lì per noi è stato un bel traguardo, che ci è stato concesso ovviamente ai rapporti con la distribuzione, nel senso anche con Vittorio in passato c'era stato questa possibilità, opportunità di poter lanciare, è stato fatto un periodo di test che però poi con l'arrivo della pandemia
2: tutti i
4: progetti che sono rimasti accantonati. Quello che noi siamo riusciti, parlando proprio chiaramente ma mettendo anche noi a disposizione la volontà di tenere il cinema più aperto, di proporre orari diversi dalla solita programmazione per anche fare più film insieme, questa nostra disposizione, comunque disponibilità, ha dato questo semaforo verde da parte di tutta la distribuzione, perché sono diversi distributori ovviamente dei film, quindi non c'è un'unica agenzia, ma ci interfacciamo con Disney direttamente, con la Warner Bros.
2: Come sono i rapporti di solito con questo tipo di distribuzione? Cioè, nel senso, sono conflittuali o
4: allora,
2: ognuno fa il suo mestiere, ovviamente.
4: Sì, esatto. Diciamo che
2: non siete in balia dei distributori.
4: No, al momento no, non lo siamo stati neanche in passato, però a volte magari c'erano dei criteri o delle richieste un po' più vincolanti,
2: ecco,
4: diciamo, ecco,
2: sì,
4: su alcuni punti di vista, ma che devo dire, nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, parlando chiaramente, mettendo comunque appunto, come dicevo, anche la disposizione di proporre più spettacoli e quant'altro, si è creato un rapporto, diciamo, di collaborazione più fluida.
2: Certo,
4: così, quindi,
2: anche di fiducia.
4: Anche di fiducia, sì, quindi si va tranquillamente. Poi a volte ci sono determinati film che anche l'agenzia stessa ha un po' di vincoli, perché il distributore impone determinate regole, per cui a volte se un film rimane in sala per tanto tempo è perché a volte non è che vogliamo o possiamo togliere in quel momento, perché comunque c'è una grande richiesta, quindi è in controinteresse di tutti toglierlo, sia da parte del cinema che della,
2: sì,
4: distributore togliere.
2: Mi ricordo a Natale Zalone.
4: Esatto, è stato un po' qualche pubblico, qualcuno degli spettatori ha detto: oh, ma ancora i film? Sì, perché finché ci sono spettatori che lo richiedono e sono presenti in sala, mi sembra anche scorretto toglierlo comunque. Poi, avendo comunque a disposizione due cinema, nell'altro cinema abbiamo potuto fare anche per questo motivo più film nello stesso weekend, quindi dando comunque scelta agli altri di partecipare.
2: Certo. Allora, questo è il periodo poi che arriva l'arena alla Casa Morandi. So che state lavorando, noi
4: sì,
2: abbiamo intervistato Laura Succi per quanto riguarda la programmazione, eccetera, ma volevo sapere da voi se dal punto di vista organizzativo rimane sempre sempre quello, cioè ci sono delle novità per caso? No, noi possiamo acquistare i biglietti online.
4: Sì, confermo.
2: Esatto,
4: sì.
2: Oppure anche all'ultimo momento?
4: In biglietteria, sì. Quest'anno l'arena viene fatto, il cinema sotto le stelle viene fatto sempre presso il cortile di Casa Morandi, in cortile della biblioteca. Funzionerà esattamente come gli altri anni, quindi la possibilità di fare l'acquisto online, la possibilità di acquistare direttamente in biglietteria, che apre sempre 30 minuti prima dello spettacolo. Nella programmazione che abbiamo definito abbiamo dato priorità ai film italiano e europei per quel discorso di Cinema Revolution, cioè Cinema Revolution.
2: Giusto.
4: È questo progetto del Ministero della Cultura, in cui dal 19 di giugno al 4-3 di settembre, tutti i film italiano europei per il pubblico costeranno 3,50 euro, e l'altra parte invece poi la deve rimborsare il ministero, e con questo obiettivo, diciamo, di dare la possibilità al pubblico di pagare un po' di meno il biglietto. Poi ovviamente abbiamo ripreso i grandi classici, poi su questo, o comunque i grandi film di successo di quest'anno, Laura ha fatto già.
2: Invece abbiamo delle, non so, possiamo fare delle anticipazioni su quello che potremo vedere? Voi di solito fate delle, come posso dire, siete esposti a quelle che sono le novità delle case di distribuzione.
4: Sì.
2: Ci sono dei blockbuster così in aria che potrebbero, prossima stagione ovviamente, a settembre, vi viene in mente qualcosa che siete
3: Frozen?
4: Quello che mi viene in mente che partirà diciamo a fine agosto è Oceania, in live action, che è
2: il live action
4: della Disney. Diciamo che le nuove uscite, comunque il blockbuster della prossima stagione, li andremo a vedere settimana prossima a Cine di Riccione, dove appunto c'è la presentazione dei nuovi cataloghi e dei nuovi trailer di tutta la distribuzione. Poi in base a quelli e alle date di uscita del calendario noi definiamo la programmazione.
2: Ottimo.
4: Però ecco, quello che è più imminente è Oceania.
3: C'è anni, poi c'è Toy Story.
4: Toy Story adesso.
3: E l'anno prossimo.
2: Tutto per
4: Radio
2: Frozen. Quindi su un pubblico, pubblico molto giovane.
4: Questi sì, blockbuster. Disney è bravissima a programmare.
2: Tra l'altro, la partecipazione dei giovanissimi al cinema a Saronno è com'è?
4: È ottima.
2: Perché voi fate anche l'iniziativa Cinema Merenda.
4: Esatto.
2: O Merenda al cinema, forse.
4: No, Cinema Merenda, cinema, corretto. Merenda. Sì. È una rassegna che appunto abbiamo portato avanti perché è un'ottima formula per le famiglie, quindi un pomeriggio al cinema, un film bello, divertente, che è un film d'animazione, ma spesso e volentieri anche il feedback che riceviamo dai genitori, che spesso e volentieri è un film molto apprezzato anche dai genitori stessi, perché colgono appunto certi aspetti che anche se è animazione, e il film colpisce più gli adulti.
2: No, ma infatti.
4: E è un pomeriggio divertente, noi all'interno appunto del biglietto i bambini hanno dentro anche la merenda, che è sempre una briochina, un succo di frutta, una crostatina, ed è una abbiamo rilevato sempre un ottimo riscontro dal punto di vista.
3: Cioè sono il motore economico del cinema, diciamo, i blockbuster.
2: Sì, ci immagino.
3: Attirano il grande pubblico e le famiglie, ma tuttavia l'anima di una sala si vede nella capacità di dare spazio al cinema d'autore, cosa che facciamo benissimo con
2: Certo. Con
3: il Cineforum da oltre 30 anni.
2: Esatto, il Cineforum ormai ha una tradizione consolidata e riusciamo a vedere anche film che magari nelle sale normali non si potrebbero vedere, no? Situazione, sì, mi ricordo un film su queste giovani, sulle giovani donne,
3: giovani madri,
2: si trova giovani madri.
4: Se è quello di quest'anno, sì, dei fratelli d'Ardenne.
2: Dei fratelli d'Ardenne, mi ha colpito tanto perché... Allora, primo acchito ti sembra un film, non un film, ti sembra quasi uno spezzone di vita vera, no? Poi in realtà andando a leggere il documentario ho scoperto che invece i fratelli d'Ardenne ha fatto un lavoro di costruzione del film, no? Eccetera, eccetera. Però una cosa che mi è rimasta veramente...
3: E sulla costruzione del film devi parlare con l'Astucci.
2: lo so, infatti ne abbiamo già approfondito l'argomento. Benissimo, senti, siamo arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione, quindi ci vediamo al cinema sotto le stelle.
4: Certo.
3: Grazie.
2: Vi ringrazio, grazie a Blerina Pasciollari e Ruindia Golli.
3: Grazie a voi.
4: Grazie a tutti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni ai microfoni con Antonella.
3: Eccoci, buongiorno.
2: Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo con noi il dottor Marco Cazzola, fisiatra presso la SST Valle Olona, Saronno e Busto Arsizio. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Allora, parliamo di fisiatria.
3: Di fisiatria.
2: Di che cosa si tratta? Che cos'è la fisiatria? Cominciamo da qua.
4: La fisiatria è una specialità medica che si occupa della riabilitazione di pazienti che hanno una patologia, diciamo, disabilitante. Quindi molte patologie possono creare un problema di disabilità. Oggi in particolare parleremo dell'apparato muscoloscheletrico, ma ricordiamo delle gravi disabilità neurologiche, ad esempio come ictus, emorragie cerebrali e così via. Ad ogni buon conto, il fisiatra è colui che valuta il paziente dal punto di vista funzionale e cerca tramite la sua equipe, con i fisioterapisti, i logopedisti, i tecnici ortopedici, di attuare tutte le strategie per ridurre il grado di disabilità, cioè di rendere il paziente autonomo pur con la sua menomazione.
3: Ecco, quindi un lavoro di equipe, un lavoro che viene sviluppato in sinergia con altre figure che appunto aiutano il paziente a trovare, diciamo, il rimedio a quello che è stato il suo danno.
4: Sì, diciamo che in la base, diciamo, per prendere in cura il paziente sotto tutti i suoi aspetti è quello di una stesura di un progetto che noi definiamo progetto riabilitativo individuale, perché è individualizzato sulle problematiche di quel singolo paziente, e il regista di questo progetto dovrebbe essere il medico fisiatra.
3: Ecco.
4: Dopodiché il medico fisiatra deve avere a sua disposizione un'equipe, un team riabilitativo di cui fanno parte dall'infermiere al fisioterapista, al logopedista, al tecnico ortopedico, lo psicologo, anche lo psicologo clinico. Non ultimo, a Busto Arsizio ho recentemente introdotto la pet therapy. Quindi diciamo che dei cani addestrati fanno parte della mia equipe riabilitativa.
3: Bene.
4: Se così possiamo dire.
3: Soprattutto per i bambini o anche per gli adulti?
4: No, io non tratto bambini, soltanto gli adulti, però ci sono dati di letteratura molto interessanti sul miglioramento degli aspetti depressivi, soprattutto dei pazienti che hanno avuto gravi lesioni neurologiche.
3: Ecco.
4: E anche su alcuni aspetti come l'eminattenzione, senza entrare nei dettagli di che cos'è l'eminattenzione, ma c'è proprio un miglioramento e un recupero più rapido e più efficace nei pazienti che vengono sottoposti a PET.
3: Questa è
2: interessante.
3: Veramente interessante.
2: Ma si sta diffondendo questo, l'aiuto, farsi aiutare dall'animale a recuperare quello.
3: Anche perché
2: che...
3: ci sono animali che proprio danno calma, tranquillità, non so.
4: Sì, certo, è dimostrato che diminuiscono i valori pressori, ad esempio, se usano l'ipertensione. Inizialmente sono stati usati soprattutto nei reparti di pediatria, quindi a Busto Arsizio eravamo partiti con il reparto di pediatria, e io ho accettato con entusiasmo il fatto di estendere questo tipo di attività anche nel mio reparto di riabilitazione, e l'abbiamo esteso anche all'hospice, sempre a Busto Arsizio.
3: Bello, molto interessante.
2: Devo dire una cosa, parlando di riabilitazione ci sono anche quelle che derivano dai traumi.
4: Certo.
2: Ecco, che non ha, quindi un incidente, quindi un danno allo scheletro, e poi quindi c'è la riabilitazione.
4: Certo,
2: quindi
4: il caso più eclatante è quello delle fratture, quindi il paziente che viene o operato in seguito a una frattura, ad esempio una frattura di femore, oppure che a cui viene applicato un apparecchio gessato per la frattura, una delle più frequenti è la frattura del polso nei pazienti anziani. Una volta rimosso l'apparecchio gessato devono intraprendere un percorso riabilitativo per recuperare la funzione, quindi per recuperare l'articolarità, per recuperare la forza, o nel caso della frattura di femore per recuperare il cammino, la deambulazione.
2: Certo, ecco. È importante.
3: Adesso veniamo un po' a noi.
2: Parliamo della lombalgia.
3: Ecco, ne abbiamo parlato con
2: che cos'è
3: l'ortopedico settimana scorsa, ma adesso il fisiatra è proprio, diciamo, sul pezzo con la lombalgia.
4: Allora, lombalgia significa sostanzialmente dolore alla colonna lombare, quindi non permette di fare una diagnosi eziologica, cioè una diagnosi di causa. È semplicemente, è come dire cefalea è mal di testa, sostanzialmente. Quindi lombalgia è un termine molto specifico con cui ci si riferisce a un dolore a livello della schiena. I casi di lombalgia sono frequentissimi, tant'è vero che la gran parte di noi ha avuto almeno un episodio di lombalgia nella propria vita.
3: Sì.
4: Sostanzialmente ci sono dei dati abbastanza recenti del 2023 pubblicati su una rivista scientifica prestigiosa che è Lancet, che stima che nel 2050 nel mondo ci saranno 843 milioni di pazienti affetti da lombalgia. Quindi una prevalenza elevatissima. Perché questa prevalenza tende a aumentare? La lombalgia si manifesta soprattutto in una fascia di età compresa tra i 40 e i 60 anni, sostanzialmente. Tuttavia, con l'invecchiamento della popolazione esistono anche delle forme di dolore alla schiena che sono indotte da patologie molto frequenti come le fratture vertebrali. Quindi l'osteoporosi può determinare delle fratture delle vertebre, in questo caso si manifesta con dolore e in questo caso è chiaramente necessario fare una diagnosi eziologica. Questa non è una lombalgia specifica, è una lombalgia in cui i provvedimenti terapeutici saranno sostanzialmente diversi.
3: Ecco, perché il provvedimento terapeutico sarà diverso a seconda dell'origine.
4: A seconda della causa. Diciamo che circa l'80-85% dei casi di lombalgia noi li definiamo aspecifici o generici, ovvero sia non si riconosce una causa precisa sottostante alla comparsa di quel dolore alla schiena. Nella restante 15-20% dei casi invece c'è una causa che può essere ad esempio una frattura vertebrale tra quelle più frequenti, oppure più raramente per fortuna anche delle patologie più serie, più severe come metastasi vertebrale.
3: Ecco. Quali sono i fattori predisponenti però, per esempio per persone così che non hanno una patologia
4: particolare? Allora, sicuramente i fattori predisponenti sono sostanzialmente diversi a seconda delle fasce di età. Nella fascia di età dai 40 ai 60 anni la sedentarietà, quindi la mancanza di movimento, la mancanza di allenamento, il fatto di avere delle attività prettamente sedentarie possono essere un fattore predisponente. Un fattore predisponente anche che viene spesso poche volte citato, ma che è importante, è l'aspetto psicologico, ovvero sì, era stato fatto un lavoro molti anni fa, ma molto interessante, in una grossa industria americana che produce aerei, non facciamo il nome dell'industria, ma comunque su praticamente tutti i dipendenti di questa industria, ed erano andati a cercare tutti i fattori predisponenti a sviluppare una lombalgia che impattava poi sull'assenza lavorativa, eccetera. Di tutti i fattori predisponenti, sembra strano, ma quello più impattante, cioè che correlava maggiormente con episodi lombalgici ripetuti, era una scarsa soddisfazione sull'ambiente di lavoro. Di conseguenza il fattore psicologico è un fattore importante.
3: Questo
4: che deve essere considerato.
2: Somatizzano sulla schiena.
4: E questo succede anche in altri settori lavorativi, per il burnout e così via.
3: Ecco, e quindi invece per al di là di questo fattore psicologico, cosa ci può essere che predispone? La mancanza di movimento, la sedentarietà?
4: Sì, esistono anche delle situazioni in realtà abbastanza rare e poco indagate, che possono essere ad esempio fattori di tipo costituzionale, un'eterometria degli arti inferiori. Eterometria degli arti inferiori significa una gamba un pochino più corta dell'altra. Questo predispone comunque una malposizione delle vertebre, quindi alla lombalgia. In questi casi una correzione, ad esempio con una soletta, con un plantare, può essere preventiva sulle recidive, perché abbiamo detto prima che la maggior parte degli episodi lombalgici si risolve spontaneamente, però sono molto frequenti le recidive. Quindi il compito del fisiatra sostanzialmente è quello di mettere in atto tutte le i provvedimenti per evitare la recidiva,
2: che il male ritorna,
4: per evitare la cronicizzazione.
2: Certo. Interessante.
3: E quali esami sono più indicati per valutare un paziente lombalgico?
4: Dunque, in questo senso le indagini diagnostiche che vengono effettuate sono spesso eccessive, sono spesso non utili alla diagnosi, perché a me capita spessissimo di vedere il paziente che arriva non con una ma con due o tre risonanze magnetiche, una TAC, due o tre radiografie e io rimango sempre abbastanza stupito quando chiedo al paziente: ma qualcuno l'ha visitata? E sostanzialmente spesso mi dicono che non è stato visitato da nessuno, ovvero sia sulla base del fatto che il paziente riferisca un sintomo, perché la lombalgia è semplicemente un sintomo, viene prescritto la risonanza se ha il dolore che si irradia all'arto inferiore, la radiografia se il dolore è localizzato solo a livello della schiena, eccetera, senza aver fatto una valutazione antecedente. Quindi gli esami ci vogliono, sono utili, ma devono essere indirizzate da un esame obiettivo fatto prima della richiesta degli esami. Questo perché in alcune situazioni una lombalgia può essere determinata da una situazione di contrattura muscolare che non ci farà vedere la radiografia, non ci farà vedere la risonanza, e soprattutto un dato importante è che non si fa diagnosi sull'esito dell'esame radiografico, perché non c'è una correlazione. Quindi esistono delle radiografie della schiena con una grave artrosi in pazienti che sono del resto del tutto asintomatici, che non hanno mal di schiena, così come esistono a livello della risonanza tantissime protrusioni discali che non correlano per niente con una sciatica. Quindi prima si visita il paziente in base ai risultati dell'esame obiettivo, ad esempio i test neurologici, il segno di Lasaegg, il segno di Wasserman e così via, la valutazione della forza, la valutazione dei riflessi, allora sì che richiederò eventualmente una risonanza con un sospetto diagnostico.
3: Ecco, senza esagerare con questi esami che forse...
2: No, bisogna fare il passaggio inverso.
3: Il medico
2: della mutua ti manda dal fisiatra, dopodiché fai gli esami.
4: Bisognerebbe sempre,
3: non andare subito a fare risonanze e
2: di solito dal medico della mutua ti manda, fai questa radiografia, fai qui, fai là.
3: Certo, la protusione che ha nominato prima può essere una delle cause della lombalgia?
4: Può esserlo, ma spessissimo noi troviamo, se noi tutti facessimo a 100 persone una risonanza magnetica, probabilmente troveremmo delle protrusioni discali in 80 persone, di quelle 80 persone 7-8 hanno avuto la lombalgia o la sciatica, tutti gli altri non hanno niente. Quindi sono esami che vanno richiesti sulla base dell'esame obiettivo. Le ultime linee guida della NICE, che è il sistema sanitario inglese, aggiornate a marzo del 2026, dicono proprio che non dovrebbero

0: Ecco, riprendiamo la nostra intervista col dottor Marco Cazzola, fisiatra qua all'ospedale di Busto, l'ospedale di Saronno. Prego, Gianni, qualche domanda?
1: Sì. Una volta escluse le patologie gravi, ad esempio le fratture vertebrali osteoporotiche recenti, quali metodiche riabilitative si possono utilizzare?
2: Dunque, la principale modalità di trattamento della lombalgia è quella della riabilitazione fatta dal fisioterapista, andando ad intervenire su quella muscolatura che serve a stabilizzare la colonna vertebrale, perché le vertebre sono unite, si muovono in modo armonico, sono sinergiche uno rispetto alle altre, perché intervengono più fattori di stabilizzazione. Alcuni fattori sono ad esempio i legamenti, i tendini, i dischi intervertebrali, le articolazioni tra le diverse vertebre, ma soprattutto la muscolatura. Quindi esistono dei muscoli in particolare che servono non solo per dare stabilità alla colonna, ma anche per permetterne il movimento armonico e simmetrico. Questi muscoli vengono definiti muscoli del core e sono tutta una serie di muscoli, alcuni dei quali molto noti, come il muscolo trasverso dell'addome, i fasci profondi dell'iliopsoas, ma in realtà si tratta di ben 38 muscoli, ad esempio anche la muscolatura del pavimento pelvico. Di conseguenza le metodiche riabilitative sono finalizzate a migliorare da un lato la forza di questi muscoli, dall'altro le sinergie con cui questi muscoli vengono attivati. Come si fa ad attivare le sinergie di questi muscoli? Sostanzialmente con degli esercizi che noi definiamo propriocettivi, cioè che agiscono a livello dei propriocettori e che permettono di percepire i gradi, ad esempio, di basculamento del bacino. Quindi in realtà la riabilitazione della lombalgia è una riabilitazione neuromotoria, perché agisce sia in parte sull'aspetto neurologico di controllo delle contrazioni muscolari, sia direttamente sul muscolo. Poi esistono tante metodiche, alcune ad esempio la rieducazione posturale globale, che significa agire non soltanto localmente su determinati muscoli, ma sulle catene cinetiche. Le catene cinetiche significa

0: che sostanzialmente le contrazioni dei muscoli indotti sia dal sistema nervoso sia dalle fasce muscolari avvengono secondo traiettorie solitamente incrociate, che vanno ad interessare anche gli arti inferiori, gli arti superiori, gli arti inferiori, la muscolatura del cuore, la muscolatura, di conseguenza si va ad agire su tutte queste catene cinetiche. I metodi più noti sono ad esempio su Shard oppure Mézières, le autoposture in allungamento, eccetera. Questo serve sostanzialmente per potenziare i muscoli deboli e per allungare i muscoli retratti, ovvero sia si vanno a correggere i compensi patologici che si sono instaurati nel paziente lombalgico.
1: Ecco, interessante. Quando sono indicate le manipolazioni della colonna vertebrale?
2: E che cosa sono le manipolazioni?
0: Le manipolazioni sono, ci sono anche qui diverse scuole. Io ho fatto la scuola di Robert Meigne, che è la scuola francese, e si parla di medicina manuale. Perché manuale? Manuale non soltanto per l'atto manipolativo che richiede diciamo l'applicazione di una forza tramite le mani del terapeuta, ma manuale anche perché alla base di queste metodi che c'è un'attenta semeiotica, e torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio. Certo. Prima bisogna visitare accuratamente il paziente. Questa semeiotica è fatta di ispezione innanzitutto, cioè guardare il paziente, guardare la postura, guardare se ci sono delle deviazioni delle curve normali della colonna vertebrale, se ci sono delle dismetrie degli arti inferiori, eterometrie, cioè un arto più lungo dell'arto e così via, e dopo la palpazione, ovvero sì, la palpazione delle masse muscolari, alla ricerca di che cosa? Alla ricerca di eventuali contratture oppure di punti che noi definiamo trigger. I punti trigger sono delle piccole zone muscolari contratte, la cui pressione determina, scatena il dolore. Questi punti trigger è estremamente importante la medicina manuale nella gestione della lombalgia, perché questi punti trigger non li vedrò con la risonanza, non li vedrò con la radiografia, li posso individuare soltanto se visito il paziente e se applico le metodiche della medicina manuale. Quando è indicata la manipolazione? Ecco. Quando esiste un punto ben preciso di risentimento algico, che noi lo definiamo come disturbo intervertebrale minore.
2: Ecco, risentimento algico, cioè dolore.
0: Dolore, ecco, ma in un punto spiegare. Ben preciso, un punto ben preciso che noi individuiamo con la palpazione, con la pressione, con la mobilizzazione del segmento mobile. Cos'è il segmento mobile? È praticamente la vertebra sottostante, ciò che ci sta in mezzo, ovvero sia il disco intervertebrale, le faccette articolare e così via. Quando c'è un problema così localizzato, la mobilizzazione di quello specifico segmento può essere risolutiva. Non sono casi frequentissimi, ma in questo caso il paziente entra col mal di schiena, solitamente determinato da un disturbo a livello della cerniera dorso-lombare, cioè nel passaggio tra le ultime vertebre dorsali e le prime lombari, entra col mal di schiena, dopo un'attenta semeiotica si fa l'atto manipolativo, che consiste nel dare un brusco e rapido imprimere un rapido movimento rotatorio del segmento. Questo si può associare a uno schiocco, ma non è indispensabile che ci sia lo schiocco, il famoso scroccatore. È necessario che sia fatta bene, che sia fatta nel senso del non dolore. Se io ho dolore alla lateroflessione destra, lo farò in lateroflessione sinistra. Se ho dolore alla rotazione verso destra, lo farò in rotazione sinistra, e così via. Ovvero sia, se il paziente ha dolore in tutti i movimenti, flessione, estensione, rotazione, lateroflessione, la manipolazione è controindicata.
2: Deve essere un dolore preciso in un punto preciso, e ci deve essere una grande esperienza nel chi la propone, perché in effetti bisogna, si deve toccare il punto giusto per poterlo mettere in sesto, quindi è un'abilità non da poco.
0: Bisogna fare dei corsi. Io ho fatto 3 anni di corso.
2: Non è una cosa improvvisata, ma bisogna fidarsi di persone che hanno una grande competenza e una grande conoscenza, questo sicuramente.
1: Altre terapie fisiche, dottore? Ce ne sono?
0: terapie fisiche ce ne sono una marea, tantissime, è stato proposto di tutto e di più. Quando viene proposto di tutto e di più, solitamente la terapia non è mirata, non si sa bene diciamo cosa serve, cosa non serve. Diciamo che sono molto ben accette da parte dei pazienti le terapie fisiche, anche se in realtà tutte le linee guida dicono che il trattamento della lombalgia richiede una partecipazione attiva del paziente, non qualcosa che viene somministrato dall'esterno passivamente,
2: in modo passivo.
0: Ad ogni buon conto sono molto, molto apprezzate, ce ne sono di tantissimi tipi. L'utilità della terapia fisica sostanzialmente è quella di indurre mio rilassamento, quindi il calore, sia superficiale che profondo, ha un'azione di rilassamento sulla muscolatura e quindi può essere utile. Tuttavia, ancora rifacendomi alle linee guida, tra cui le ultime degli inglesi, dicono che dovrebbero essere fatte sempre solo se associate poi alla rieducazione, possibilmente prima o dopo, meglio prima del trattamento con il fisioterapista, perché prima hai un'azione antalgica, rilassi la muscolatura e il fisioterapista riesce a lavorare meglio. Questo è stato recepito anche dal nostro sistema sanitario, tanto è vero che nel nuovo nomenclatore le terapie fisiche, come ad esempio la TENS e gli ultrasuoni, solo per citarne due tra quelle più utilizzate, che prima erano prescrivibili a carico del sistema sanitario nazionale indipendentemente dalla riabilitazione, adesso sono ancora prescrivibili ma solo se associate alla riabilitazione, non fatte come unica metodica.
1: Io ricordo tanti anni fa che andavo in palestra, c'era un fisioterapista, non so come si chiama, mi muoveva il collo così, mi faceva un crack che
0: questa è una manipolazione. Il crack, diciamo che la manipolazione cervicale, attenzione, se a livello lombare è difficile fare danni, a meno che ci sia il caso così sfortunato in cui c'è una frattura vertebrale non riconosciuta, oppure peggio ancora un processo ripetitivo, ovvero sia una metastasi a livello di una vertebra, ma tranne questi casi per fortuna non frequentissimi, è difficile fare dei grossi danni. A livello cervicale si possono anche fare dei grossi danni, basta pensare ad esempio nel paziente anziano a una placca aterosclerotica a livello della carotide che può far partire un embolo, di conseguenza attenzione.
2: E quindi è molto delicato.
1: Diceva che faceva bene alla cervicale.
2: Si credono dei maghi. E quindi bisogna stare un po' attenti.
0: Ecco, l'altro aspetto è quello del crack. Il crack non è altro. Non vuol dire che la manipolazione è fatta bene. Uno può fare il crack e la manipolazione non servirà assolutamente a niente se non è fatta secondo i criteri che vi dicevo prima, ovvero sia nel senso del non dolore dopo aver fatto la semeiotica e così via. Il crack è un fenomeno di cavitazione, come quando si applica una ventosa su un vetro e si stacca la ventosa di colpo, si sente uno schiocco.
1: Certo.
0: Questo è quello che succede tra le faccette articolari delle articolazioni tra le vertebre quando gli imprimi un brusco movimento, ma non significa assolutamente che la manipolazione
2: sia
0: andata a buon fine
2: certo.
1: E che abbia dato qualche risultato positivo.
2: Stava
1: un po' meglio, ma ecco. Non è che avessi dolori, però
2: senti, mancano due minuti, riusciamo a fare un'altra domanda? Un minuto e mezzo.
1: Se non ce la facciamo, lo invitiamo un'altra volta
2: perché è stato interessantissimo.
1: Davvero, penso che anche
2: i nostri ascoltatori, perché insomma l'età un po' avanza per tutti, quindi l'acciacco, la lombalgia, il mal di collo.
0: Allora sfrutto l'occasione per dirvi questo: non avremo tempo di parlare delle forme croniche. Finora abbiamo parlato della lombalgia comune, di quella che guarisce spontaneamente nella massima parte dei casi, che può recidivare. Le forme croniche sono una situazione che si sta amplificando con l'invecchiamento della popolazione anche, ma anche in una situazione particolare. Oggi è la giornata mondiale della fibromialgia.
2: Proprio oggi.
0: La fibromialgia è una patologia caratterizzata da dolore cronico cronico muscoloscheletrico, tra cui la lombalgia. E lì i meccanismi che sottostanno all'insorgenza della fibromialgia sono sostanzialmente differenti da quelli della semplice lombalgia.
1: Ecco, questo tema lo riprendiamo la prossima volta, perché il tempo è tiranno,
2: proprio abbiamo qualche secondo, neanche minuto.
1: Grazie al dottor Marco Cazzola, fisiatra presso l'ospedale di Saronno, di essere stato con noi. Ci risentiamo sicuramente più avanti. Grazie, grazie, grazie a Antonella, veramente, e ai nostri radioascoltatori.
0: Grazie a voi.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del territorio del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani, anche una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, sentita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz. Dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito, le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi. In risposta ai raid di Washington, folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Il pericolo che viene dall'uso di droghe è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese. Così il capo dello Stato Mattarella nella cerimonia ieri al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Ascoltiamo il Presidente della Repubblica.
1: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
0: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Indagini in corso per far luce su un triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio minorenne, che è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
6: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
5: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
7: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
8: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.
9: Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.
10: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città.
11: Buongiorno, ben ritrovati Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
12: Buongiorno a tutti.
11: Poi abbiamo Lorenzo la regia che salutiamo e oggi il nostro ospite abbiamo Simone Galli, consigliere comunale, capogruppo del PD, buongiorno, Partito Democratico. Buongiorno,
13: buongiorno
11: benvenuto.
13: A tutti, grazie buongiorno. Per l'invito.
12: Buongiorno. Fa molto caldo, assessore? Consigliere. Fa molto caldo. Bene, in questo caldo chiediamo al nostro consigliere, che è anche capogruppo del PD, come è l'amico Gianni, che anno è stato il PD, come ha vissuto questa maggioranza nel primo anno?
13: Sicuramente è stato un anno di buona gestione, nel senso che il Partito Democratico è come tutti sanno, è come dire, la forza di maggioranza relativa all'interno.
12: Quanti
13: della...
12: consiglieri avete come PD?
13: Abbiamo il consigliere, li cito per magari per gli ascoltatori che non sanno, consigliere Rotondi, la consigliera Angaroni, la consigliera Di Dio, il consigliere Giannoni, il consigliere Cantoni, il consigliere Spreafico, la consigliera Cavaterra, insomma una buona pattuglia di persone.
12: Lovati,
13: un mix, Lovati, Angelo Lovati, esattamente, un mix di persone che hanno già fatto esperienza come consiglieri oppure in altri ambiti, sia nel sociale che nell'ambito sindacale.
12: Sì, il PD è il partito trainante della maggioranza.
13: Sì, diciamo che non manca di fornire sempre i propri contributi e le proprie visioni all'interno della...
12: Ecco, in questo anno qual è l'apporto soprattutto principale sugli argomenti che il PD si vanta di aver portato in Consiglio Comunale?
13: Ma sicuramente diciamo che c'è un si vanta la roba
12: che ha posto.
13: Il consiglio comunale generalmente vanno gli atti.
12: È la maggioranza che propone, il PD ha 9 consiglieri, avrà fatto qualche proposta che ha sopra le altre parti.
13: Voglio dire, da un punto di vista non è che i partiti di maggioranza si mettono a proporre argomenti o fare mozioni, tendenzialmente le mozioni sono argomenti su cui si vuole confrontare la minoranza. Il Consiglio Comune, il governo della città si basa su atti e tali atti vanno a essere portati o in Consiglio Comunale o comunque passano come delibere di giunta, atti più operativi, per esempio sulla manutenzione della città, per esempio sulla manutenzione di strade e marciapiedi, per esempio sull'attività inerente alla gestione del verde, per tirar fuori un argomento che sarà in Consiglio Comunale, la gestione delle controllate del comune, quindi istituzione Zerbi, saranno servizi eccetera, non per forza, voglio dire, l'azione di governo è esplicata spesse volte con delibere di giunta che non vanno in consiglio.
12: Ecco, il giorno 30, che martedì, c'è un ordine del giorno in cui si ripropone il discorso dell'Istituto Zerbi. In questo mese è stato molto chiacchierato a questa situazione, si è arrivato anche a una soluzione in cui lunedì la nostra sindaca ha con soddisfazione espresso la chiusura di questa vicenda. Il PD come l'ha vissuta questa vicenda della Zerbi?
13: Il PD l'ha vissuta con grande attenzione, soprattutto anche con l'impegno costante della rappresentante del Partito Democratico all'interno del CDA dell'istituzione Zerbi, Maria Pia, che saluto e ringrazio. Va detto che politicamente si voleva assolutamente arrivare a una definizione della vicenda che potesse chiudersi in modo positivo nel non chiusura di sezioni, perché è chiaro che da un punto di vista il decremento demografico esiste, la denatalità esiste, ma è anche vero che politicamente se si riesce a mantenere un rapporto adeguato tra educatori e bambini, avendo le classi che comunque soddisfano i requisiti minimi di legge, ma che non siano le classi sovraffollate, la qualità educativa mi pare di dire che possa trarne beneficio, per cui è chiaro che un'istituzione comunale deve avere a cuore in primis la qualità educativo-pedagogica che offre alle famiglie e che offre all'interno delle classi, quindi sicuramente sia il Partito Democratico che comunque il lavoro incessante della Presidente Fiorenza Ricciardi, che comunque non si è mai risparmiata a livello di contributo positivo per risolvere questa, ma anche anche altri aspetti puramente gestionali dell'istituzione, ha portato a una chiusura direi del tutto positiva della vicenda.
12: Ecco, in questo periodo tiene banco ancora l'annoso e irrisolvibile per il momento problema della sicurezza e il problema del commercio. Il commercio legato anche soprattutto agli eventi estivi, in cui in questo periodo le attività commerciali, soprattutto bar, sono forse il miglior periodo della loro attività. Ecco, il PD su questi due argomenti, commercio e sicurezza, qual è la sua posizione e quali sono le proposte che fa in merito?
13: Io ho avuto modo di poter approfondire e poter leggere insomma un progetto interessante di Confcommercio che si chiama Progetto Cities, che è comunque un progetto che ha studiato Confcommercio, si intende, però ha degli ottimi spunti di riflessione sul sostegno del commercio abbinato alla rigenerazione urbana. Sicuramente il Partito Democratico è attento a proseguire quello che è già stato fatto nell'ambito della facilitazione, le citava i bar, quindi la facilitazione dei ore estivi piuttosto che la deroga estiva alle emissioni sonore, per comunque favorire tutte quelle attività che vogliono effettuare intrattenimento serale al di fuori dei propri esercizi commerciali. Sicuramente un'attenzione maggiore ci deve essere per la pulizia della città e sono state anche incrementate le ore della polizia locale per la vigilanza. Certo, bisogna sempre impegnarsi e sempre lavorare, perché non è che i problemi non ci siano. Ieri sera ad esempio io ero in giro e ho visto comunque una città viva, la gente era in giro, e secondo me bisogna anche cercare di io sono ho un approccio molto pragmatico: i problemi, se esistono, non si devono minimizzare, però si deve anche parlare bene, positivamente, di tutte quelle occasioni o circostanze in cui effettivamente la città è vissuta, la città è partecipata, perché è un bene di tutti. Più partecipo, più mi riapproprio degli spazi, insomma.
12: Siamo in un ambito puramente politico. L'assessore al commercio di Cristoforo, che è in ambito PD, è stata sostituita con una consigliera, che l'avvocato Francesco Ruffini di Tua Saronno. Come mai questo non occupare uno spazio che era già del PD?
13: Diciamo l'assessore De Cristoforo, che comunque ringrazio per l'operato che ha fatto fino adesso, come tutti sanno ha dovuto, per ragioni personali e professionali, rinunciare all'incarico. Ma in realtà noi ragioniamo non strettamente con il manuale Cencelli o con l'occupazione degli spazi spetta a me o spetta a te, perché la maggioranza di governo comunque coesa, e essendo emersa all'interno della compagine di governo la disponibilità dell'avvocato Francesca Ruffini, che comunque ha già espresso una consigliatura intera, quindi non è proprio di prima esperienza, siamo comunque contenti,
12: si discute soltanto sull'aspetto puramente politico, cioè il PD ha una maggioranza e invece il Tua Saronno, che è minoranza, che tra l'altro nell'ambito dell'amministrazione ha una grossa fetta di potere, Tua Saronno, in rapporto anche ai voti che ha preso.
13: Beh, senz'altro il nuovo assessore alla rigenerazione urbana che ha già avuto incarichi in altri comuni della cintura milanese, sebbene non sia iscritto al PD di Saronno, comunque è di area al Partito Democratico, quindi voglio dire se si cerca di prendere, si cerca di, come dire, reperire le migliori figure che possano incarnare il ruolo. Cioè il tema è si sono valutate diverse candidature anche all'interno del PD e si è comunque ritenuto che questa fosse la migliore soluzione, soprattutto per la quantità di tempo che un neo assessore può dedicare alla macchina comunale, perché è anche vero che non tutti i lavori, la parte professionale di una persona può consentire di avere una fetta di tempo adeguata per poter poter amministrare. Chiaramente Saronno con 39.000 abitanti non è un comune di 2.000 abitanti, quindi è chiaro che magari c'erano altre candidature pur valide, però se il criterio è privilegio magari la quantità di tempo che posso dedicare, o comunque privilegio la figura della persona che si è proposta, si è fatto un ragionamento, cioè, che prescinde dal quanti voti hai preso, piuttosto che se hai già una rappresentanza, si è fatto una valutazione sulla figura operativa più che altro.
12: Galli è anche il portavoce del PD. E una domanda: com'è la coesione nell'ambito della maggioranza, la convivenza con gli altri partiti? Perché qualche volta in consiglio comunale si sente qualche distinguo da parte della maggioranza. Com'è i vostri rapporti con le altre forze che compongono la maggioranza? Ma Visco tuo Saronno e insieme.
13: Ma per quanto riguarda, parto da un presupposto molto semplice: la eventuale differenza di vedute la considero sempre una ricchezza, e il rapporto con le forze di maggioranza è sempre ottimo, nel senso che abbiamo degli spazi di confronto sia prima o che durante i consigli comunali, però si arriva sempre sostanzialmente a delle sintesi o comunque a delle posizioni che non sono né conflittuali né problematiche, nel senso io ho anche con gli altri capigruppo comunque un rapporto molto positivo di condivisione, ecco, di confronto sui temi fondamentali siamo assolutamente coesi.
12: Tutte le forze politiche fanno appello a rivedere il regolamento del Consiglio Comunale. Il PD cosa propone come modifica questo regolamento?
13: Allora, sicuramente posso già dirvi che l'avvocato e consigliere Roberto Sperafico sta comunque lavorando assieme al Presidente del Consiglio per una revisione del regolamento, ma più che altro l'approccio è pragmatico operativo, nel senso il regolamento è comunque uno strumento che non può essere vissuto come strumento di parte secondo le convenienze di chi al momento governa, ma deve essere comunque un regolamento che faccia funzionare il Consiglio Comunale. Cosa si vuole cambiare? Si vogliono migliorare tutti quegli aspetti che magari nel corso di questa amministrazione, parzialmente anche nella scorsa amministrazione, o hanno creato conflitti interpretativi o hanno creato frizioni o problemi. Non so, penso per esempio al limite, adesso io dico delle considerazioni di carattere personale, però al limite di 5 giorni per i documenti. Alcuni hanno sempre detto che era poco, piuttosto che il tempo in cui io come forza politica posso protocollare una mozione, i giorni sono da contare giorni di calendario o giorni lavorativi, perché per esempio se facciamo un esempio cogente sul Consiglio Comunale il 30, il 29 è San Pietro e Paolo, è della festa patronale di Saronno, avrei un giorno in meno, ma voglio dire, da un punto di vista di un consigliere comunale tante volte si può preparare che gli interventi o gli atti o le emozioni o qualsiasi cosa, magari anche nei fine settimana, voglio dire, sono tutti aspetti pratici che però dovrebbero favorire il funzionamento del Consiglio Comunale in modo più ordinato, per togliere tutti quei conflitti interpretativi che ci possono essere stati, insomma.
12: Questi scherzi però ogni Consiglio Comunale ci sono. A sorpresa, l'ultima volta che una mozione presentata da Airoldi, votata dal PD e non dalla sindaca e dal Presidente del Consiglio, come mai?
13: Ma io penso molto semplicemente che cioè in questo
12: significativo questo
13: Allora io ho sempre un approccio molto pragmatico. La mozione del consigliere Airoldi alla fine credo che poteva offrire degli spunti assolutamente ricevibili, perché sicuramente parlava tra tutte praticamente citava alcuni aspetti amministrativi che potessero favorire il commercio, per cui parlava ad esempio del PGTU, piuttosto che di altri strumenti. Alla fine ci può stare una diversa sensibilità di qualcuno, perché io per dire posso dire che il PGTU approvato dalla commissaria è comunque un atto che nella sua formulazione contiene comunque delle positività, perché non si butta via il bambino con l'acqua sporca. Magari non è molto coraggioso se lo voglio ho in mente una mobilità più sostenibile con meno automobili piuttosto che una città più vivibile, potrebbe essere meno coraggioso, parte dei dati scientifici di raccolta del traffico urbano, e quindi non ha degli assunti teorici e basta. Però è chiaro che io all'interno del PGTU sono libero di poter prendere quello che può servirmi, essendo comunque un atto che non è prescrittivo, per cui secondo me cioè un po' il discorso del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, cioè io lo vedo mezzo pieno, certo. Ho votato a favore, qualcuno lo vede mezzo vuoto, e nella libertà comunque di una mozione che non è nulla di non è un atto che va in consiglio comunale dove se manca il voto politico allora si apre un problema, chi lo vedeva mezzo vuoto ha deciso di non votare, insomma.
12: Il PD è favorevole a quella proposta che si discuterà martedì sera di istituire una commissione della sicurezza del Salonese?
13: Ma allora sicuramente
12: gli chiedo un anticipo di quello che sarà la discussione martedì.
13: Ma direi che abbiamo già il problema della sicurezza è già stato sviscerato in altri consigli comunali nei quali si è votato contro, ma non perché non si crede che avere una maggior sicurezza sia un'attività positiva. È assolutamente...
12: Coinvolgere altri paesi limitrofi su un progetto complessivo della sicurezza non sarebbe un bene.
13: Coinvolgere da un punto di vista Saronno
12: come capogruppo Saronno.
13: Sì, però Saronno da un punto di vista la fortuna di avere un organico della polizia locale che è pressoché aderente alle previsioni di legge per il rapporto tra agenti e abitanti. Tanti altri comuni limitrofi non sono così, quindi bisognerebbe anche capire cosa potrebbe comportare un accordo con normalmente gli accordi li fanno i comuni che hanno bisogno di avere, certo, forze. Però credo che la sindaca potrà rispondere in consiglio comunale, avendo lei la delega sulla sicurezza, in maniera compiuta. Il In linea di massima credo che la posizione possa essere simile parlo per me, a quella attuata nei consigli comunali separati di sicurezza, cioè si cita quello che si fa, quello che si vuole fare, ma insomma.
11: Ultima domanda, alcune cose sono state dette, quali sono le priorità che rimangono da affrontare nel brevissimo tempo presso appunto il Comune di Saronno?
13: No, le priorità se
11: abbiamo un minuto.
13: Ok, cerco di essere sintetico. Io cerco di ricondurla un po'
11: che è la visione Simone Galli o del PD. Okay, va bene uguale.
13: Rispondo su due binari. Il primo binario sulla delega che ho io sul verde, sicuramente le priorità sono andare a definire un piano di piantumazioni. Lo stanziamento è stato fatto nel bilancio, quindi andare a definire puntualmente su dove si interviene. Sul tema ho comunque cominciato a fare una ricognizione delle poche aree libere rimaste nel comune di Saronno, poi si faranno le valutazioni su quest'area appropriata, quest'area no, per cercare comunque di andare avanti su questo tema, che non sia solo le alberature stradali. Sicuramente bisognerà capire anche su tutti i progetti che possono reperire fondi per la depavimentazione, cosa si può fare. Politicamente e poi se ne darà conto durante il Consiglio Comunale il 30, una prima priorità che vedo è mettere in sicurezza Saronno Servizi, perché comunque è una società che può e deve erogare dei servizi ai cittadini in maniera economica per la società stessa, quindi che non siano in perdita, ma ha un grande potenziale Saronno Servizi al proprio interno, e superare questa fase di criticità che comunque il Presidente parzialmente ha già tracciato in Commissione Bilancio, e sicuramente un piano di elaborare poi comunque un piano di manutenzione della città, perché non so se state vedendo in alcune via Volontario, via Parini, in alcune strade si sta intervenendo, marciapiede eccetera, comunque non è sufficiente, bisogna
11: la manutenzione.
13: La manutenzione secondo me è una cosa
11: Grazie.
13: In poco tempo questo posso dire.
11: Dopo. Perfetto, va benissimo. Grazie, ci risentiamo a settembre. Grazie a Simone Galli di essere stato con noi anche oggi.
13: Volentieri.
11: Un saluto a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
13: Buongiorno a tutti.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce, con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. A Rescaldina, presso il centro commerciale in via Palmiro Togliatti 1, un tuffo nei colori, nei sapori e nei ritmi dell'America Latina. Latin Fiexpo vi aspetta fino al 6 settembre, con un programma ricco di danza, gastronomia, apericena e intrattenimento per tutte le età. La manifestazione, organizzata da FAM Eventi con il supporto del centro commerciale Rescaldina e del comune di Rescaldina, continuerà con il suo format ricco di musica, danza e gastronomia. Chi vorrà scatenarsi al ritmo latino non avrà che l'imbarazzo della scelta. Le migliori scuole di ballo condurranno le aree presenti. Inoltre, su ogni area ballo si affacciano i disco bar, dove provare i più ricercati cocktail tropicali. Le degustazioni più rappresentative dei paesi latinoamericani sono presenti per il piacere di tutti coloro che vorranno sperimentare e scoprire nuovi sapori. Diversi punti food, a partire dal caratteristico argentino, che proporrà ottime specialità di carne alla griglia, le fantastiche empanadas, la degustazione dominicana e le prelibatezze della cucina peruviana. Tutte le domeniche, dalle 19.30 alle 21.30, sarà servito uno speciale e ricchissimo aperitivo. Il villaggio di Latin Fiexpo ospita un'area espositiva esclusivamente dedicata all'artigianato latinoamericano, con botteghe di abbigliamento e bigiotteria tipici e popolari. Per i più piccoli, Area Circus, una vera e propria isola del divertimento che accoglierà e curerà l'intrattenimento dei piccoli ospiti. Il villaggio è aperto il martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19.30 alle 3. Alla Pinacoteca al Broletto, in San Pietro in Atrio, in via Armando Diaz, Turner e la Tate Gallery in mostra a Como, fino al 27 settembre 2026. Como ospita un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo, ideato e organizzato dal Comune di Como e dalla Tate di Londra, una delle principali istituzioni britanniche dedicata all'arte, da cui provengono tutte le opere, presenta al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica la mostra dal titolo Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. Il percorso di Turner si apre idealmente al Broletto, il palazzo sede medievale del governo cittadino comasco, con una serie di 7 preziose acquerelli che hanno come soggetto proprio Como e il suo lago. Turner rimase fortemente affascinato dal paesaggio lariano, così ricco di contrasti, caratterizzato da ripidi rilievi montuosi, ampie superfici d'acqua e rapide variazioni atmosferiche, che gli offrì l'opportunità di esplorare la morfologia, il clima, i riflessi e la luce come soggetti pittorici a sé stanti. La Pinacoteca Civica, l'altra sede della rassegna, ospita una selezione mirata di 4 dipinti a olio. In Pinacoteca, inoltre, nello spazio campo quadro, una selezione di dipinti, stampe e mappe dell'Ottocento, conservata nella collezione dei Musei Civici di Como, permette di immergersi nella Como visitata da Turner. Eccoci giunti al termine e speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. I tormentoni estivi, la calura ci soffoca anche in quest'estate, eppure noi siamo qui ancora con Radio Orizzonti in Blu, Massimo in studio, Antonio alla regia, per rallegrarvi e per rinfrescarci con un po' di canzoni che hanno segnato i tormentoni estivi delle estati passate. Siamo nel 2023 e già, e allora partiamo immediatamente con Fragole, una canzone che è diventata tormentone estivo con, per l'appunto, il nostro amico Achille Lauro, un testo frizzante, duetto tra Rose Villain e Achille Lauro, un singolo lanciato il 12 di maggio, in pochissimo tempo diventata veramente una hit dell'estate con questa collaborazione inaspettata tra i due. E allora andiamola subito ad ascoltare e tuffiamoci nel mondo delle fragole e champagne.

Era il 13 giugno del 2019 e il sapore di mare imperversava anche a Milano, tanto che Elodie ha quest'idea di presentare il suo singolo per l'estate in un chiosco ai giardini pubblici di via Manin, cioè quelli dedicati a Indro Montanelli per intenderci, e questo lo sottolinea proprio lei stessa, con Voglia di spiaggia e Ombrellone, che sono ben presenti nel singolo tormentone estivo del 2019 che lega Elodie e Marrakech per la prima volta. Takagi e Ketra, come al solito presenti in tutti i tormentoni estivi dell'estate italiane, mettono la loro firma sulla produzione di questo inno balneare, affiancando il nome della 29enne cantante romana al secolo Elodie di Patrizi a quello di altre protagoniste indiscusse della stagione di quell'anno, come Giusy Ferreri, Loredana Bertè, Federica Abbate, Alessandra Amoroso. E per Elodie un altro incontro di grande richiamo dopo quello con Michele Bravi e Ghe Pequeno in Nero Bali, con Gemon in Rambla e con The Colors in Pensare Male. Ci riprovo, diceva lei, l'estate mi sta addosso molto bene perché fin da ragazzina l'ho sempre vissuta con il giusto stato d'animo. Ma perché proprio Marrakech? Perché tutto nasce dalla stima e sono felice che abbia accettato il mio invito. È un artista importante della scena rap, il suo flow, la ciliegina sulla torta di questo nuovo brano, Margarita, con appunto la nostra Elodie insieme a Marrakech.

Balla per me era il 2020 e dice Tiziano Ferro è un mondo a parte. Era il 1987 quando comprai il mio primo disco italiano ed era di Jovanotti. Non sapevo nemmeno che si chiamasse Lorenzo. Il mio sogno era quello di cantare con lui. Ora è successo, sì, perché Balla per me era l'estratto del 2020, estate, di Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, e la canzone per Tiziano è l'occasione di cantare proprio con Jovanotti, uno dei suoi idoli dichiarati, in uno straordinario duetto di voci che si fondono alla perfezione su questa ballata dance up tempo. A 9 giorni dall'uscita dal singolo, Tiziano Ferro ha fatto una versione inedita, senza Jovanotti, dedicata a Padova, città a cui lui deve molto e che doveva essere proprio l'anima del suo concerto. Pensate, ha scritto il brano e l'ha fatto produrre a Timbaland in maniera minimale ma molto energica, e poi lo hanno cantato distinto, una canzone piena di vita a cui teneva tantissimo e che appunto vede nell'entusiasmo di quel ragazzino di 7 anni che sogna di cantare con il suo idolo, con l'occasione che finalmente si era realizzata nel 2020. Allora andiamocela ad ascoltare. Balla per me, Ferro, Jovanotti.

E andiamo adesso verso il finale di questa puntata dei Tormentoni estivi di Nel Blu dipinto di blu con Rocco Hunt e Anna Mena, che ritornano dopo la hit del 2020 a Un passo dalla luna, che aveva raggiunto i 5 dischi di platino in Italia e scalava le classifiche di America Latina, Spagna e Francia. Nel 2021 tornano insieme e spopolano con Un bacio all'improvviso, un singolo frutto di una nuova unione del hitmaker Rocco Hunt con la stella nascente della musica latina Anna Mena. Il risultato è proprio questa hit che adesso andiamo ad ascoltare con tutte le carte in regola, e infatti entrerà nella playlist dell'estate 2021, in cui già molti altri erano entrati attraverso ritmo, sensualità e spensieratezza, gli ingredienti proprio con un testo che parla di estate e di amore, che danno origine e hanno dato origine a questo brano fresco e ballabile. E allora, con le note di Rocco Hunt e di Anna Mena con Un bacio all'improvviso, ringrazio tutti voi di averci ascoltato sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu. Anche alla prossima con Nel blu dipinto di blu, Tormentoni estivi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Sarà ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Avvertita una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington, una folle violazione del cessate il fuoco, ha commentato Trump. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio per i 46 anni della strage di Ustica. La ricostruzione di quanto è accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili che hanno deciso di non passare al mercato libero a incidere sulle bollette, il clima e la crisi internazionale.
2: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale con ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei Consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone, tra loro anche un altro bambino di un anno e mezzo morto per il caldo a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
4: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, ufficialmente dato il via al Pizza Festival che si terrà fino a domenica 28 giugno. Sempre Saronno, domani sera 28 giugno avrà inizio Cinema sotto le stelle che durerà fino al 31 agosto. Sempre Saronno si prosegue con la valorizzazione di Villa Gianetti. Uboldo, emanata un'ordinanza per il contenimento dell'ambrosia. Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia. Ha preso ufficialmente il via ieri sera l'atteso Pizza Festival di Saronno. La manifestazione gastronomica che si estende tutto il viale Amendola per un fine settimana all'insegna della specialità e della tradizione italiana. Prosegue a pieno ritmo oggi e si concluderà nella serata di domani, domenica 28 giugno. L'iniziativa, completamente a ingresso gratuito, è stata ideata e prodotta da Management SRL, che per l'occasione si è avvalsa della stretta e fondamentale collaborazione dell'Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli. Il fulcro dell'evento è rappresentato da un vero e proprio villaggio dedicato all'arte culinaria della pizza, dove maestri pizzaioli provenienti da diverse parti d'Italia propongono le varianti più celebri della tradizione partenopea. Tra i banchi di Viale Amendola è possibile gustare non solo la classica pizza napoletana, ma anche prelibatezze come la pizza fritta, il panuozzo, il calzone, il panzerotto e il tipico cuoppo fritto. I cancelli del villaggio gastronomico, dopo il debutto di ieri, restano aperti sia nella giornata di oggi sia in quella di domani, con un orario continuato che va dalle 12 del mattino fino alle 23 della sera, garantendo un servizio no stop per il pranzo, l'aperitivo e la cena. Accanto all'offerta culinaria, gli organizzatori hanno predisposto un ricco programma di intrattenimento pensato per coinvolgere l'intera cittadinanza e un pubblico di tutte le età. Viale Amendola viene infatti animato da una selezione di musica e spettacoli dal vivo, mentre per le famiglie è stata allestita un'apposita area bimbi ad accesso totalmente gratuito. Si accende domani sera, domenica 28 giugno, lo schermo del cinema all'aperto con il ritorno di Cinema sotto le stelle, la rassegna estiva promossa dal Comune di Saronno che accompagnerà il pubblico fino al 31 agosto nel cortile di Casa Morandi. Il primo appuntamento è in programma domenica 28 giugno alle ore 21:30 con la prima visione di Supergirl, nuovo capitolo dell'Università Universo cinematografico DC. La rassegna fa parte del programma Saronno Estate 2026 e proporrà per tutta l'estate film italiani e internazionali in una delle location più suggestive della città. Ad aprire il cartellone sarà Supergirl, diretto da Craig Gillespie e interpretato da Millie Alcock, Mattias Schoen, Eve Ridley, David Krumzel e Jason Moa. Il film racconta di una vendetta e ricerca della propria identità in una storia che punta a ridefinire il ruolo dell'eroina del nuovo corso cinematografico. I biglietti possono essere acquistati online in prevendita fino a un'ora prima della proiezione, oppure direttamente alla cassa dell'arena a partire da 30 minuti prima dell'inizio del film. Il costo del biglietto intero è 7 euro, ridotto 5 euro per gli aventi diritto secondo le condizioni previste dalla rassegna. Il programma completo degli eventi aggiornati sono disponibili sul sito del Cinema Cittadino. In caso di maltempo, le proiezioni potranno essere annullate. L'amministrazione comunale di Saronno prosegue il lavoro di valorizzazione di Villa Gianetti come luogo aperto, accogliente e sempre più fruibile da parte della cittadinanza. In questi giorni sono state infatti posizionate nuove sedie all'interno della villa e sono in arrivo anche nuovi tavoli che andranno a costituire il primo nucleo di un futuro ambiente per lo studio e la lettura, collocato nelle sale del Bovindo e del Camino. Si tratta di un intervento semplice ma concreto che va nella direzione di rendere Villa Gianetti non solo sede di attività culturali e istituzionali, ma anche uno spazio quotidiano da vivere, capace di accogliere momenti di incontro, di socialità e di concentrazione. Crediamo che i luoghi pubblici debbano essere curati e resi sempre più funzionali ai bisogni delle persone, dice l'assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio. Le nuove sedute rappresentano un miglioramento immediato della fruibilità della villa, mentre l'inserimento dei tavoli guarda già a un obiettivo più ampio: costruire all'interno di Villa Gianetti uno spazio dedicato allo studio e alla permanenza, soprattutto per i più giovani. È un passo ulteriore del percorso di valorizzare un luogo che vogliamo sia sempre più vivo, aperto e capace di rispondere a esigenze diverse. L'intervento si inserisce in una visione più ampia che punta a fare di Villa Gianetti un presidio culturale e civico sempre più accessibile, non soltanto in occasione di eventi e iniziative, ma anche nella quotidianità. Investire sull'arredo e sulla qualità degli spazi significa infatti creare le condizioni perché un luogo pubblico possa essere vissuto davvero, diventando punto di riferimento per la comunità.

Il comune di Uboldo ha emanato ieri una nuova ordinanza per il contenimento dell'ambrosia artemisifoglia, una pianta infestante sempre più diffusa nel territorio e nota soprattutto per il suo forte impatto sulla salute pubblica. Si tratta infatti di una specie altamente allergizzante, il cui polline, in particolare tra fine estate e autunno, è tra le principali cause di disturbi respiratori e allergie stagionali. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giuliana e Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e Saronnese. Ai microfoni Giuliana, alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è la farmacia Bravi, aperta 24 ore, 7 giorni su 7, in via Clerici 196 a Gerenzano. Il telefono è 02 332 96246. Ed ora il cinema. Al Prealpi, Supergirl, alle ore 21. Toy Story 5 alle ore 16.30 e 18.30. Saronno. Si avvisano i gentili utenti che gli sportelli di Saronno Servizi in via Roma 16-18 resteranno chiusi al pubblico lunedì 29 giugno per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo. Lunedì 29 giugno tutti gli uffici del comune e i servizi demografici e anche gli sportelli di Saronno Servizi, come detto prima, rimarranno chiusi al pubblico per la festività patronale dei Santi Pietro e Paolo. Per urgenze o informazioni generali potrai tornare a contattare gli uffici di Piazza La Repubblica a partire da martedì 30 giugno. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade nella nostra radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Se vuoi, telefona al numero 333 801 6200. Sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche. L'esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con il Motor Club di Saronno, e a seguire apericena. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia prepositurale, domenica 28 giugno, ore 10.30, Santa Messa. Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, con rito del faro. Saronno, martedì 30 giugno alle ore 20.30, seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la Civica Sala Consigliare Dottor Agostino Vanelli in Piazza Santuario a 7. Sempre Saronno, mercoledì 1 luglio, dalle ore 10 alle ore 12, presso il fabbricato X2 in Viale Amendola, scambio tra culture Ecuador e Colombia. Iniziativa del Centro per la Famiglia, per creare occasioni di incontro, conoscenza e dialogo fra le diverse culture presenti sul territorio.

0: Ecco, questo era l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 28 giugno. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Ciceremon Cicinin e in replica alle 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 9:57 Onda Libera con Gisella. Alle ore 10:30 la Santa Messa dalla Prepositorale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17 Revolution, storia dei Queen a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Wazzaname Sunday Night. Alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è regia. Don Michele Gianola, ben arrivato.
2: Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. E mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco. Che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, certamente 25 anni così fanno fare anche un po' di bilancio, e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia. Ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato. La stessa vocazione mi ha fatto crescere, questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia, ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in questa ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
2: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. Invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi. Quindi
2: bisogna sì, un po', direi, acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accoglienza, cogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia, ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
2: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
1: Che bello!
2: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, o non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. Gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario, eppure questa parola mi rimase un po' lì, no, durante l'estate tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto, dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Lo racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no, come accade normalmente per il ritiro, ma io non ero abituato evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como. Dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica fondamentalmente, mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di... mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, Abbadia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario, comunque la compagnia era piacevole. Sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice, vivacchiavo, diciamo. Mi dissi: se divento prete, voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà, attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie è il titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto Grazie?
2: Ho scelto Grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che sia anche, abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. L'Eucaristia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti, molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
1: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con Grazie.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata. È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sai che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza, suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro nella nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono

0: matrimoni, elencato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia, che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
1: Lei ha accompagnato tantissimi giovani, le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i due giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
0: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento, che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo non
1: faccia
0: fiorire. E invece
1: no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
0: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Se è venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti, e anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio, così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi.

0: vivere.
1: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
0: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
1: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
0: noi
1: hanno
0: devo
1: detto?
0: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo con sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no, a parte questo
1: disorientamento iniziale,
0: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza, anzi ricordo che mio padre mi disse bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta, no? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento, quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso molto disponibili i miei genitori.
1: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa,
0: sì, perché intanto mi piaceva questa incontro tra generazioni.
1: Vero.
0: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni mi sembra importante, cioè mi piace, insomma, pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro, e questo secondo me lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
1: Ma direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
0: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
1: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: l'inverno è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che mal tempo passerà.
1: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
2: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste. Ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
1: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
2: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
1: Ma che meraviglia!
2: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
1: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
2: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
1: E grazie a Paolo Corona, che era in regia. Grazie a tutti.
3: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: In Blu 2000, news.
5: Ancora scosse in Venezuela, la terra trema ancora nella notte sisma di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti continua a salire, almeno 920, oltre 50.000 le persone che risultano disperse. Accordo trovato, firmata a Washington l'intesa di pace tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, Hezbollah però respinge l'intesa. Pronti al dialogo, abbiamo mandato le nostre proposte a Putin, siamo disponibili a parlare con Mosca, dice il presidente ucraino Zelensky, ma intanto non si fermano gli attacchi con nuovi raid incrociati. Italia nella morsa del caldo, tra domani e lunedì il picco dell'ondata di afa che attanaglia il paese, ancora 18 le città da bollino rosso, temperature torride anche in Germania, Gran Bretagna e Francia. Buongiorno da Tirachile Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000 nella notte. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas. Clara Iatosti.
6: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente. All'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia. Oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, allo studio.
5: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Hezbollah però respinge l'intesa e resta tensione anche sul fronte con l'Iran, con attacchi di Teheran e degli Stati Uniti. Marco Burini.
7: Quando sembra potersi chiudere un fronte, si riapre l'altro in questa guerra che si trascina da 4 mesi. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi di ieri sera contro alcune aree costiere. Sono una violazione della carta dell'ONU e del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno, accusano da Teheran. Mentre Washington parla di ritorsione per il raid iraniano del giorno prima su una nave porta container nello stretto di Hormuz. E l'accordo quadro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, è solo un primo passo, forse il più difficile, come dice il presidente libanese Aoun. E finalmente i due stati hanno riconosciuto la rispettiva sovranità, ma resta da fare quasi tutto. Anzitutto disarmare Hezbollah, che si oppone. Ieri sera i suoi sostenitori sono scesi in strada a protestare contro l'accordo, per il quale l'esercito israeliano deve ritirarsi progressivamente dal sud del paese. Ma Netanyahu ha subito precisato che Tzal rimane nella fascia di sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
5: Un'altra guerra, quella in Ucraina, disponibili al dialogo con Mosca. Abbiamo mandato le nostre proposte agli amici di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, mentre non si fermano però gli attacchi. Vito Dettone.
8: L'Ucraina è pronta al dialogo, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. A dichiararlo il presidente Zelensky, che in un video messaggio ha ringraziato l'esercito ucraino per la precisione, sono le parole del presidente, nel colpire obiettivi militari in Russia. Ieri sera i missili ucraini Flamingo, ordigni a lungo raggio, hanno colpito un impianto militare a Volgograd, a circa 600 km dal confine tra Ucraina e Russia. Il complesso industriale, secondo quanto riferito da Zelensky, produceva sistemi di artiglieria e attrezzature militari specializzate. Il Cremlino finora non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, ma secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, i falchi della classe dirigente russa stanno facendo pressione sul Cremlino perché intensifichi le ostilità. Alcuni esponenti russi hanno persino chiesto al presidente Putin di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari tattiche. Vito De Torre, linea allo studio.
5: Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concistoro straordinario, il secondo dal pontificato di Papa Leone. Paolo Fucili.
9: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
10: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri di legittima difesa del catechismo. Gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio, come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
5: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente della Repubblica. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso, intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Gran Bretagna e Germania, in Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Giuseppe Caporaso.
11: L'afa assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma alle catombe dei bimbi, con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
5: Cresciuta in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato con pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
12: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele, il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
5: La cronaca, indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma. Padre, madre, figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati, ferito gravemente ma non in pericolo di vita l'altro figlio. Le vittime sono originarie del Bangladesh, si cerca un connazionale, amico di famiglia. David Murgia.
13: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento, alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
5: Lo sport, i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0, elimina di fatti i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran. Passa anche la Francia, che batte 4-1 la Norvegia. Il surf, Leonardo Fioravanti è il nuovo leader del ranking mondiale, diventa il primo italiano di sempre a vestire la licra gialla di numero 1 del circuito. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Ultima puntata della stagione di Cose di Musica e come ogni sabato siamo pronti a raccontarvi le tre storie più interessanti della settimana passata. Così abbiamo scelto innanzitutto un cantautore, Thom Yorke, poi un evento, la Notte dei Serpenti e infine un aneddoto, il Club 27. Dateci il tempo di una canzone d'apertura e poi cominciamo.

0: Il cantautore.
1: Thomas Edward York, ai più noto come Tom York, è un cantautore, musicista e compositore inglese conosciuto principalmente come voce e autore principale della band Radiohead. Nato nel 1968 a Northamptonshire in Inghilterra, è riconosciuto per il suo ruolo centrale nella scena del rock alternativo dagli anni 90 a oggi. La sua carriera con i Radiohead inizia ancora adolescente, quando forma il gruppo con i compagni di scuola ad Abington nell'Oxfordshire, ma il primo successo internazionale arriva nel 1992 con il singolo di debutto Creep e l'album Pablo Honey.

Creep è il primo successo planetario dei Radiohead, un inno generazionale all'inadeguatezza, caratterizzato da un'esplosione di chitarre diventata iconica. È da lì che il nome di Thom Yorke, leader della band, emerge prepotentemente, imponendosi come cantautore completo. Oltre alla sua inconfondibile voce in falsetto, suona chitarra, pianoforte, basso e tastiere e spesso esplora sonorità elettroniche sperimentali. I suoi testi affrontano temi esistenziali, critiche sociali e riflessioni sulla tecnologia e la modernità, tratti che hanno contribuito a differenziare il suo stile da quello di molti suoi contemporanei. Dischi come Ok Computer del 97, Key Day del 2000 consolidano l'acclamazione della critica per i Radiohead, osannati come innovatori sonori. La band di Yorke ha venduto oltre 30 milioni di album nel mondo e la sua influenza è stata riconosciuta anche con l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019.

0: Paranoid Android, tratta dal capolavoro Key Computer, è una suite complessa che unisce rock e cambi di tempo, considerata una delle vette compositive di Tom York, anima dei Radiohead, e non solo. Parallelamente al lavoro con la band, il cantautore ha infatti sviluppato una carriera solista e collaborativa. Il suo primo album da solista, The Razor, esce nel 2006 e mescola rock e musica elettronica. Per le esibizioni dal vivo legate al disco, York ha formato la band Atoms for Peace e negli anni recenti ha anche creato il gruppo The Smile. Oltre alla musica, York è noto per il suo impegno in cause ambientali e per essersi espresso criticamente nei confronti dell'industria musicale mainstream, reclamando forme alternative di pubblicazione e distribuzione. Nel complesso, Tom York è considerato uno degli autori più influenti del suo tempo, in grado di coniugare introspezione lirica, innovazione sonora e visione artistica. E ora si torna in Italia per parlarvi di un evento, La Notte dei Serpenti, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: Italia.
1: L'evento. La Notte dei Serpenti è un appuntamento culturale e musicale legato al folklore e alla tradizione d'Abruzzo. Si tratta di un concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi e prodotto dal 2023 con il patrocinio del comune di Pescara e della regione Abruzzo e trasmesso in televisione sulle reti Rai. L'evento si svolge sul lungomare di Pescara nel mese di luglio e celebra attraverso la musica la cultura e il patrimonio tradizionale della regione. La scelta del nome rimanda proprio a suggestioni simboliche e tradizionali legate alla figura del serpente nella cultura popolare abruzzese, una presenza che è simbolo di ciclicità, rinascita e dualismo tra bene e male. In Abruzzo è legata soprattutto alla figura di San Domenico, che viene portato in processione ogni primo maggio a Cocullo nell'Aquilano, inondando la sua statua proprio di serpenti vivi.
2: Mio padre tornava la sera

Gianluca Grignani è stato uno dei primi ospiti della Notte dei Serpenti nella prima edizione del 2023, in cui si esibì con questa Quando mi manca il fiato, che abbiamo ascoltato proprio in quella versione live diretta dal maestro Enrico Melozzi, ideatore e anima dell'evento. La Notte dei Serpenti aggrega infatti esibizioni musicali di artisti contemporanei con riferimenti e omaggio alla tradizione musicale abruzzese. Le edizioni finora registrate hanno visto sul palco artisti come Mr. Rain, Albano, Noemi, Comacose, Umberto Tozzi, Riccardo Cocciante, Paola Turci e altri, con audience televisive nell'ordine di centinaia di migliaia di spettatori.

0: Riccardo Cocciante fu uno dei protagonisti dell'edizione 2025 della Notte dei Serpenti, progetto musicale e culturale che va oltre il semplice concertone estivo, essendo concepito come un momento di riscoperta e reinterpretazione delle tradizioni musicali abruzzesi attraverso linguaggi sonori contemporanei. Al centro della struttura artistica c'è l'Orchestra dei Serpenti, un ensemble composto da musicisti professionisti e cori locali diretti da Melozzi, che eseguono sia reinterpretazioni di canti popolari abruzzesi sia versioni dialettizzate di brani contemporanei. In sintesi, la Notte dei Serpenti si configura come un laboratorio sonoro e visivo in cui canti popolari, reinterpretazioni moderne, danza, performance sceniche e grandi nomi della musica italiana si integrano per creare un'esperienza che parla tanto alle radici culturali dell'Abruzzo quanto alle sensibilità musicali contemporanee. E adesso si cambia decisamente argomento. Stiamo per parlarvi del cosiddetto Club 27, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

Janis Joplin, morta nel 1970 a 27 anni, è una delle cantanti presenti nella lunga e drammatica lista degli artisti mancati alla stessa età, raggruppati per comodità nel cosiddetto Club 27. Una lista cui più di recente sono stati aggiunti altri artisti e figure pubbliche che sono scomparse proprio a 27 anni, come Amy Winehouse nel 2011 e Robert Johnson, influente musicista blues morto nel 1938, i cui casi hanno alimentato ulteriormente l'interesse attorno a questa infausta coincidenza. Nell'immaginario collettivo il Club 27 è spesso presentato quasi come una maledizione, un destino tragico che accomuna talenti eccezionali, la cui carriera e vita si sono interrotte bruscamente.

0: Anche Amy Winehouse, come dicevamo, è finita sua disgrazia nel Club 27, sigla coniata per raggruppare tutte le star e i personaggi pubblici morti tragicamente proprio all'età di 27 anni. Coincidenza che non costituisce naturalmente un fenomeno statistico, ma che ha certamente incuriosito le comunità scientifiche, che con varie ricerche hanno sfatato l'idea di un rischio di morte anomalo specifico all'età di 27 anni. Analisi di dati sulla mortalità di artisti famosi indicano infatti che non esiste un picco significativo in quell'età. Il fenomeno è piuttosto spiegabile con l'elevata esposizione a stili di vita ad alto rischio, abuso di alcol, droghe, stress psicologico e pressioni mediatiche, tipici delle carriere artistiche intense e precoci. Ed è così che termina la stagione di Cose di Musica. Grazie per averci accompagnato in questi mesi e nella speranza di ritrovarvi in autunno vi auguriamo di trascorrere un'estate rigenerante. Da Paola De Simone un caro saluto a tutti voi.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela continua la ricerca delle vittime dopo il violento terremoto di 2 giorni fa. Sono 990 i morti accertati secondo il governo venezuelano, oltre 3.300 i feriti, più di 50.000 persone restano ancora disperse. Tra le vittime accertate ci sono anche 3 italo-venezuelani e continuano anche le scosse di assestamento. Sono arrivati intanto nel paese sudamericano i soccorritori dall'estero, anche un aereo dell'aeronautica militare italiana con a bordo 97 operatori della protezione civile. Il governo israeliano e quello libanese hanno firmato un accordo in 14 punti a Washington che obbliga Israele a un ritiro parziale da 2 zone a ridosso del fiume Litani. La firma, arrivata dopo 4 giorni di negoziati, è stata accolta positivamente dal presidente del libanese Aoun, mentre Hezbollah, che continua a occupare il sud del paese, ha condannato l'accordo. Intanto nel Golfo resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte, attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. I residenti hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per la minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concisoro straordinario, il secondo del pontificato di Papa Leone.
1: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
2: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri di legittima difesa del catechismo. Gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio, come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dal le conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, Linea allo studio.
0: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. L'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale. Termometro alle stelle oggi in Germania, Gran Bretagna, in Francia. L'AFA ha causato la morte di 55 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: del weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Ripartiamo con un altro appuntamento delle classifiche del weekend per questo fine settimana del 27-28 giugno. Ormai siamo alla fine del mese, quindi anche l'ideale fare il punto della situazione di tutto quello che vi abbiamo raccontato sì in settimana, ma anche in questo weekend ci possono essere delle sorprese per quanto riguarda anche l'andamento di classifica di Air One oppure l'airplay radiofonico nazionale, che vi racconteremo poi anche nella prossima settimana con diciamo le canzoni, i tormentoni, quelli che una volta si chiamavano tormentoni, adesso non ce n'è più soltanto uno ma ce ne sono veramente tante di canzoni, l'imbarazzo della scelta, e ce ne siamo accorti anche durante questa settimana partendo proprio dalla Chart Italia e alle classifiche del weekend recuperiamo proprio quella top 10 di lunedì scorso. Al numero 10 abbiamo incontrato Madame con Marrakesh per Volevo capire con Marrakesh in posizione stabile. Tra le canzoni italiane più ascoltate anche quella di Rama con Cabana in salita alla numero 9. Ci ascoltiamo invece la posizione numero 8 in salita occupata da Noemi con Tu cosa fai questa sera?
2: Stare

0: vederti mai più.
1: Video danzerino abbinato alla canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera, numero 8 questa settimana all'interno delle classifiche del weekend. Questo è il riassunto, riepilogo della Chart Italia. In quest'ora vivremo tante emozioni anche legate alle vostre letture preferite oppure ai film che avete visto in sala, ma ci concentreremo di più sui libri, quindi attenzione, avete un libro particolare, vi invito già da adesso a segnalarci la vostra lettura preferita, non necessariamente libri nuovi ma anche del passato, a diretta a radioblu.it. Ma ritorniamo alla bella musica di casa nostra, al numero 7 in salita Samurai J con Flamenco Paranoia, la più alta nuova entrata di questa settimana nella Chart Italia. La incontriamo alla numero 6, New Entry, Partenope featuring Serena Brancale e The Colors con Merck & Cremont.

Dopo Rolling Stones, il loro precedente singolo, ci hanno messo lo zampino anche i The Colors e anche Serena Brancale, che non si fa mancare nulla, neanche le puntatine al suo paese, canzone che ascolteremo più tardi all'interno del nostro appuntamento del riassunto della settimana, le classifiche del weekend. Merck & Cremont producono il tutto, la canzone Partenope, New Entry alla numero 6 appena ascoltata. Alla numero 5 qui su Blu 2000 nella chart Italia c'è Francesco Gabbani con Summer Funk, stabile in salita invece Saif con Buona Domenica alla 4. Numero 3 in salita ancora Gaia con Bossa Nostra, la numero 2 in discesa per quanto riguarda la coppia Jovanotti Alfa con Buon Vento. Ci ascoltiamo la nuova numero 1 in salita della chart Italia. Questa settimana salgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: La musica.
1: Salutiamo Flavio e Michele tra gli amici che ci hanno scritto negli ultimi minuti proprio qui su Inblu 2000 attraverso la mail diretta a radioinblu.it. Ricordo anche a Michele che ci chiedeva se siamo presenti sul DAB. Sì, lo siamo, caro Michele, e lo dico anche a tutti gli amici e le amiche che ci stanno seguendo in questo momento, ma ci potete seguire anche in TV dal canale digitale terrestre 728 e poi vi aspettiamo scaricando la nostra app, la vostra app preferita che è Play 2000. Ci portate in vacanza o durante l'estate, anche al lavoro, in ogni luogo, davvero scaricandola gratuitamente. Poi c'è anche il sito play2000.it dove ci potete ascoltare anche in questo momento in streaming. Momento in cui stiamo vivendo le classifiche del weekend di questa fine di giugno, e abbiamo la classifica internazionale di Billboard, la Billboard 800, che vi abbiamo raccontato martedì scorso. E iniziamo dalla numero 10, dove è in salita Tame Impala nel remix di Dracula con Ginny, mentre al numero 9 sale ancora Ella Langley con I Can Love You Anymore. In questo caso è un duetto insieme a Morgan Wallen. La numero 8 ritroviamo uno dei protagonisti della scena musicale internazionale di quest'ultimo periodo in America. Parliamo di Drake, che è appena uscito con un nuovo album e ha spalmato l'album all'interno della top 20. In questo caso lo incrociamo a Bang. Numero 7 per Olivia Dean, stabile con So Easy. Ascoltiamo Olivia Dean con doppia canzone in top 10. La numero 6 è in salita. Questa è Man I Need.

Quante volte l'abbiamo ascoltata e canticchiata questa canzone di Olivia Dean, merita tutto il successo del mondo, ovviamente lo ha ottenuto grazie anche al Grammy Award quest'anno come rivelazione di questo 2026. Parliamo di Olivia Dean, inserita al numero 6 nella chart di Billboard. Numero 5 arriva Mr. Bruno Mars, questa è I Just Might, in salita.

I Just Might, è uscito anche il nuovo singolo di Bruno Mars nel frattempo, ma gli americani sono legati al primo singolo d'esordio, quello di lancio praticamente del suo ultimo album The Romantic, numero 5 in salita Bruno Mars. La numero 4 per Ella Langley che scende con Be Her, scende anche Drake alla numero 3 con Janis. Numero 2 conferma la sua posizione stabile nella chart di Billboard Ella Langley con Choose in Texas, e c'è una nuova numero 1 questa settimana che svetta lì alla posizione principale, quella più importante, ovvero il nuovo singolo di Ariana Grande. La canzone che ascoltiamo è Hate That I Made You Love Me, numero 1 Ariana Grande negli Stati Uniti d'America nella chart di Billboard.

0: libri.
1: E già che ci siamo, che ne dite all'interno dell'appuntamento delle classifiche il weekend di fare un bel riepilogo di quello che è successo con i libri questa settimana? E quindi andiamo a riscoprire questa settimana per la prima volta in versione estesa, quindi non ci occuperemo del cinema, perché poi ci saranno anche delle sorprese a partire da lunedì prossimo, ovviamente qui su Imbru 2000. Ma attenzione, parliamo di libri, i libri da voi preferiti, quelli più letti, 10 libri nella top 10 appunto dei libri più acquistati, i dati che abbiamo rivelato e rilevato soprattutto dal web e anche dalle librerie fisiche. Iniziamo proprio dal numero 10, dove abbiamo Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni. Saliamo direttamente alla 9, c'è un libro che praticamente si riconferma in questa posizione oggi, di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, mentre Col show di Emmanuel Carrer continua a rimanere stabile alla posizione numero 8 questa settimana. La numero 7 abbiamo Il giallo dell'estate per risolvere la più grande scena del crimine, libro scritto a quattro mani da Modesto Garcia e Javi De Castro, che hanno cercato di ricreare proprio un coinvolgimento con lo stesso lettore che deve indovinare praticamente l'assassino protagonista di un delitto che si consuma all'interno delle pagine di questo libro. Il giallo dell'estate ovviamente risolve la più grande scena del crimine, si ritrova in posizione numero 7, stabile rispetto a 7 giorni fa. E noi passiamo anche alla nostra classifica ufficiale, quella di Imbru 2000, con la top 10 che ci aspetta tra i più programmati della nostra vostra radio preferita. Quindi anche in questo momento che ci state seguendo magari dallo streaming della vostra app Play 2000, sappiate che al numero 10 ci sono Clara e San Giovanni, e li ascoltiamo con Le ragazze.

Clara San Giovanni con Le ragazze, posizione numero 10 della classifica di In Blue 2000 che vi abbiamo raccontato questa settimana e che ritorna nel riassunto di questo weekend. Al numero 6, tra i libri più letti in assoluto nell'ultima settimana, abbiamo Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori di Giancarlo De Cataldo. Ancora una volta il lettore tipo italiano si appassiona tantissimo al genere crime, noir o giallo, quindi il colore preferito anche di quest'estate 2026 per quanto riguarda le vostre letture del momento. Al numero 5 sale Cristina Cassar Scalia con Le termine dell'indirizzo. Sappiamo che la Scalia ha realizzato questo personaggio iconico che è ormai considerato tale anche per quanto riguarda la serie TV, ovvero Vanina. Tra poco scopriremo anche le prime 4 posizioni, ma ritornando alla classifica ufficiale, quella nostra di In Blue 2000, saliamo alla numero 9 dove troviamo Fra Quintale stabile con Aranciata, alla numero 8 in discesa Saif con Buona Domenica. Numero 7 sale Cabana, la canzone di Rama, mentre al numero 6 sale anche Lisa. Questa è Amore è.

0: scattare una foto.
1: Era Elisa con Amore, numero 6 della chart ufficiale di Blu 2000. Ritorniamo velocemente ai libri, lo facciamo con una new entry di Ilaria Tuti ed È un po' con la notte, un po' con l'alba, libro tra i più apprezzati questa settimana. È molto apprezzato anche il libro di Omar Bartov, che mantiene la posizione stabile alla numero 3 con Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele. Mentre al numero 2 è stabile il romanzo nuovo di Antonio Manzini, nuovo già da qualche settimana, che insomma riscuote grande successo tra i bastardi di Pizzo Falcone e i fan di questo tipo di lettura, I tre mezzini di Rocco Schiavone. È il libro che ritroviamo alla posizione numero 2, stabile questa settimana. Prima di scoprire la vetta andiamo avanti ad ascoltare le vostre canzoni preferite tra le più programmate nella chart di Blu 2000. Abbiamo lasciato Elisa alla numero 6, saliamo di un gradino alla 5 per ascoltare Drop Dead di Olivia Rodrigo.
2: I know.

Mantiene la sua posizione stabile rispetto a 7 giorni fa alla 5, Olivia Rodrigo nella chart di Blue 2000. Stiamo scalando anche la classifica dei libri più letti questa settimana. Non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa e rispetto anche alla settimana precedente, perché il libro più letto in assoluto è di Leone XIV, il nostro Papa, ovvero Magnifica Humanitas, che è la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E questa è la vostra lettura preferita al momento, secondo i dati che abbiamo raccolto questa settimana per la classifica dei libri. Andiamo avanti con la nostra classifica, la chart di Blue 2000. Numero 4 perde la vetta Francesco Gabbani con Summer Funk, ma la perdeva già la scorsa settimana, quindi mantiene questa posizione stabile. Alla numero 3 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, canzone che abbiamo ascoltato prima. E al numero 2 troviamo in salita Jovanotti Alfa con Buon Vento. La numero 1 di questa settimana si riconferma ancora una volta Gaia con Bossa Nostra.

0: La musica.
1: È accaduto qualcosa di insolito, ma neanche tanto questa settimana, perché ogni tanto andiamo a vedere, a sbirciare nelle altre classifiche, quelle che abitualmente non tocchiamo durante la settimana all'interno dell'appuntamento dalle 14 alle 15 qui su Milu 2000. Questa settimana ci siamo concessi il lusso, come si dice in questi casi, venerdì scorso, di andare a spulciare ancora una volta nella classifica di Amazon, quella di Amazon Music, che ci sorprende perché ci sono lì canzoni anche che a distanza di anni contengono ancora il successo e la chiave giusta per piacere al pubblico, agli ascoltatori, a quelli che masticano di musica e soprattutto scaricano questo tipo di canzoni che piacciono continuamente. Troviamo sì delle novità, ad esempio in nuova entrata alla numero 20 Shakira con Burna Boy, Dai Dai, poi ci sono tante canzoni nuove all'interno, come ad esempio gli ultimi singoli legati non solo al Festival di Sanremo di quest'anno, ma anche queste canzoni estive che insomma ci hanno raggiunto in questo periodo, come Saif e Buona Domenica. Ma attenzione, perché Saif lo scopriremo anche con una canzone del suo recente passato. Quindi la top 10 ufficiale di Amazon Music la apriamo oggi al numero 10, dove troviamo ultimo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E se pensavamo che fosse statica la classifica di Billboard 800 di settimana in settimana, beh, quella di Amazon è sicuramente un mattone per qualcuno, perché potrebbe dire anche il primo arrivato che va a sbirciare su questa chart che è tutto uguale da settimane, anzi da mesi, e non c'è movimento. In realtà questa è una delle nuove entrate di Ultimo, Romantica, numero 10, che è anche un brano molto recente. Per Sempre Sì, la canzone che ha vinto Sanremo quest'anno di Salda Vinci alla numero 9, Buon Vento di Jovanotti Alfa li ritroviamo alla numero 8, mentre al numero 7, ed è qui che scatta la versione Amarcord di questa classifica, c'è il vincitore di Sanremo dello scorso anno, ovvero Olly insieme a Giuli con Balorda Nostalgia. E Olly con Giuli li ritroviamo praticamente in quella che è stata la canzone di grande successo dopo Sanremo dello scorso anno, ovvero Questa Domenica. L'ascoltiamo, la posizione numero 6 questa settimana della chart di Amazon.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ritorno al passato per questa canzone Olly e Giulie con Questa domenica, che ci ricorda molto lo scorso anno, l'inizio di questo 2026. Questa domenica alla numero 6 nella chart di Amazon, che vi stiamo raccontando all'interno delle classifiche del weekend. Altra canzone che abbiamo ascoltato oggi in questo fine settimana, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, li incontriamo alla posizione numero 5, mentre alla numero 4 sono stabili Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Mi sento

saranno gli artisti protagonisti delle prime tre posizioni della classifica di Amazon di questa settimana. Andate in rete per scoprirlo subito, real time, in tempo reale per l'appunto, ma se volete ve lo diciamo noi all'interno delle classifiche del weekend, dove abbiamo incontrato Serena Brancale, Levante, Delia con Il mio paese alla numero 4. La numero 3 ve la raccontiamo, anzi ve la facciamo ascoltare in chiusura tra poco. La numero 2 di Fred De Palma con Anita e Mischilla. Vedete, una canzone che magari ad esempio nella chart di R1 non è neanche entrata nella top 20, qui la troviamo direttamente alla numero 2. Il singolo si intitola La testa gira, mentre la numero 1 resiste ancora con grande ossessione per tutti noi dall'ultimo festival di Sanremo. La canzone di Samurai J si intitola appunto Ossessione ed è la numero 1 di Amazon Music. Noi vi lasciamo qui, grazie per averci seguito, ma ovviamente c'è ancora una canzone da ascoltare, quella che troviamo nella zona del podio al numero 3 e che rimanda invece all'ultimo festival di Sanremo, il grande successo di Saif dal titolo Tu mi piaci tanto, e con questa vi auguriamo buon weekend.

fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani?

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Si raccolgono i miei
2: USA.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento 920 le vittime accertate, 50.000 i dispersi. Fra i morti anche 4 italo-venezuelani arrivati soccorritori dall'estero.
4: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente. All'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia. Oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, allo studio.
3: Nel Golfo resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Intanto il governo israeliano e quello libanese hanno firmato un accordo in 14 punti a Washington che obbliga Israele a un ritiro parziale da due zone rosse a ridosso del fiume Litani. L'accordo è stato accolto positivamente dal presidente libanese Aoun, mentre Hezbollah, che continua a occupare il sud del paese, ha condannato l'intesa. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura che rifornisce di carburante l'area di Mosca, e la difesa aerea russa ha abbattuto nelle ultime 24 ore 511 droni ucraini e 3 missili Flamingo, lo ha riferito oggi il Ministero della Difesa del Cremlino. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, ha detto il presidente Zelensky. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne della coppia, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo sui 45 anni con nazionale delle vittime, che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Magistretti e bentrovati con le parole del weekend di oggi. E siamo insieme per l'ultimo weekend di giugno, che è anche l'ultimo weekend di giugno.

Buonasera, siamo su Lifestyle come ogni giovedì sera. Abbiamo sentito la famosissima Samarcanda di Vecchioni. L'abbiamo scelta perché ci sta introducendo nel clima della puntata, perché tra pochissimo parleremo con il nostro ospite Luca D'Alessandro, che insieme a uno staff ha realizzato qualcosa di veramente sorprendente e affascinante, utilizzando l'intelligenza artificiale per dare vita nella città dove lui abita, lavora da sempre, la città di Lodi, a un'esperienza per far rivivere a tutti i cittadini e a tutti i turisti quella che è stata una battaglia importantissima per Napoleone, perché lì ha preso coscienza delle sue possibilità e del cammino che poteva fare, e attraverso l'intelligenza artificiale, in questo progetto che hanno realizzato, tutti possono essere nei luoghi che hanno visto questa battaglia e esserne praticamente introdotti in maniera molto viva e affascinante, perché la possibilità di rivivere addirittura i tempi della storia guardando un luogo e vedendo dei filmati che è come se in qualche maniera fanno riacquistare vita a personaggi di 200 e passa anni fa, perché riprendono vita, fa vivere la città di Lodi in una maniera che non sarebbe possibile senza questa tecnologia. Ce ne parlerà Luca D'Alessandro. Il titolo che abbiamo dato è Turismo e Intelligenza Artificiale, perché mi ha fatto capire, poi glielo chiederemo, che questa tecnologia che lui e questa equipa hanno messo in atto in realtà potrebbero far vivere in maniera affascinante, coinvolgente, tutta una serie di città che hanno avuto delle esperienze storiche particolari, per cui andando a vedere come dei turisti intelligenti dei posti, dei luoghi storici all'interno del nostro paese, ce ne sono tantissimi, grazie a questa tecnologia si riuscirebbe anche a vedere cosa è successo in quei luoghi storici nel momento preciso in cui è avvenuto un avvenimento particolare, una battaglia, piuttosto che la firma di un documento, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Leggo dal Saronno 7, pagina 14, Turismo e Intelligenza Artificiale, ospite Luca D'Alessandro, founder di UExpo. Può una visita ad un luogo di interesse turistico trasformarsi in un tuffo coinvolgente ed emozionante nella storia? Con tanto di video di personaggi storici, auto d'epoca, uniformi, vestiti eleganti dallo stile inconfondibile, con l'intelligenza artificiale applicata al turismo si può. E adesso sentiamo Viaggio al centro del mondo.

E rieccoci di nuovo on air. Tra 7 minuti chiameremo Luca D'Alessandro. Leggo un documento che mi ha inviato, così che entriamo un po' nel mood. 10 maggio 1796, 10 maggio 2026, 230° anniversario della battaglia al Ponte di Lodi. Fu solo nella serata di Lodi che cominciai a ritenermi un uomo superiore, che nutrì l'ambizione di attuare grandi cose che fino a quel momento avevano trovato posto nella mia mente solo come un sogno fantastico. Queste le parole di Napoleone Bonaparte, proprio perché la battaglia di Lodi, che non è stata una delle battaglie più illustre, che viene ricordata di più nei libri di storia, ma è stata la battaglia dove Napoleone ha iniziato a credere fermamente in se stesso e nella possibilità di attuare un progetto grandioso. Per celebrare questo importante anniversario a Lodi è stato realizzato un progetto che unisce storia e innovazione, passato e futuro. Grazie all'intelligenza artificiale sono stati ricreati i luoghi della battaglia come apparivano nel 1796, una ricostruzione tecnologica della città e dei suoi simboli, ma anche delle sembianze di un giovane petit caporal capace di conquistare il ponte, aprendo la strada verso la conquista della grande Milano. Attraverso una macchina del tempo chiamata intelligenza artificiale, tutti hanno potuto ammirare Napoleone salire sul campanile della chiesa di San Francesco per studiare le posizioni nemiche, ma anche Palazzo Modignani Pittoletti e la stanza dove Napoleone dormì sul suo letto da campo. Quindi hanno fatto proprio una ricostruzione storica, ma non con i figuranti come siamo abituati a vedere. Attraverso intelligenza artificiale si è visto proprio Napoleone così com'era davvero in quegli anni, che era un Napoleone giovane, non certo quello che vediamo nei ritratti famosi con il cavallo bianco eccetera, e anche non solo lui, cioè proprio tutta Lodi 230 anni prima, con tutte gli arredi e l'atmosfera e tutto quello che la caratterizzava. Il 10 maggio 2026 a Lodi si è respirata aria di grande storia, una rievocazione in abiti d'epoca, cena napoleonica, presentazione del progetto digitale ed un convegno tematico che ha raccontato ogni singolo attimo della battaglia. Quindi ce ne parlerà Luca, ma siamo di fronte a qualcosa di epocale, perché attraverso questo progetto, pensatelo su tantissime altre situazioni in tutta Italia, si potrebbe rivivere in maniera affascinante ed immersi pienamente l'atmosfera, la storia, i volti di coloro che l'hanno fatta, anche a 200, 300, 400, 500 anni di distanza. Sentiamo ora Acqua con Barbie Girl.

0: Eccoci, siamo di nuovo in diretta. Mi dice Alberto che abbiamo i nostri microfoni Luca ad Alessandro. Buonasera.
1: Ciao Damiano.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, io ho letto, non tutto, però in sintesi, il documento che mi hai mandato. E la prima domanda che mi viene da fare è: come è stato possibile? Come mai vi è venuta questa idea? Cosa avete fatto?
1: Ma semplicemente noi stiamo studiando l'intelligenza artificiale da diversi anni, come tanti professionisti. Negli ultimi anni ci siamo resi conto che l'intelligenza artificiale è sempre di più applicata in diversi settori. E volevamo capire come poter applicare l'intelligenza artificiale anche al settore turistico, ma senza snaturare quello che il settore turistico dà, ossia la bellezza di visitare un luogo fisicamente. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato un tour video nella città di Lodi, dove abbiamo raccontato le tappe in cui Napoleone nel 1796 ha vissuto la città, la settimana in cui è stato a Lodi, e ha vinto contro gli austriaci ed ha iniziato quello che poi è stato il percorso napoleonico. Quindi lui, quando ha vinto la battaglia di Lodi, Napoleone si è sentito invincibile e da lì è diventato, da Napoleone Bonaparte al futuro imperatore francese. E questa settimana a Lodi lui ha vissuto in diversi luoghi. Noi abbiamo organizzato un tour per la città fisicamente, in cui il turista viene a Lodi, vede il palazzo, vede dove ha dormito, vede la piazza e può indicare con il telefono, con un QR code, un QR code appunto, e vedere un video in cui viene raccontata la piazza, viene raccontato il palazzo, viene raccontato il luogo, ma soprattutto rivive come Napoleone ha vissuto quel luogo. Quindi abbiamo ricreato delle scene in cui Napoleone effettivamente viveva quel luogo, unendo riprese reali a riprese create con l'AI. L'esperienza è stata un'esperienza molto bella, piaciuta da tutti. Addirittura l'associazione napoleonica francese ci ha contattati per rifare la stessa cosa anche in Francia, e quindi questa cosa ha avuto successo, ma soprattutto ha permesso ai lodigiani e ai turisti che vengono a Lodi a vedere le bellezze della città di capire come effettivamente quella settimana è stata vissuta da Napoleone, e quindi rivivere effettivamente il momento storico, no? Questa cosa è stata una cosa che fino a poco tempo fa era impensabile, non era realizzabile, o perlomeno non era realizzabile con pochi soldi, no? Oggi l'intelligenza artificiale ti permette di non avere limiti alla fantasia. La cosa bella, secondo me, è che non c'è limite alla fantasia. Abbiamo unito di fatto il percorso reale fisico, perché alla fine ok un video, ok l'intelligenza artificiale, ok rivedere qualcosa, ma non c'è nulla come vivere la città, quindi camminare per la città. Tanto è vero che questi video si possono vedere solo se tu fai questo percorso fisicamente in città, no? E quindi abbiamo creato questo poi sito napoleonalodi.it, in cui le persone possono iscriversi e vedere questo percorso, unendo la bellezza del territorio fisico alla storia e rivivendo appunto il momento storico. Quindi sono stato chiaro, semplice e esaustivo nel racconto.
0: Bravissimo. Tra l'altro, io ho un diktat da parte di Alberto, perché giustamente mi fa training, mi dice: devi parlare con l'ospite 5, 6, 7 minuti, poi brano, poi ancora, se no l'attenzione dei radioascoltatori cade e poi non seguono più. Quindi adesso mando un breve intermezzo musicale e poi mi spieghi due cose mentre parlavi e stavo facendo girare le rotelle del cervello. Sentiamo Buon viaggio di Cesare Cremonini.

0: E rieccoci di nuovo. Allora, io ti volevo chiedere, Luca, questa cosa, ma mi sembra di capire che il realismo di questi video, che poi danno la possibilità di vivere ciò che in qualche maniera ha vissuto Napoleone 230 anni fa, è frutto del fatto che all'intelligenza artificiale bisogna dare tutta una serie anche di informazioni, quindi storiche, magari dipinti o le immagini che si hanno di Napoleone quando era giovane.
1: Bravissimo, bravissimo. Hai fatto una domanda molto intelligente e mi hai dato un là interessante. Il grosso lavoro non è stato fare il video con l'intelligenza artificiale, il grosso lavoro è stato recuperare materiali storici dagli storici napoleonici con cui abbiamo poi fatto questo knowledge base, diciamo che si dice tecnicamente, questa base di informazioni con cui abbiamo sviluppato il video. Tradotto, se uno vede al video Napoleone Lodi, uno immagina Napoleone anziano con la mano sullo stomaco e il creatore, no? Perché Napoleone Lodi aveva 26 anni, aveva i capelli lunghi, era un giovane ragazzo di belle speranze, anche piacevole, non era basso, perché un'altra cosa che ho scoperto facendo questo progetto è che Napoleone non era basso, era alto 1,68 che per la media dell'epoca era normale. E cosa succede? Che i francesi, gli inglesi, per fare attività di comunicazione contro Napoleone, ha cominciato a dire che Napoleone era basso, brutto e cattivo, no? Ma non era così. Quindi Napoleone era normalissimo, era un bel ragazzo che aveva fatto una serie di attività. Dopo, per tutti i problemi che ha avuto, gastrointestinali e via dicendo, ha avuto problemi durante l'ultima fase della sua vita, ma ha avuto problemi anche perché la situazione e gli stress vissuti hanno portato il suo corpo a vivere questi problemi in maniera maggiore. Però se una delle cose più belle è stata proprio questa, è stata personalmente per i ragazzi che hanno lavorato questo progetto, è conoscere tutti i retroscena storici proprio da esperti storici napoleonici che ci hanno aiutato a creare un percorso che sia il percorso più reale possibile. Quindi raccolta di documenti storici, raccolta di immagini storiche, raccolta di scritti. Una cosa molto bella è stata fatta che nelle città in cui Napoleone conquistava all'epoca aveva fatto costruire dei monumenti. A Lodi c'era un monumento che era stato distrutto dagli austriaci e non c'era neanche una stampa che rappresentava questo monumento. Noi con gli storici abbiamo recuperato i materiali e il nome dell'architetto che ha creato questo monumento e abbiamo ricreato questo monumento in piazza Lodi. Quindi tu vedi questo video in cui c'è questo monumento reale, quindi vedi questo monumento e non c'è nessun tipo di stampa, nessun tipo di documento che, a parte questo video, che rappresenta il monumento che nel 1808 fu eretto dai francesi in piazza Lodi. Quindi è fondamentale non tanto solo l'intelligenza artificiale, ma è fondamentale anche per realizzare progetti di questo tipo un'unione di fisicità anche, quindi di conoscenze della città, di giro della città, di comprensione storica, di analisi con storici del territorio napoleonici, e quindi insieme si è creato questo percorso che non è fatto solo di intelligenza artificiale, ma un mix di competenze, no? E forse è la cosa più bella. Quindi la domanda che hai fatto è assolutamente pertinente e corretta, ed è la cosa più difficile che noi abbiamo fatto è stare dietro alle richieste degli esperti storici che ci facevano cambiare anche il calzino. Cioè, se l'intelligenza artificiale ci generava un ufficiale francese con il calzino invece che bianco azzurro, loro ti dicevano: attenzione, il calzino bianco e azzurro, o la bandiera francese di oggi non è bandiera francese del 1796, per cui l'intelligenza artificiale all'inizio ci aveva fatto la classica bandiera blu, bianca e rossa, invece la bandiera vera era sempre blu, bianca e rossa, ma era con degli effigi differenti, una struttura differente. Quindi abbiamo dovuto rifare la bandiera come era nel 1796, certo, perché è lo storico. Ecco, tutto questo però è frutto assolutamente di grandi studio storico. Ecco.
0: Perfetto. Sentiamo Eurythmics con Sweet Dreams.

0: E rieccoci di nuovo in diretta. Allora, io volevo farti questa domanda. Sentendo quello che hai detto, cioè raccontato, e vedendo, cioè io non l'ho visto, però cioè ho visto i video che mi hai mandato, ma intuendo il risultato che ha avuto su anche tutta la popolazione, questo si potrebbe replicare anche per altri luoghi storici, per altri monumenti e per altri luoghi italiani.
1: Sì, sì, sì. Tanto è vero che io ho fatto anche un progetto che uno lo può vedere sul sito rivivila.businessis.it, dove andiamo a raccontare proprio questa cosa. Siccome molte fondazioni bancarie o fondazioni di CCOGA, istituzioni territoriali, ci avevano contattato per sponsorizzare questa iniziativa, io ho parlato con diverse banche, fondazioni di banche, e ho detto: attenzione, invece di, se avete delle attività di comunicazione da fare sul territorio, su qualsiasi territorio, potete finanziare progetti di racconto, progetti di pubblicità etica, quindi raccontare come quel territorio è stato, si è evoluto nella storia, facendo rivivere com'era il territorio storicamente nel passato. E questa cosa assolutamente si può replicare in mille situazioni, no? Quindi quello che ho detto è giustissimo ed è correttissimo. Ma la cosa più affascinante, secondo me, non è tanto solo questo tipo di progetto. La cosa più affascinante è appunto che l'intelligenza artificiale pone un limite, che è l'unico limite che mi sento di dire è la fantasia nel poter applicarla in diversi campi. Questo è un esempio di un modo differente di vivere il turismo, no? Facendolo utilizzando l'intelligenza artificiale, quindi utilizzando sia per Napoleone e Lodi, ma potrebbe essere fatto per mille altri contesti storici differenti. Per cui siamo in un periodo storico in cui noi uomini abbiamo la possibilità, sì, tanto siamo all'interno della quinta rivoluzione industriale, secondo me sta cambiando tutto, e l'intelligenza artificiale porta a cambiare ogni settore, non solo quello digitale, ma anche molti settori fisici, perché tutta la connessione digitale, dalla parte amministrativa, dalla parte gestionale, dalla parte di presentazioni, dalla parte di marketing, comunicazione, dalla parte dei conti, i numeri, pensa solo ai consulenti finanziari o alle banche, come possono essere avvantaggiati attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E anche nel turismo. Quindi questa è un'applicazione dove la parte fisica ci sarà, la parte storica c'è, e l'intelligenza artificiale può far vivere il turismo in maniera differente. E può essere applicato in mille altri contesti o racconti storici, ecco, questo sicuramente.
0: A me veniva in mente anche una cosa, nel senso che io sono coinvolto un tot di volte ogni paio di mesi più o meno in un gruppo molto spirituale, mistico, eccetera, che insomma è un po' curioso e va a vedere tutta una serie di cose. Io cerco di portarli coi piedi per terra, parlando di Vangelo e di Bibbia, ma una volta mi ha raccontato di una roba che sembra incredibile, e io infatti ci credo sia no, che alcuni padri, tipo gemelli, altri eccetera, avevano scoperto questa macchina che riusciva, con dei tipo fotogrammi eccetera, andare indietro, ed erano riusciti a vedere il fotogramma che ritraeva Gesù sulla croce, e diceva che era proprio così, piuttosto che il fotogramma dell'ultima cena. Per me sono un po' fantasiose queste cose, però mi veniva in mente adesso mentre parlavamo noi che un domani uno potrebbe andare, quando magari c'è un po' più di tranquillità e pace, per dire, anche a Gerusalemme, e fare la stessa cosa, però mettendo insieme quello che è tutta la documentazione storica. Io ho visto l'intelligenza artificiale applicata alla Sacra Sindone, fa vedere qual è, dovrebbe essere in base a quel documento, il vero volto di Gesù. E poi ha fatto tutta una serie di studi che fa vedere come l'unico modo per cui è venuto fuori quella stampa, tra virgolette, non sarebbe la parola giusta, sul lino, è attraverso una potenza di energia che l'ha oltrepassata, che l'intelligenza artificiale ha studiato, che non esiste in natura, cioè neanche noi siamo ancora riusciti a riprodurre un'intensità e una forza di energia in tal senso. Quindi mi viene in mente che anche su cose molto delicate e particolari potrebbe in qualche maniera andare a dare un qualcosa che finora non è stato possibile.
1: Sicuramente l'intelligenza artificiale, nel senso più lato del termine, verrà applicata sempre in più ambiti, e siamo solo all'inizio di quello che sarà la rivoluzione che ci aspetta da qui avanti, sia per quanto riguarda la parte di sfruttamento per essere assurdo con le macchine a guida autonoma, sia per quanto riguarda questi progetti storici, sia per quanto riguarda la parte di computo metrico, la parte di analisi quantistica, i numeri, i dati. Quindi sicuramente sta cambiando tutto. Tu pensa solo alle immagini, io che faccio video da 15-20 anni, lo sai, no? Non avrei mai pensato che saremmo arrivati a un punto in cui io scrivo, realizzami un uomo che corre in piazza a Milano con i capelli rossi e i calzoni verdi, e in 30 secondi mi si realizza un video realistico come non mai di un uomo che corre con queste caratteristiche in piazza a Milano. Non avrei mai pensato a una cosa di questo genere. Noi che guadagnavamo facendo video reali intorno al mondo di riprese reali che vendevamo online su piattaforme internazionali, stock footage come può essere Shutterstock, no? Pensa a quel business lì come è cambiato con oggi, che con un prompt ti permette di realizzare una cosa del genere. Io non avrei mai neanche potuto, cioè, quindi non c'è limite secondo me a quello che potrà succedere nei prossimi anni, o meglio, non dobbiamo porci nessun limite, perché purtroppo per fortuna ci rendiamo conto che questo va cambierà le vite di tutti noi. Quello che io dico è manteniamo i piedi per terra e cerchiamo di non dimenticare che siamo persone, viviamo, siamo semplici. Le cose belle sono il territorio, sono il mare, la montagna, le cose fisiche.
0: Certo.
1: Questo secondo me è la cosa più importante. E quello che mi fa più paura, soprattutto per i neofiti, ossia quelli che si approcciano adesso a questo mondo, e magari io sono uno di quelli che lo bazzico da oltre 20 anni, è il fatto che io riesco a dividere il digitale dal fisico. Molte persone invece non si rendono conto, ma magari vanno in un loop che diventa un loop che è brutto da gestire. Io, per dirti, sono una persona che sta usando molto meno i social, molto meno il digitale, paradossalmente, anche se ci lavoro da mattina a sera. Io quando posso abbandono il cellulare e cerco di stare con mio figlio, la mia famiglia, i miei amici, senza nessun tipo di supporto digitale, proprio perché mi rendo conto che sennò diventiamo troppo dipendenti. Certo. E troppo dentro un mondo che non si sa dove andrà a finire. Sicuramente migliore del passato, sicuramente migliore del presente, ma sicuramente con una grande incognita, no?
0: Certo. Ti interrompo un attimo, mandiamo Lucio Battisti con Si Viaggiare, poi torniamo.

0: Eccoci di nuovo. Allora, per avviarci alle conclusioni, prendo spunto dalle ultime cose che hai detto, e cioè quando noi sentiamo, vediamo parlare di intelligenza artificiale, certe volte l'applicazione che vediamo fare è per creare anche dei contenuti che sono un po' fake o comunque che vanno certamente in una direzione che non è quella più professionale, storica e importante. Quindi ci sono delle applicazioni che non sono molto, diciamo, etiche di questo strumento così forte. Ma quello che ci hai raccontato tu invece può essere un'idea molto importante per aiutare sia noi a capire meglio la storia e dove viviamo, e sia valorizzare il territorio per coloro che invece si trovano ad avere dei turisti, che così capiscono meglio dove sono, che cosa rappresentano certi luoghi, e può essere un'occasione di arricchimento anche culturale e storico.
1: Assolutamente. Sì, guarda, secondo me quando fermarsi all'intelligenza artificiale sui meme o i piccoli video, i piccoli giochini che la maggior parte delle persone fanno, è ovviamente riduttivo. Stiamo parlando di una situazione di estremamente superficiale, no? La vera sfida, la vera rivoluzione è quello invece quando si applicano a settori o si ragiona in maniera professionale e ci si rende conto che si possono veramente riorganizzare o cambiare modelli di business. Questo è un esempio semplice di un modello di business che potrebbe essere completamente rivoluzionato da un modo semplice di raccontare una storia, ma soprattutto perché qual è il vero vantaggio? Che chi vede questa cosa capisce che cosa è successo realmente rispetto a un libro, rispetto a una descrizione, rispetto a una stampa, no?
0: Certo.
1: Cioè, chiunque sta ascoltando questo progetto, questa diretta, se domani viene a Lodi, va su napoleonealodi.it, si registra, vede questi video e capisce che cosa è successo. Questa cosa era impensabile fino a poco tempo fa. Okay? Lo capisce in maniera semplice, perché il totale dei video sono 12-15 minuti, un minuto e mezzo a video. Ma tu non so se li hai già visti, ma se vedi questo percorso ti rendi conto di come sono veloci, immediati, chiari, semplici, no? E quindi è un modello di business diverso che può essere applicato a tutti i settori, assolutamente. Quindi hai pienamente ragione, e ripeto, il limite è solo la fantasia. Siamo di fronte a situazioni che cambiano costantemente e paradossalmente questo progetto l'abbiamo fatto a maggio per i 230 anni della battaglia di Napoleone a Lodi, ma se fosse stato pensato solamente 6 mesi prima non si sarebbe potuto realizzare, perché la tecnologia 6 mesi fa non era pronta per poter fare una roba di questo genere. 6 mesi dopo sì, chissà cosa succederà tra 6 mesi. Nell'ultimo anno e mezzo mi sono reso conto che l'intelligenza artificiale sta facendo enormi passi avanti di settimana in settimana, ok? Tanto è vero che basta vedere anche, non so se uno conosce Claude, c'è GPT, Perplexity, Genspark. Claude adesso con la nuova versione Fable 5 è stato bloccato addirittura proprio perché stavano andando troppo veloci, okay? Quindi cosa succederà? Non lo so, io so solo che bisogna prendere questo momento di cambiamento con spirito positivo e costruttivo, senza averne paura, cercando di capire che va compreso, va conosciuto, va implementato, va imparato e soprattutto va vissuto con estrema positività, sapendo che è storia questo, ogni momento passato è sempre stato di solito peggiore del momento vissuto presente. Tradotto, è vero che si dice si stava meglio quando si stava peggio, ma poi nella sostanza non è mai così, perché se tu pensi che nel 1870 l'uomo più ricco del mondo viveva meno bene di un qualsiasi dipendente o impiegato attuale, già ti rendi conto della assurdità di quando si dice, certo, che i tempi futuri sono sempre i migliori, ok? Poi cambiano, per l'amor di Dio, ma oggi si vive meglio di 50 anni fa e 50 anni fa si vive meglio di 100 anni fa, è un dato di fatto. Questo è sicuro. Io sono convinto, ma perché bisogna pensare positivo, che tra 50 anni i nostri nipoti, perché i miei figli sono già più bambini, però i nostri nipoti avranno la possibilità di vivere molto meglio di noi di oggi.
0: Certo.
1: Però visto che noi viviamo oggi, cerchiamo di prendere tutto quello che sta succedendo, i cambiamenti che stiamo vivendo con estrema positività, sapendo che io e te, Damiano, siamo la generazione che ha vissuto un enorme cambiamento tra il pre-digitale e il digitale e l'intelligenza artificiale oggi. Perché i nostri figli, per dire, mio figlio, no, se gli dico che una volta andavo a fare la ricerca storica in biblioteca, mi dice: cos'è la biblioteca?
0: Okay. Esatto.
1: Questo è un dato, questo è un fatto. Oppure siamo in un periodo storico in cui anche le scuole si devono rinnovare, si devono cambiare, le università, è tutto un cambiamento costante.
0: Certo.
1: Poi fa piacere o non piacere, ma questo è soggettivo. Oggettivamente il mondo sta cambiando sotto ogni punto di vista, e sono convinto che stia cambiando per il meglio, almeno ci spero.
0: Esatto. Io ti ringrazio per questa bella testimonianza. Ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, andate a vedere www.napoleonealodi.it.
1: Perfetto, grazie mille Damiano.
0: Grazie a te.
1: E saluto tutti gli ascoltatori. Grazie, a presto.
0: Ciao, ciao, buona serata.
1: Un abbraccio, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. E adesso sentiamo Lemon Tree.

Eccoci di nuovo in diretta. Ringrazio tantissimo Luca perché tra l'altro aveva un incontro molto importante con un'azienda e quindi mi ha detto se riuscivamo a chiamarlo prima perché voleva comunque essere in diretta. Questo progetto farà sicuramente da apripista a tutta una serie di altri progetti che magari aiuteranno i turisti, ma anche noi, a conoscere meglio e a vivere, diciamo, a emozionarci anche nel vivere quella che è stata la storia nei luoghi che andiamo a visitare. Perché pensate, come anche Luca dice, ormai questa cosa è partita e quindi con l'intelligenza artificiale che galoppa si diffonderà magari anche in altri progetti, ma pensate magari di andare a Milano e rivivere nei luoghi leonardeschi vedendo dei video con Leonardo così com'era davvero, perché come abbiamo detto prima l'intelligenza artificiale non è che crea dal nulla, ma va a sintetizzare tutta una serie di documenti che gli storici, che gli artisti, che gli studiosi eccetera vanno a prendere, a inserire eccetera. Quindi provate a immaginare che magari dove c'è Santa Maria delle Grazie, che c'è il Cenacolo, si riuscirà a visitare il posto, non solo a vedere il dipinto, l'affresco di Leonardo da Vinci, ma magari ci sarà un video che ci fa vedere Leonardo stesso X anni fa come ha fatto realizzare l'affresco, piuttosto che appena si esce da lì, si attraversa Corso Magenta, c'è la vigna di Leonardo, perché lì viveva Leonardo e aveva una vigna che c'è ancora. Sono riusciti a recuperare dei tracci eccetera, sono riusciti a fare un progetto della miseria e magari ci sarà un video che farà rivivere Leonardo che è lì nel suo studio, che progetta certe cose eccetera. Un conto è vedere un film, un video con dei personaggi, degli attori che fanno rivivere quelle scene e ciò che è successo, e un conto è mettere tutta la documentazione, i libri, le foto, le immagini, i quadri, tutto ciò che si riesce a reperire con anche le indicazioni degli studiosi e cercare di ricreare fedelmente quello che è accaduto 300, 400, 500 anni fa. Quindi in questo io, che non sono un gran fautore dell'intelligenza artificiale, vedo una cosa incredibile, molto molto bella, e ringrazio ancora di nuovo Luca per averci parlato di questo progetto e chissà poi dopo quali altri risultati porterà. Adesso sentiamo Falco in Rock Me Amadeus.

E rieccoci di nuovo in diretta su Radio Orizzonti in Blu. Possiamo dire che la puntata di oggi è fatta di due capitoli. Il primo l'abbiamo chiuso, che era il titolo che dà tutto il tema alla puntata di questa sera. La seconda parte che apriamo adesso, che cos'è? Passato e futuro, e cioè la puntata scorsa, 18 giugno 2026, abbiamo parlato di La gentilezza, via educativa ed esistenziale, insieme a Valentina Tettamanti, dove abbiamo visto, partendo anche da un articolo di Paolo Crepè, che ci tiene molto a questo tema della gentilezza a livello educativo, abbiamo visto come la gentilezza effettivamente è un cammino essenziale che tutti noi dobbiamo fare quotidianamente per vivere al meglio, e a maggior ragione una via educativa per i ragazzi, per i bambini, che grazie alla gentilezza potrebbero imparare a crescere nella maniera migliore e a contrastare fenomeni quali violenza, bullismo, razzismo, eccetera, eccetera. Se volete seguire e recuperare quella puntata, sappiate che la trovate già nel podcast. Quindi, se andate sul sito radioorizzonti.eu e selezionate il giorno della settimana giovedì dal tasto palinsesto, cercate ore 21 Radio Lifestyle, entrate nella pagina e vedrete che c'è già caricata tutta la puntata del 18 giugno e anche le precedenti, e ve le potete riascoltare. Questo tema della gentilezza, di cui abbiamo avuto con la Valentina Tettamanti una puntata intera giovedì scorso, mi è servita anche, perché ci tengo poi in maniera particolare, per buttare lì un'idea alla direzione della radio, che l'ha accolta. Quindi vi annuncio già una novità: da ottobre, il martedì, non so ancora dirvi l'orario perché non l'ho capito neanch'io, comunque nel palinsesto del martedì, secondo me la mattina, ci saranno 5 minuti come quelli di Vespa su Rai 1, quindi 5 minuti in cui non Vespa ma io darò una pillola di gentilezza. Quindi ogni martedì, nell'orario che poi vi saprò dire, ci saranno questi 5 minuti, il titolo è Pillole di gentilezza, e quindi ogni martedì vi darò una pillola di gentilezza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che magari leggerò l'aforisma di un personaggio famoso sul tema gentilezza e poi farò una brevissima, perché ho 5 minuti, una brevissima riflessione con magari un'idea, un qualcosa di concreto che si potrebbe fare nella settimana, che tutti noi potremmo fare quella settimana per dimostrare gentilezza e per educare anche gli altri, i nostri amici, i nostri familiari, ad essere più gentili. Quindi questa trasmissione, che partirà ad ottobre, ridico, sarò più preciso, ma lo vedrete anche nel palinsesto, avrà 5 minuti di pillole di gentilezza. Spero che vi piaccia e che possa essere utile. Adesso sentiamo Enya con Orinoco Flow.

Eccoci qua. C'è un detto che dice che bisogna usare il bastone e la carota. Allora, prima ho parlato di questo nuovo progetto che parte a ottobre, dura solo 5 minuti, sarà il martedì, sarò più chiaro con l'orario, ed è pillole di gentilezza, quindi possiamo dire che è la carota. E quindi qual è il bastone? Il 9 luglio, e poi da quando ricomincerà la lifestyle dopo le vacanze estive, periodicamente, ma non per forza una volta al mese, cioè sarà una volta ogni tot, ci saranno delle puntate speciali. Non so se cioè ci sono già delle trasmissioni anche televisive tipo Le Iene, che ogni tanto fa Inside, che è sempre Le Iene, però presenta un approfondimento, ok, su una tematica, e sono sempre tematiche molto toste. Da lì mi è venuta l'idea, perché ho detto, io ogni tanto in lifestyle affronto delle tematiche anche belle toste, anche con degli ospiti belli effervescenti, e dico, non è tanto da lifestyle, cioè nel senso, è da lifestyle, però, cioè, sono proprio dei temi tipo la droga, tipo la violenza, cioè che quasi meriterebbero un contesto particolare. Allora anch'io copio un po' quello che fa Le Iene, ma che fanno anche altri, quindi lifestyle, ad iniziare dal 9 luglio, ma poi l'anno prossimo ogni tot ci saranno, presenterà la dura verità. Basta, ho deciso.

Ecco, questa sarà la sigla. E uno dice, ma perché sta cosa? Perché in quelle puntate parleremo di verità che fanno un po' male. Ad esempio, il 9 di luglio, che sarà la prima puntata, parleremo con Monsignor Federico Gallo, ho voluto lui come ospite perché mi ispirava a avere lui, della vera beneficenza. E vedrete quindi che sarà una puntata molto effervescente, perché anche io su un tema del genere poi mi vado a infiammare, perché io non ne posso più. Raccontiamone una, giusto per dare l'esempio, di coloro che si proclamano come chissà chi e promuovono la beneficenza, dove io di beneficenza non ci vedo niente, ma vedo solo operazioni di marketing e di pubblicità. La beneficenza vera, come vedremo in quella puntata lì, per chi è credente come me, la prende nel Vangelo o nella lettera di San Paolo ai Corinzi, dove dice che la carità non si vanta, che la carità si umilia e che la carità è l'amore per gli altri. Quindi la mano destra non sappia cosa fa la mano sinistra, dice la Bibbia, vuol dire che se io faccio la carità non devo proclamarlo e scriverlo sui muri, perché se no non è carità, non è beneficenza, è marketing. Un brano di Vangelo dove i giudei sono lì nel tempio e vedono due o tre pavonazzi tutti vestiti eleganti che fanno dintinnare le monete per far vedere che loro hanno dato la decima del tempio, molto sostanziosa. Poi si vede una vecchina poverina che fa fatica addirittura a camminare, un po' gobba, che pian pianino si avvicina e mette due monete, tutti subito a scandalizzarsi e gli dicono a Gesù: ma chi è che ha fatto veramente fatto vedere l'amore per Dio nel suo tempio, questa vecchina poveraccia che ha dato due monete o quelli là che tutti dicono che sono le persone migliori, no? Sono quelli che tutti noi ammiriamo, che hanno dato tutte ste ricchezze. E Gesù cosa dice? Quelli hanno dato del superfluo e hanno fatto solo i pavonazzi che hanno voluto farsi pubblicità. Questa invece, che è povera, ha dato quello che gli servirebbe per vivere e sostentarsi, quindi si è tolta il pane di bocca per darlo come decima per le opere di bene del tempio. Quindi vuol dire che la vera beneficenza è quella della signora, della vecchina e non degli altri. E in quella puntata parleremo di tanti pavonazzi che fanno falsa e non vera beneficenza solo per farsi vedere. Quella puntata parleremo della vera beneficenza. Quindi sono delle puntate che avranno un taglio particolare, forse anche una verve molto particolare. Non urleremo mai, perché noi non siamo qua a fare cacciara e a urlare, ma cercheremo di essere anche molto tenaci e molto onesti. Adesso sentiamo un'avventura di Lucio Battisti.

Allora, una pillola di gentilezza ve la do già adesso. Io sono qua che, mentre va il brano musicale, mi sgranocchio un wafer, prendo la confezione e dico, vabbè, e allora non è che sono io che sono fissato con la gentilezza, ma la gentilezza è proprio una dimensione che sta ovunque nella nostra quotidianità. C'è la marca, tanto lo dico perché è molto storica, di questi wafer, che è Le Tre Marie. E nel logo, non l'avevo mai notato, c'è scritto sopra le teste delle Tre Marie, che tra l'altro le Tre Marie chi sono? Vediamo, adesso faccio una lezione di catechismo ad Alberto. Chi sono le Tre Marie? Sono Maria, la mamma di Gesù, Maria Maddalena e Maria di Betania, che era quella lì, sorella di Lazzaro. Ok. Allora, ste Tre Marie sopra hanno una frase che dice: dolci gesti gentili. La gentilezza è più diffusa di quanto noi crediamo, perché il problema è che noi apriamo la televisione sul TG e c'è quello che si suicida, quello che ammazza il figlio e si suicida, i bulli che alla stazione di Certosa massacrano uno e lo mandano all'ospedale, quell'altra che, cioè, i telegiornali fanno apposta a tirare giù una sfilza di notizie negative uno dietro l'altro, e uno dice alla fine: ma in che mondo viviamo? Un mondo di violenza, di cattiveria, di brutalità. E quando uno parla di gentilezza, dico: se gentilezza, ma dov'è che è la gentilezza? Perché purtroppo, come diceva quel filosofo Tao cinese, fa sempre più rumore un albero che cade e non la foresta che cresce. Noi con queste pillole di gentilezza vorremmo far crescere delle piantine. Certo, magari non fa lo stesso rumore dell'albero che cade, però intanto crescono, e la foresta alla fine mi sembra che è più importante di un albero, no? Quindi magari anche attraverso queste piccole pillole di gentilezza contribuiremo settimanalmente a mettere nei cuori di chi ci ascolta una bella frase o anche un'idea, perché non sarà solo la frase. Magari dirò: questa settimana, se prendete i mezzi pubblici, fate questo gesto di gentilezza, e poi magari raccontiamo e diciamo cosa si potrebbe fare quella settimana lì. Ok, adesso invito al viaggio Franco Battiato.

al viaggio in quel paese che ti somiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare

eccoci qua di nuovo. Commentavo con Alberto perché ho detto: ma cos'è che sto brano qua? Sembra che, vabbè, prima la Caselli e poi abbiamo messo questo qua. Siamo sempre qui su Radio Orizzonti in Blu, su Lifestyle. Vi ho raccontato un po' di cose che succederanno. Magari la gente, la Sciura Maria, dice: ma insomma, parla della gentilezza e poi dopo dice che fa il 9 una puntata tosta dove parla della verità. E c'è, sì, perché comunque ne parleremo sempre con i toni giusti, quindi non è che sbraiteremo che cosa, però giustamente noi cristiani pensiamo sempre di imitare Gesù, e anche nel Vangelo c'era scritto che lui era molto mansueto, docile e amava la gente che gli stava intorno, era molto amato. Però quando si incazzava, si incazzava. Quando è andato nel tempio, che ha visto tutti i mercanti che facevano una gran cacciara e avevano le bancarelle in mezzo al tempio, non ci ha pensato due volte a prendere e rovesciarle tutte e cacciarli. Quindi non sarà proprio così la puntata della dura verità, però affronteremo delle tematiche sempre con un ospite d'eccezione e di spessore, dove cercheremo di capire meglio certe cose. Quindi una puntata sarà sulla vera beneficenza, perché ahimè c'è molta gente, ma magari ci sarà anche qualche sacerdote, qualcuno che si sente non sarà pienamente d'accordo con me, ma ci sono certe cose che secondo me, poi sentiremo anche Monsignor Federico Gallo, più che una vera beneficenza sembrano, ho detto prima, marketing o comunque delle sponsorizzazioni, cioè stridono un attimino con quello che è la vera, il vero significato, il vero spessore della parola carità, beneficenza, ok? Come è scritta nel Vangelo, nella lettera ai Corinzi, nella Bibbia o comunque anche nella filosofia. Prima di arrivare alla dura verità, comunque non vi preoccupate, faremo anche una puntata giovedì prossimo che è pienamente nel clima che stiamo vivendo adesso, più leggero, del calcio, perché noi siamo sempre sul pezzo e siccome si parla che forse Nico Paz non giocherà più al Como perché il Real Madrid lo riscatta e magari ci infiliamo noi dell'Inter e riusciamo a prenderlo, non lo so, perché noi prendiamo solo batoste, però c'è anche Malagò che è appena diventato il presidente della FIGC, quindi chi sarà il nuovo allenatore dell'Italia? Perché dico queste cose? Perché il 2 abbiamo un popò di giornalista e speaker radiofonico sportivo, che è un po' che non chiamavamo, ahimè, mi è venuto in mente così, che ci racconterà dei mondiali, del calciomercato, della nazionale di calcio italiana, e il titolo è Come e dove va il mondo del calcio. Non vi dico chi è, lo leggerete su Saronno 7 e lo vedrete se seguite i social nella locandina che ho già preparato. Quindi la puntata di giovedì prossimo è molto molto sul pezzo, quindi attraverso questo ospite che, ripeto, scrive libri sul mondo del calcio da 20 anni, è speaker radiofonico in 2 programmi che parlano di calcio ed è un giornalista che partecipa anche a programmi televisivi sul mondo del calcio, ci racconterà che cosa stiamo vivendo in questo periodo tra nazionale di calcio, calciomercato, mondiali e Adesso sentiamo Brusco con Sotto i raggi del sole.

0: sole senza alzarti mai. Basta la fami stressa, vado a prendere una bibita.
1: Eccoci di nuovo in diretta. Questa puntata non finisce mai. Ci sono ancora ben 14. In genere sentiamo l'ospite dalle 9:30 in poi, e se soprattutto sono dei temi che sono anche sentiti, dove ci sono molti molti risvolti, penso alla Valentina, penso, cioè guardo il cronometro e vedo mancano solo 6 minuti, e quella parlerebbe ancora un'altra ora, no? E quindi bisognerebbe sempre, invece stavolta, siccome Luca dice guarda io dopo una cena importantissima e non riesco a stare più di mezz'ora, quindi ho detto vabbè, ne approfitto e racconto di un po' di novità, un po' di cose. Allora, prima Alberto mi vedeva ridere, fa questo qui o è embriaco o non lo so che cosa, perché mi è venuto in mente che io a ottobre voglio fare un'altra puntata della Dura Verità che si chiamerà I Guru della Truffa, perché mi è venuta in mente sta mia amica che mi ha chiamato 2 mesi fa e fa dammi sono a Rimini, non puoi capire, sono con questo qua, ma è un genio, questo qui si è inventato un modello di business della Madonna sull'immobiliare, è il mio argomento, e gli dico ma chi è? E mi mandano il nome e manda la locandina. E nella locandina, come ormai potreste vedere in tutti i social, in tutte le robe di business, la solita faccia da pirla con scritto il guru dell'immobiliare. Io, vabbè, l'ennesimo guru dell'immobiliare. E gli dico alla mia amica, ma cosa sta dicendo? Ah no, si è inventato una roba della miseria. Sta dicendo a tutti noi, non dovete pensare di fare i soldi con le case avendo per forza 100, 200, 300 mila euro. Bastano 10 mila euro. E gli ho detto, sì, lo so, è il crowdfunding immobiliare. È in giro da 4 anni. E dico sì, che ognuno mette un pezzo e magari in 15, ognuno mette 10 o 15 mila euro, si comprano in 15 un appartamento da 150 mila euro, lo ristrutturano, poi lo rivendono, quello che ci hanno guadagnato lo si ridivide ancora per 15 e uno ha messo 15 mila euro per quell'operazione lì, poi magari ne guadagna altri 5 e dice vabbè, comunque ho guadagnato 5 mila euro, ok? No, ma quando capisci, questo qua è uno, sta dicendo delle cose, dovevi venire anche tu, perché questo qua ha fatto i milioni con le case. Allora io faccio le mie ricerche e gli dico guarda che non è proprio così, anzi questo ha inventato 2 piattaforme di crowdfunding immobiliare, quindi sono gli altri che gli danno i soldi, e ha tirato su 10 milioni di euro da investire nei progetti, però vedo che è indagato per truffa, aggiotaggio e bancarotta fraudolenta, perché in realtà sti soldi non li ha mai usati, perché ha preso a Monza e in altri 2 posti 3 appartamenti e sono lì fermi ancora con sui ponteggi e nessuno ha mai avuto un soldo. Quindi questo qui adesso sta parlando davanti a te. Quanta gente c'è lì? Ma siamo un sacco, 400 persone. Quanto hai pagato? 350 euro. Fai per 400. Quanto questo qua si sta prendendo da tutti voi per raccontarvi delle bufale? Fai 2 conti. Questo si porta a casa quasi 15.000 euro raccontandovi tutte ste frottole. Perché gli ho detto non alzi la mano e dici scusi, ma lei è indagato per bancarotta fraudolenta e per aver ingannato un sacco di investitori? Chiediglielo. Ma sei matto? Io non glielo chiedo. Cioè, no, invece secondo me dovresti alzare la mano. Adesso ti mando gli articoli e glieli leggi. E niente, ha buttato giù il telefono la mia amica. Però voglio fare una puntata del genere perché voi non immaginate di quanta gente c'è in giro così. Quanta! L'altro giorno su Radio Monte Carlo sentivo questo qua, famoso, che parla di finanza, è un altro guru della truffa. Questo qua, ho le testimonianze io, fa da paravento a uno che è indagato e che non può neanche più mettere piedi in Italia e che vive a Dubai, perché ha fregato un sacco di gente nell'immobiliare. E per fare le operazioni adesso mette davanti questo qua, che ha scritto i libri anche sul il guru, anche questo qua, il guru re del mattone, cioè tutta gente che truffa e non gli succede niente. Invece il povero uomo che fa una cagata va in galera o è rovinato per tutta la vita. Perché noi non dobbiamo pensare che i truffatori sono solo quelli che ci fanno i phishing, come diceva Roberto, o che ci fanno le telefonate, o che ci mandano i messaggi che poi ci fregano i soldi. Questi lo sono all'ennesima potenza, perché è gente che è diventata famosa e che sta rovinando un sacco di povera gente che magari ci mette risparmi perché ci crede alle loro idee, e poi scappa con la rifurtiva e nessuno gli fa niente, e pubblicano un sacco di libri e fanno un sacco di convegni, tutti guru dell'immobiliare, il guru della finanza, il guru, quello che aveva fatto la maglietta guru ha fatto una brutta fine, io ve lo voglio ricordare. Quindi faremo una puntata anche su questo. Dovevamo chiamarla la puntata non ci sono peli sulla lingua, però secondo me la dura verità è un titolo azzeccato che va benissimo così. Se avete anche voi delle idee per fare delle puntate toste sulla dura verità, siamo qua, quindi non fatevi problemi. Adesso sentiamo Tommaso Paradiso, Viaggio intorno al sole.

Eccoci qua, ormai davvero il tempo sta quasi per terminare e allora in conclusione io voglio innanzitutto ringraziare tantissimo Luca D'Alessandro per essere stato nostro ospite e averci raccontato di questo progetto. Potete andare anche voi per vedere questi video sul sito napoleonealodi.it. A me aveva mandato, quando ne abbiamo parlato per la prima volta un mesetto fa, 2 o 3 video e li ho visti ed effettivamente sono molto affascinanti, perché rispetto a quello che dicevo prima, a dei trailer o dei piccoli film con degli attori, lì invece l'intelligenza artificiale, con tutte le informazioni che sono state date da studiosi storici, documenti reali e veri, le lettere di Napoleone a Giuseppina Bonaparte, i ritratti fatti da pittori famosi, eccetera, riescono a ricostruire il più vicino al vero come sono davvero andati fatti. Quindi è molto affascinante e importante dire: io sto visitando questo palazzo a Lodi e qui Napoleone ha fatto questo, e c'è un video che me lo fa vedere molto molto simile, una ricostruzione molto simile a quello che è successo davvero. Quindi io mi immagino applicato ad altre cose, prima lo dicevo, in Terra Santa, applicato magari ai momenti vissuti da Gesù, come potrebbe essere per dei cristiani molto molto fantastico e affascinante e anche molto emozionante, ma così anche per altre cose. Quindi ringrazio tantissimo Luca, vi abbiamo raccontato di alcune cose che succederanno, a dura verità, le pillole di gentilezza. Non vi resta che seguirci. Vi ricordo che se volete sentire questa puntata, sabato alle 15.03 ci sarà la replica e troverete poi, penso la prossima settimana, la registrazione già sul podcast, dove trovate già quella di giovedì scorso dedicata alla gentilezza e anche quelle precedenti. A me non resta che augurarvi la buonanotte, io e Alberto vi salutiamo e sentiamo come al solito il brano che conclude le serate di Lifestyle, che è di Bon Jovi, Bad Medicine.

dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Venezuela si scava alla ricerca di sopravvissuti dopo il forte terremoto di 2 giorni fa. Sono 920 le vittime secondo il bilancio ufficiale, 50.000 i dispersi. A Caracas il sistema sanitario è in crisi, fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, 42 dispersi italiani, dice il ministro Tajani, arrivati dall'estero oltre 1.600 soccorritori. In Iran, alta tensione con gli Stati Uniti dopo i raid americani contro depositi di munizioni di Teheran, droni iraniani in risposta all'attacco contro una nave nello stretto. Il ministero degli esteri iraniano afferma infranto il memorandum d'intesa e il Libano Hezbollah boccia l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e il governo libanese. È una resa, dice il leader del movimento sciita filo iraniano. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura che fornisce carburante all'area di Mosca. Tra le vittime decine i feriti. Altre 3 vittime nei raid russi sulle regioni di Dnipropetrovsk, Sumi e Zaporizhia. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, dice il presidente Zelensky. La polizia ha diffuso la foto del sospettato del triplice omicidio ieri sera nel quartiere Casalotti a Roma. Si tratta di un bengalese di 43 anni, amico della famiglia sterminata, padre, madre e famiglia e bambina di 8 anni, ferito il figlio di 20 anni. Il movente sarebbe passionale.
2: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ai domiciliari con braccialetto elettronico, Genti Berisha, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto, inseguendo a 180 km orari Berisha dopo che non si era fermato a un posto di blocco. Il GIP Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto ai domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e Saronnese. Ai microfoni Giuliana, alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è la farmacia Bravi, aperta 24 ore, 7 giorni su 7, in via Clerici 196 a Gerenzano. Il telefono è 02 332 96 246. Ed ora il cinema. Al Prealpi, Supergirl, alle ore 21. Toy Story 5 alle ore 16.30 e 18.30. Saronno. Si avvisano i gentili utenti che gli sportelli di Saronno Servizi in via Roma 16-18 resteranno chiusi al pubblico lunedì 29 giugno per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo. Lunedì 29 giugno tutti gli uffici del comune e i servizi demografici e anche gli sportelli di Sarono Servizi, come detto prima, rimarranno chiusi al pubblico per la festività patronale dei Santi Pietro e Paolo. Per urgenze o informazioni generali potrai tornare a contattare gli uffici di Piazza La Repubblica a partire da martedì 30 giugno. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade nella nostra radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Se vuoi, telefona al numero 333-801-6200. Sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche. L'esposizione Vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con il Motor Club di Saronno, e a seguire apericena. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia prepositurale, domenica 28 giugno, ore 10:30, Santa Messa. Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, con rito del faro. Saronno, martedì 30 giugno alle ore 20:30, seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la civica sala consigliare dottor Agostino Vanelli in piazza Santuario a 7. Sempre Saronno, mercoledì 1 luglio, dalle ore 10 alle ore 12, presso il fabbricato X2 in Viale Amendola, scambio tra culture Ecuador e Colombia. Iniziativa del Centro per la Famiglia, per creare occasioni di incontro, conoscenza e dialogo fra le diverse culture presenti sul territorio.

0: Ecco, questo era l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
3: E ben ritrovati sempre dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu, sempre io me stesso medesimo, Gigi Volpi al microfono e sempre lui stesso medesimo, Lorenzo De Luca alla regia, ma oggi anche in veste di speaker.
4: Buongiorno a tutti.
3: Ecco, sentite che voce leggera, e pensare che lui è un biker, uno di quelli rudi proprio, quelli...
4: Gigi, mi sono appena svegliato per fare il buongiorno insieme a te.
3: Ascolta, io guarda che mi sono svegliato forse 3 ore fa, o cioè non dire 3 ore e mezza fa, no? Abbiamo scoperto che è uno che gli piace dormire. Vabbè, comunque questa è la vita, ma è giusto che sia così. Invece noi iniziamo questa buona giornata inventandoci tutto per questa mezz'ora per farvi compagnia, prima di tutto dandovi delle notizie, per cui io direi che le notizie della trasmissione della radio di oggi le abbiamo dette, io partirei magari dandovi notizie delle trasmissioni radiofoniche per domani 28 giugno. Allora, la giornata inizia alle 8.27, la mia giornata inizia un po' prima, però qui dicono che le 8.27 con le fiabe di Sissi, con replica alle 19.40. Alle 8.57 nel blu, dipinto di blu, con Massimo Tallarini. 9.27 Ciceremo un cicinin, con replica alle 19.10, con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Ore 11, Onda Libera con Gisella, alle 12 l'Angelus del Papa, alle 13 Viva Tutta alla radio con Mattia Savioni, ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio, mentre alle 15 Guazzanane con Lele e Stefano, alle ore 17 Revolution Storia dei Queen a cura di Walter Morganella, alle ore 17.55 A Tutta Musica con il maestro Claudio Borroni, ore 21 Guazzanane Sunday Night e ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Questi erano i programmi radiofonici per domani 28 giugno 2026. Allora io direi di andare con una canzone che il regista ha scelto e poi iniziamo magari a intervistare un po' il regista, poi vi do altri appuntamenti del circondario saronese.

David Boy, Heroes, Eroi, una canzone scelta da Lorenzo, dalla regia. Per lui è un esperto in musica e lui è sempre alla ricerca di canzoni particolari, ma bellissime. Io darei un appuntamento, meno un avviso, perché voi sapete che lunedì è la festa patronale di Saronno, Santi Pietro Paolo, per cui lunedì 29 giugno 2026 tutti gli uffici del comune, i servizi demografici, gli sportelli di Saronno Servizi rimarranno chiusi al pubblico per la festività patronale, appunto, dei Santi Pietro Paolo. Urgenze, formazioni generali, potrei tornare a contattare gli uffici in Piazza della Repubblica a partire da martedì 30 giugno. E avvisiamo appunto che si avvisano i gentili utenti che anche gli sportelli di via Roma 16-18 rimarranno appunto chiusi per la festa patronale. Voi non lo sapete, o lo sapete, o magari non ve lo dicono spesso, ma io ve lo ripeto, che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio, sulle nostre trasmissioni. Ma è semplicissimo, per sentirci, vedere e scrivere. Basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi con WhatsApp. Se vuoi poi interagire con la regia, con noi, basta che scrivi su WhatsApp e il numero è 333 801 6200.

E American Woman, Lenny Kravitz, un'altra canzone scelta da Lorenzo, dalla regia. E io continuo invece con gli appuntamenti, perché voglio ricordarvi che in una bellissima zona del Saronnese, presso Piazza Amendola, zona Matteotti, quadrato rosso chiamato anche da tanti, c'è la Pizza Festival, appunto fino al 28 giugno, per cui fino a domani sera, dalle 18 alle 23, e invece sabato e domenica dalle 12 addirittura alle 23, per cui un non stop, l'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana: pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro. Non so se ho detto bene in napoletano panuozzo e cuozzo, o i cuoppo, no? Che non so cosa sia il cuoppo, però sarà buonissimo, e molto altro. Il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita. Mi raccomando, dove? Piazza Amendola, zona Matteotti, quadrato rosso, Pizza Festival. Oggi alle ore 17 presso la Villa Gianetti ci sarà il concerto finale della stagione lirico-concertistica dell'Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta. A seguire poi ci sarà la serata ludica, dove si mangia, si beve pizza, si mangia, si beve, si mangia la pizza e si beve la birra. Ecco, questa è giusta, si ascolta la musica. Speriamo in una serata un po' più fresca, perché ieri veramente si schiattava, ma comunque questo è quello che succederà oggi in piazza alla Villa Gianetti dalle ore 17 in poi.

fotoromanza Gianna Nannini, un'altra canzone scelta da Lorenzo, dalla regia, bellissima. Fotoromanza, romanzo fotografico. Ecco, però io vi consiglio oggi alle ore 14, telefonini, macchine fotografiche, video, cineprese, quello che avete a disposizione, lo portate dove? Lo portate in piazza. Appunto Piazza Libertà a Saronno, perché alle ore 14 ci saranno le auto e le moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione col Motor Club Saronno, e a seguire la pericena. Ecco, andiamo invece anche con le notizie della comunità pastorale Crocifisso Risorto, che in buona giornata solitamente mandiamo per prima, ma visto che noi stiamo inventando un programma così, e io e Lorenzo non è che siamo molto normali, no? Poi sarà il caldo, sarà il fatto che lui è arrivato con la moto, no? Proprio per prendere aria, e cosa volete che vi dica. Vabbè, passiamo comunque a un comunicato appunto dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto, che vi ricordo appunto che domani nella parrocchia prepositurale ci sarà la Santa Messa alle 10:30 nella solennità dei Santi Pietro Paolo con il rito del faro. Martedì 30 giugno alle ore 20:30 ci sarà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la civica del sala consiliare del dottor Agostino Vanelli in piazza Santuario alle 7. Perfetto, va bene, è giusto che sia così, perché è importante che la città venga amministrata. E invece io, per unirmi a Franco, a Lorenzo e a Chiara, per cui e Andrea, non avremo la possibilità di andare in onda con Perché no, fatevene una ragione, ma la ragione ve la dovete fare per forza, perché noi comunque a settembre, l'8 settembre, ritorneremo più carichi che mai, e sapete che è la trasmissione più hot, più blasfema, più seguita di Radio Orizzonti.

0: comunicato per tutti i buoni e per tutti i cattivi, suggerito da Lorenzo De Luca dalla regia, che mi dice che Vasco, ed era una canzone di Vasco Rossi quella che abbiamo sentito, buoni e cattivi, no, prima di tutto domani e dopodomani sarà ad Udine al Blue Energy Stadium e farà un concerto. Ma ascoltate, ascoltate, perché il prossimo anno, proprio per festeggiare i 50 anni di carriera, no? Cioè, lui potrebbe già andare in pensione, eh? Perché scusa, ma 40 anni quando è che va in pensione questo? Mai, giusto che non vada mai in pensione. Comunque lui, perché vuole festeggiare i 50 anni di carriera, a Roma avrà 10 serate, 10 concerti. La location verrà comunicata, ma perché? Perché lui vuole superare il record di presenze che ottenne con il famoso concerto in Modena Park. Oh, ma il tempo vola, perché abbiamo pochi vedi che qua mi diciamo, ma cosa diciamo, cosa non diciamo, cosa inventiamo, cosa non inventiamo. Guarda, abbiamo 2-3 minuti per parlare e poi una canzone per salutare, no? Vabbè, allora continuiamo con gli appuntamenti, perché vediamo cosa si può dire. Vabbè, vi ricordo sempre che passo dal sacro al profano, dal profano al sacro, ma in questo caso passo all'arte, perché vi ricordo che Legnanino, no, le opere del Legnanino sono sempre esposte presso la Villa Gianetti il martedì, il giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18, e invece presso la sala di lettura della Biblioteca Civica sabato e domenica dalle 14 alle 17.45. Ecco appunto, per chi invece è interessato alla messa in onda delle messe appunto della comunità pastorale Crocifisso Risorto, vi ricordo che l'avviso degli orari delle celebrazioni per il 28 giugno, cioè dal 28 al 30 agosto, è riportato sull'informatore parrocchiale. Mercoledì, passiamo a luglio, siamo già a luglio, io vi saluterò perché io sarò già magari in meritato riposo, inteso che faccio una vacanza, che mi sembra anche dopo 10 mesi di trasmissione è giusto che sia così, a meno qualcuno dice che è giusto, io lo dico, gli altri dicono di no, ma che se ne facciano una ragione, per questo che ho fatto una trasmissione, perché no, fatevene una ragione. Comunque mercoledì 1 luglio alle ore 10, dalle ore 10 alle ore 12, presso il fabbricato per due in Viale Amendola, scambio fra culture dall'Ecuador e la Colombia, iniziativa del Centro per la Famiglia per creare occasione di incontro e conoscenza e dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio. Giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, il laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato appunto dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Sabato 4 luglio alle ore 10, dalle ore 10 alle 12, presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, fatti un giro. Sei curioso di scoprire se riuscirai a tenere testa e tornio? Puoi andare al museo per un giorno, approccio di gruppo a questo strumento. Informazioni e iscrizioni allo 02960-2383. Costo del corso 25 euro. Era l'ultimo appuntamento che vi volevo dare e l'ultimo appuntamento per salutare anche Lorenzo, che ritornerà in radio ma anche con una veste diversa, no? Non viene più in moto, viene in smoking, no? Per cui cambia abbigliamento e ci parlerà di musica, parlerà di musica col sottoscritto. Dovremo ancora decidere come, quando e dove, ma senz'altro in Radio Orizzonti. Per cui io ringrazio Lorenzo per essere stato con me per tanto tempo, ringrazio i nostri radioascoltatori, noi ci sentiremo martedì 30 con Buona Giornata e con Grifo Group Asfaglia, l'intervista appunto con questa realtà finanziaria saronnese importante, che ringrazio e saluto di essere partner e sponsor di Radio Orizzonti, e che dire, Gigi
1: e Lorenzo
0: vi salutano e vi ringraziano di essere stati con noi. Rimanete su Radio Orizzonti in blu, ciao a tutti. Ciao.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Chuck e Sipario, del sabato.
2: Cinema e teatro alla radio. Eccoci alla puntata del sabato di Chuck e Sipario e questa volta la dedichiamo completamente al cinema. Infatti abbiamo due ospiti oggi, stranamente in presenza. Di solito siamo abituati alle interviste radiofoniche al telefono. E sono le persone che praticamente fanno sì che noi possiamo andare al cinema a Saronno. Senza di loro non vedremo assolutamente niente, nel senso che gestiscono le due sale, il Silvio Pellico e il Prealpi di Saronno. E sono Blerina Pasciollari e Ruindia Golli, che saluto. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno. Di aver accettato il nostro invito.
4: Grazie.
2: Allora, stavamo chiacchierando prima fuori onda su come vi siete avvicinati a questo mondo del cinema. Com'è successa questa? Perché siamo curiosi, ecco, più che altro.
4: Okay.
2: Blerina.
4: È il mio caso, sì. Magari non tutti mi conoscono per nome, però penso che quasi tutti gli spettatori del cinema mi conoscano di persona. Perché lavoro all'interno del cinema praticamente da oltre 20 anni. Posso dirlo tranquillamente. Ho iniziato con la gestione precedente di Amendola, quando avevamo anche tutti e tre cinema nella stessa gestione, quindi il Saronnese, il Prealpi e il Silvio Pellico. Successivamente ci sono stati vari cambiamenti, il Saronnese è diventato multisala, il Prealpi a un certo punto ha dovuto chiudere, è rimasto il Silvio Pellico, che nel 2009 è stato rilevato dalla gestione attuale Vittorio Mastroianni, cioè la
2: certo.
4: gestione che ha avuto il cinema fino al 2025,
2: sì.
4: Prima appunto di prenderlo noi come redini. Quindi è un'esperienza abbastanza approfondita negli anni. Attualmente comunque ci facciamo sempre comunque affiancare anche da persone che ci danno la consulenza sulla programmazione selezionata delle rassegne. E qualche anno fa all'interno è iniziato anche Ruendi, una decina d'anni fa, con la riapertura del cinema Prealpi, e che appunto si è sempre occupato anche interamente della proiezione del Prealpi.
2: Ottimo. E quindi possiamo dire che avete il polso degli spettatori, cioè conoscete gli spettatori della zona, praticamente i gusti, cioè riuscite a avere un quadro della situazione.
4: Direi proprio di sì. Il fatto di essere all'interno da tanto tempo mi ha consentito quello di valutare un attimo la programmazione che si proponeva, l'affluenza del pubblico, e ad oggi, quando decidiamo di proporre un film piuttosto che un altro, una delle cose che abbiamo in mente è: piacerà al nostro pubblico, è una cosa che può attirare, o comunque che può il pubblico apprezzare. Quindi quello sì, abbiamo
2: Ci conoscete. Ecco, una cosa tra l'altro che ho notato da quando avete preso in mano direttamente la gestione di queste due sale, che è cambiata un po' la programmazione. Noi eravamo abituati a questo discorso, cioè questo film cioè nella giornata, per esempio oggi c'è, cioè in tutto il pomeriggio, la sera, eccetera eccetera. Invece voi avete messo in piedi una programmazione un po' come possiamo definirla, Ruendi?
3: Sì, si potrebbe definire una multiprogrammazione verticale.
2: Ecco, infatti fa un po' da multisala,
3: sì,
2: quasi.
3: Esatto, che consiste nell'arco della giornata proporre più film diversi, insomma per tutte le età e tutti i generi di film. È una cosa abbastanza complessa, insomma, da cercare di incastrare il tutto. E soprattutto ci vorrebbe anche il consenso, come si può dire, delle case di distribuzione.
2: Assolutamente.
3: Sono le
2: certo.
3: case che lo devono prima di tutto permettere. Noi la buona volontà l'abbiamo sempre messa, l'abbiamo sempre voluta proporre come cosa, ma avevamo dei limiti, non per quanto riguarda la gestione, ma quanto, come dicevo prima, per il discorso delle case di distribuzione, che erano un po' scettiche e non consentiva, insomma, aprirsi a questa novità. Ultimamente un po' le cose sono cambiate, sarà perché il cinema saronese non c'è più, sarà perché il cinema tra date non c'è più da qualche mese, il Starplex di tra date. Penso sia stato questo il motivo trainante che ha permesso, diciamo, alle case di distribuzione di aprirsi a questa novità. Siamo contenti, è una cosa nuova, è una cosa bella per Saronno. Sta funzionando bene,
2: ecco, questo volevo
3: c'è un riscontro positivo anche dalla parte del pubblico. Speriamo di andare avanti così,
2: certo.
3: Andremo sicuramente
2: però
3: avanti.
2: Questo presuppone che noi siamo un po' pigri, noi spettatori, presuppone che diamo un'occhiata spesso e volentieri al sito cinemasaronno.it,
3: sì,
2: per vedere gli orari della programmazione. Tra l'altro il sito l'avete rifatto completamente, è una cosa completamente diversa, devo dire anche complimenti, perché è molto molto fruibile.
3: Grazie.
2: Molto,
3: grazie.
2: È anche facile da cioè veramente anche una scimmia riuscirebbe a trovare il film adatto, eccetera eccetera. Qualcuno ha obiettato, ma non riesco a vedere tutta la pianificazione, tutta la programmazione, eccetera. Basta andare su in programmazione e si vede tutti i film, film appunto di questa programmazione che hai definito multiverticale.
3: Multiprogrammazione verticale, sì.
2: Esatto, perfetto.
4: Sì, allora a proposito del sito, io ti ringrazio per averlo sollevato come argomento, perché è un punto molto importante per noi. Già con Vittorio si era cercato in passato di trovare una soluzione adeguata. Il sito precedente aveva dei limiti, non soltanto visuali, ma era dovuto perché alcune informazioni venivano prese direttamente dai server della biglietteria, quindi l'informazione era semi automatizzata, ma aveva appunto questi vincoli di ottimizzazione per il pubblico. La soluzione che abbiamo trovato è che in realtà ci è stata proposta come soluzione reale da un ragazzo di Saronno molto bravo, molto competente, che è Giacomo Ravetta. Qualche mese fa lui ci ha mandato una proposta di una bozza di sito in cui lo ha realizzato tenendo presente tutti i limiti che noi avevamo in modo molto naturale. Quindi la costruzione del sito è molto intuitiva, molto diretto, e rispetta tutti quelli che erano appunto alcuni aspetti tecnici da rispettare. Quindi su questo noi ringraziamo tanto Giacomo, perché veramente la sua soluzione è stata ideale per noi e penso che sarà ideale anche per tanti altri cinema. All'interno del sito si trova anche la parte appunto della programmazione completa, c'è anche la parte delle rassegne, quindi man mano che appunto ci sarà la rassegna Cineforum, Cinema Merenda e adesso c'è il Cinema in Festa, c'è proprio la sezione dedicata in cui il pubblico può vedere tutto.
2: Allora, noi avremo tra l'altro una cosa che mi ha sempre colpito, mi è rimasta sempre sulla punta della lingua anche quando intervistavo Vittorio. I cinema di Saronno fanno parte di questo circuito europeo di cinema,
3: sì, Europa Cinema,
2: che sono film sempre di una certa qualità.
4: Esatto.
2: Cioè
4: esatto.
2: Molto selezionato. Come funziona questa cosa? Voi avete
3: sì, è un po' come per i ristoranti avere le stelle Michelin praticamente.
2: Ecco.
3: Noi abbiamo le stelle di Europa Cinema. Cioè,
2: quindi è un fatto come posso dire
3: di qualità
2: della sala,
3: la sala, esatto,
2: di entrambe le sale, perché anche il Prealpi così, eccetera eccetera. E questo secondo me è un punto importante.

0: quindi è un punto in più, un vantaggio in più anche la nostra programmazione, comunque una qualità in più. Sì, posso aggiungere qualcosa,
1: certo,
0: invece
1: devi.
0: Per quanto riguarda sia la multiprogrammazione verticale,
1: sì,
0: che anche lì per noi è stato un bel traguardo, che ci è stato concesso ovviamente ai rapporti con la distribuzione, nel senso anche con Vittorio in passato c'era stato questa possibilità, opportunità di poter lanciare, è stato fatto un periodo di test che però poi con l'arrivo della pandemia tutti i progetti che sono rimasti accantonati. Quello che noi siamo riusciti, parlando proprio chiaramente, ma mettendo anche noi a disposizione la volontà di tenere il cinema più aperto, di proporre orari diversi dalla solita programmazione per anche fare più film insieme, questa nostra disposizione, comunque disponibilità, ha dato questo semaforo verde da parte di tutta la distribuzione, perché sono diversi distributori ovviamente dei film, quindi non c'è un'unica agenzia, ma ci interfacciamo con Disney direttamente, con la Warner Bros.
1: Come sono i rapporti di solito con questo tipo di distribuzione? Cioè, nel senso, sono conflittuali o
0: allora,
1: ognuno fa il suo mestiere, ovviamente.
0: Sì, esatto. Diciamo che
1: non siete in balia dei distributori.
0: No, al momento no, non lo siamo stati neanche in passato, però a volte magari c'erano dei criteri o delle richieste un po' più vincolanti, ecco, diciamo, ecco, sì, su alcuni punti di vista, ma che devo dire, nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, parlando chiaramente, mettendo comunque appunto, come dicevo, anche la disposizione di proporre più spettacoli e quant'altro, si è creato un rapporto, diciamo, di collaborazione più fluida.
1: Certo,
0: così, quindi,
1: anche di fiducia.
0: Anche di fiducia, sì, quindi si va tranquillamente. Poi a volte ci sono determinati film che anche l'agenzia stessa ha un po' di vincoli, perché il distributore impone determinate regole, per cui a volte se un film rimane in sala per tanto tempo perché a volte non è che vogliamo o possiamo togliere in quel momento, perché comunque c'è una grande richiesta, quindi è in controinteresse di tutti toglierlo, sia da parte del cinema che della, sì, distributore togliere.
1: Mi ricordo a Natale Zalone.
0: Esatto, già è stato un po', qualche pubblico, qualcuno degli spettatori ha detto: oh, ma ancora i film? Sì, perché finché ci sono spettatori che lo richiedono e sono presenti in sala, mi sembra anche scorretto toglierlo comunque. Poi, avendo comunque a disposizione due cinema, nell'altro cinema abbiamo potuto fare anche per questo motivo più film nello stesso weekend, quindi dando comunque scelta agli altri di partecipare.
1: Certo. E allora, questo è il periodo poi che arriva l'arena alla Casa Morandi. So che state lavorando, noi abbiamo intervistato Laura Succi per quanto riguarda la programmazione, eccetera, ma volevo sapere da voi se dal punto di vista organizzativo rimane sempre sempre quello, cioè ci sono delle novità per caso? No, noi possiamo acquistare i biglietti online.
0: Sì, confermo.
1: Esatto,
0: sì,
1: oppure anche all'ultimo momento?
0: In biglietteria, sì. Quest'anno l'arena viene fatto, il cinema sotto le stelle viene fatto sempre presso il cortile di Casa Morandi, il cortile della biblioteca. Funzionerà esattamente come gli altri anni, quindi la possibilità di fare l'acquisto online, la possibilità di acquistare direttamente in biglietteria, che apre sempre 30 minuti prima dello spettacolo. Nella programmazione che abbiamo definito abbiamo dato priorità ai film italiano europei per quel discorso di Cinema Revolution, cioè Cinema Revolution. Giusto. È questo progetto del Ministero della Cultura, in cui dal 19 di giugno al 4 di settembre, tutti i film italiano europei per il pubblico costeranno 3,50 euro, e l'altra parte invece poi le deve rimborsare il ministero, e con questo obiettivo, diciamo, di dare la possibilità al pubblico di pagare un po' di meno il biglietto. Poi ovviamente abbiamo ripreso i grandi classici, poi su questo, o comunque i grandi film di successo di quest'anno, Laura
1: abbiamo parlato,
0: ha fatto già.
1: Invece abbiamo delle, non so, possiamo fare delle anticipazioni su quello che potremo vedere. Voi di solito fate delle, come posso dire, siete esposti a quelle che sono le novità delle case di distribuzione.
0: Sì.
1: Ci sono dei blockbuster così in

0: in aria che potrebbero, prossima stagione ovviamente, a settembre, vi viene in mente qualcosa che siete...
1: Frozen.
2: Quello che mi viene in mente che partirà, diciamo, a fine agosto è Oceania, in live action. Che
0: è in live action?
2: In live action della Disney. Diciamo che le nuove uscite, comunque i blockbuster della prossima stagione, li andremo a vedere settimana prossima a Cine di Riccione, dove appunto c'è la presentazione dei nuovi cataloghi e dei nuovi trailer di tutta la distribuzione. Poi in base a quelli e alle date di uscita del calendario noi definiamo la programmazione.
0: Ottimo.
2: Però ecco, quello che è più imminente è Oceania.
1: C'è anni, poi c'è Toy Story.
2: Toy Story adesso.
1: È l'anno prossimo.
0: Sì. Tutto per
1: Radio Frozen.
0: Quindi su un pubblico,
1: anche.
0: Pubblico molto giovane.
2: Questi sì, blockbuster. Disney è bravissima a programmarli.
0: Tra l'altro, la partecipazione dei giovanissimi al cinema a Saronno è com'è?
2: È ottima.
0: Perché voi fate anche l'iniziativa Cinema Merenda.
2: Esatto.
0: Merenda al cinema, forse.
2: No, Cinema Merenda, cinema, corretto. Merenda. Sì. È una rassegna che appunto abbiamo portato avanti perché è un'ottima formula per le famiglie, quindi un pomeriggio al cinema, un film bello, divertente, che è un film d'animazione, ma spesso e volentieri anche il feedback che riceviamo dai genitori, che spesso e volentieri è un film molto apprezzato anche dai genitori stessi, perché colgono appunto certi aspetti che anche se è animazione, e il film colpisce più gli adulti.
0: No, ma infatti.
2: E è un pomeriggio divertente, noi all'interno appunto del biglietto i bambini hanno dentro anche la merenda, che è sempre una briochina, un succo di frutta, una crostatina, ed è una... abbiamo rilevato sempre un ottimo riscontro dal punto di vista. Sì.
1: Cioè sono il motore economico del cinema, diciamo, i blockbuster.
0: Sì, ci immagino.
1: Attirano il grande pubblico e le famiglie, ma tuttavia l'anima di una sala si vede nella capacità di dare spazio al cinema d'autore, cosa che facciamo benissimo con
0: col
1: Cineforum da oltre 30 anni.
0: Esatto, il Cineforum ormai ha una tradizione consolidata e riusciamo a vedere anche film che magari nelle sale normali non si potrebbero vedere, no? Situazione, sì, mi ricordo un film su queste giovani madri, si trova Giovani Madri.
2: Sì, quello di quest'anno, sì, dei fratelli Dardenne.
0: Che mi ha colpito tanto perché... Allora, primo acchito ti sembra un film, non un film, ti sembra quasi uno spezzone di vita vera, no? Poi in realtà andando a leggere il documentario ho scoperto che invece i fratelli Dardenne ha fatto un lavoro di costruzione del film, no? Eccetera, eccetera. Però una cosa che mi è rimasta veramente...
1: Sulla costruzione del film devi parlare con l'Astucci.
0: lo so, infatti ne abbiamo già approfondito l'argomento. Benissimo, senti, siamo arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione, quindi ci vediamo al cinema sotto le stelle.
2: Certo.
1: Grazie.
0: Vi ringrazio, grazie a Blerina Pasciollari e Ruindia Golli.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a tutti.

Un saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Anticipiamo in questa domenica la festa dei santi patroni Pietro e Paolo, patroni di questa parrocchia ma anche patroni della intera città. Vogliamo chiedere davvero a loro il dono di una fede grande come la loro. Basterebbe guardare un po' in alto su quella cupola e vedere come loro l'hanno testimoniata con il loro martirio, Pietro che è morto crocifisso a testa in giù e Paolo che è morto decapitato, perdendo testimonianza a Cristo. Questa messa ricordiamo anche il 50° anniversario di matrimonio di Franca e di Francesco. Ora disponiamo il cuore a chiedere il perdono dei nostri peccati e poi al canto del Gloria, un segno che dice come Pietro e Paolo tutta la loro vita l'hanno donata per amore al Signore.

0: Tu che dall'Apostolo Pietro sei stato riconosciuto come il Cristo, il Figlio del Dio vivente, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che hai trasformato il cuore di Paolo e l'hai reso apostolo delle genti, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che hai parole di vita eterna e sei il Santo di Dio, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: A gloria di Dio, Pietro e Paolo hanno versato il loro sangue.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigento Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. Signore Dio nostro, che hai dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana con la predicazione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza eterna. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore,

0: Benedicimi, Padre.
1: E tu, apostolica, ci illumini e ci doni salvezza.
0: Lettura degli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare, lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo Pasqua. Mentre Pietro, dunque, era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Metti la cintura e legati i sandali!» E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi!» Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì davanti a sé, davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio.
2: Benedetto il Signore che libera i suoi amici.
0: Benedetto il Signore che libera i suoi amici.
2: Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e ad ogni mia paura mi ha liberato.
0: Benedetto il Signore che libera i suoi amici.
2: Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
0: Benedetto il Signore che libera i suoi amici.
2: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia.
0: Benedetto il Signore che libera i suoi amici.
3: Benedicimi, Padre.
1: Lettura apostolica, ci illumini e ci doni salvezza.
3: Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno mi consideri un pazzo, se no ritenetemi pure come un pazzo, perché anch'io possa vantarmi un poco. Quello che dico, però, non lo dico secondo il Signore, ma come da stolto, nella fiducia che ho di potermi vantare. Dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io. Infatti, voi, che pure siete saggi, sopportate facilmente gli stolti. In realtà sopportate chi vi rende schiavi, chi vi divora, chi vi deruba, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia. Lo dico con vergogna, come se fossimo stati deboli. Tuttavia, in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 40 colpi meno uno, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo che io non ne frema? Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Dio e Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco, il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato giù in una cesta lungo il muro e sfuggii dalle sue mani. Se bisogna vantarsi, ma non conviene, verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del Signore. So che un uomo in Cristo, 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo, e so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Di lui io mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato, direi solo la verità, ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Parola di Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascolo le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecorelle. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Pietro e Paolo sono i patroni della nostra città. Ho sempre avuto un rapporto particolare con i patroni. Nella parrocchia avevo addirittura come patrona la Vergine Santa. In due delle mie parrocchie come patrono un monaco divenuto vescovo, Martino. In altre due parrocchie ho avuto Stefano, il protomartire, e nell'altra San Maurizio, un altro martire. I patroni sono quelli che ci indicano un po' la strada, e guardate come sono gentili qui a Saronno i due patroni. Hanno lasciato il posto al crocifisso del trasporto. Sì, perché il compito dei santi, e in modo particolare dei santi patroni, è sempre quello di indicarci Cristo come l'unico e il vero salvatore del mondo. Ora, questa sera, brevemente vorrei raccogliere tre parole da questi due patroni, più aggiungo anche in questo anno particolare San Francesco. San Pietro potrebbe dirci: ciò che più conta agli occhi di Dio è il tuo amore per Cristo. Guarda, dice Pietro, non contano neanche i miei peccati. Io, dice Pietro, l'ho rinnegato per ben tre volte. Non conta neanche la bravura, le capacità. Io, dice Pietro, ero un semplice pescatore. Ciò che conta è l'amore per Cristo. E vi siete accorti che Cristo domanda questo amore? Lo domanda per tre volte, con tre domande: mi ami più di tutti? Mi ami? Mi vuoi bene? E Pietro che si addolora perché dice: guarda, forse io non sono capace di amarti fino in fondo con tutto il cuore, però non mettere in dubbio che io ti voglia bene. Pietro ci dice: ama Cristo così come sei capace, con le tue forze. Non fermarti neanche a ricordare i tuoi peccati. Se te li ho perdonati, più non ci sono. Paolo, poi, che è passato dall'essere un fariseo, un osservante scrupoloso della legge, e proprio per questo perseguitava i cristiani, diventa un apostolo della grazia di Dio, un apostolo che crede non in quello che possiamo fare noi, ma in quello che compie la grazia di Dio. E in quella visione abbiamo sentito nella seconda lettura, il Signore dice a Paolo: ti basta la mia grazia, la mia forza si manifesta pienamente nella debolezza. Sì, Paolo, che ha scelto anche questo nome, sapete, Paolo vuol dire poco, niente, perché Paolo è consapevole di non essere nulla. Ecco perché dirà in una sua lettera: tutto posso in Cristo che mi dà la forza. E da ultimo Francesco, San Francesco che ci testimonia un profondo amore al Papa, lo chiamava il Signor Papa. Lui ha avuto a che fare con tre papi: Innocenzo III, quel Papa che vede in sogno questo piccolo Francesco che sostiene la Basilica di San Giovanni in Laterano e ne approva il cammino. Poi c'è Onorio III, il Papa che addirittura darà la sua bolla sulla regola, la regola che Francesco ha scelto per i suoi frati. E da ultimo Gregorio IX, era il cardinale ugolino, il cardinale protettore dell'ordine con cui Francesco si consigliava, e sarà lui che 2 anni dopo la morte canonizzerà Francesco presentandolo come santo. Ecco, Francesco ci dice che non vi è amore per Cristo, come Pietro ci ha detto, non vi è fede nella grazia di Dio che tutto opera, senza l'obbedienza e la fedeltà alla Chiesa.
di cui il Papa, come diceva l'altra santa patrona d'Italia, Caterina da Siena, è il dolce Cristo in terra. Ricordiamo i grandi papi del Concilio, ora santi, i santi Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II e I. E non dimentichiamo i papi più vicini a noi, Benedetto, Francesco, oggi Leone, che ci invita a guardare alla magnifica umanità e a difendere sempre di questa magnifica umanità i diritti di tutti, soprattutto dei più poveri. Amore a Cristo, fede nella grazia di Dio e fedeltà alla Chiesa e al Papa.

0: Ed ora presentiamo al Signore con fiducia la nostra preghiera.
1: Ascoltaci, Padre buono. Per il Papa, visibile fondamento di unità della Chiesa e primo testimone della carità di Cristo, ti preghiamo. Per la nostra città di Saronno e i suoi abitanti, sull'esempio degli apostoli Pietro e Paolo, viva il mandato dell'amore con spirito di servizio e generosità, e sia segno concreto di speranza verso tutti, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per tutti i popoli provati dalla fame, dai conflitti e dalla povertà, e per noi, discepoli del tuo Figlio, che rinnoviamo la nostra fede in te, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per gli oratori della nostra diocesi, scuole di vita e di fraternità, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Con il battesimo accogliamo nella Chiesa Bono Leonardo, Burlini Giuseppe Cesare Maria, Colombo Leonardo, Franco Leonardo, Fusi Alice, crescano in età e grazia davanti a Dio e agli uomini, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre.
1: Per tutti i defunti e in particolare per Tavecchio Renato, Visin Liberato, Galli Maria Eugenia, che sono entrati nella casa del Padre in questa settimana, e per Enrico Zerbi, Rosa, Camilla, Ida Di Tullo, Bisi Silvano, e per quelli della famiglia Attanasio che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre.
0: O Dio che hai edificato la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, reggila sempre con la loro protezione e la loro preghiera. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Sia pace tra voi.

0: Con tutta la Chiesa professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per la nostra salvezza.
1: Discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
1: e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica.
1: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita nel mondo che verrà. Amen.
0: Accoglio, Padre, i doni che portiamo all'altare nella festa dei gloriosi apostoli Pietro e Paolo, e alla povertà dei nostri meriti supplisca la grandezza della tua misericordia. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: la fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con San Giovanni Battista e i gloriosi martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo.

0: siamo come lui, figli, siamo anche fratelli tra di noi, insieme osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

preghiamo. Sostieni i tuoi fedeli, o Padre, con la forza di questi sacramenti.

in Venezuela, lo vedete lì anche sull'informatore. Domani ci sarà anche un concerto del corpo musicale, ma sarà alle 18.45 qui in Piazza Libertà dopo la Santa Messa. Mandate poi gli altri avvisi e poi prendiamo anche Orizzonti, questo strumento che può davvero aiutarci a vivere bene, con impegno, la nostra conoscenza della vita della comunità cristiana. Guardiamolo bene con calma, prendiamolo e alle porte della Chiesa.

Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, ufficialmente dato il via al Pizza Festival che si terrà fino a domenica 28 giugno. Sempre Saronno, domani sera 28 giugno avrà inizio Cinema sotto le stelle che durerà fino al 31 agosto. Sempre Saronno si prosegue con la valorizzazione di Villa Gianetti. Uboldo, emanata un'ordinanza per il contenimento dell'ambrosia. Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia. Ha preso ufficialmente il via ieri sera l'atteso Pizza Festival di Saronno. La manifestazione gastronomica che si estende tutto il viale Amendola per un fine settimana all'insegna della specialità e della tradizione italiana. Prosegue a pieno ritmo oggi e si concluderà nella serata di domani, domenica 28 giugno. L'iniziativa, completamente a ingresso gratuito, è stata ideata e prodotta da Management SRL, che per l'occasione si è avvalsa della stretta e fondamentale collaborazione dell'Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli. Il fulcro dell'evento è rappresentato da un vero e proprio villaggio dedicato all'arte culinaria della pizza, dove maestri pizzaioli provenienti da diverse parti d'Italia propongono le varianti più celebri della tradizione partenopea. Tra i banchi di Viale Amendola è possibile gustare non solo la classica pizza napoletana, ma anche prelibatezze come la pizza fritta, il panuozzo, il calzone, il panzerotto e il tipico cuoppo fritto. I cancelli del villaggio gastronomico, dopo il debutto di ieri, restano aperti sia nella giornata di oggi sia in quella di domani, con un orario continuato che va dalle 12 del mattino fino alle 23 della sera, garantendo un servizio non stop per il pranzo, l'aperitivo e la cena. Accanto all'offerta culinaria, gli organizzatori hanno predisposto un ricco programma di intrattenimento pensato per coinvolgere l'intera cittadinanza e un pubblico di tutte le età. Viale Amendola viene infatti animato da una selezione di musica e spettacoli dal vivo, mentre per le famiglie è stata allestita un'apposita area bimbi ad accesso totalmente gratuito. Si accende domani sera, domenica 28 giugno, lo schermo del cinema all'aperto con il ritorno di Cinema sotto le stelle, la rassegna estiva promossa dal Comune di Saronno che accompagnerà il pubblico fino al 31 agosto nel cortile di Casa Morandi. Il primo appuntamento è in programma domenica 28 giugno alle ore 21:30 con la prima visione di Supergirl, nuovo capitolo dell'universo cinematografico DC. La rassegna fa parte del programma Saronno Estate 2026 e proporrà per tutta l'estate film italiani e internazionali in una delle location più suggestive della città. Ad aprire il cartellone sarà Supergirl, diretto da Craig Gillespie e interpretato da Millie Alcock, Mattias Schoen, Eve Ridley, David Crumzol e Jason Moa. Il film racconta di una vendetta e ricerca della propria identità in una storia che punta a ridefinire il ruolo dell'eroina del nuovo corso cinematografico. I biglietti possono essere acquistati online in prevendita fino a un'ora prima della proiezione, oppure direttamente alla cassa dell'arena a partire da 30 minuti prima dell'inizio del film. Il costo del biglietto intero è 7 euro, ridotto 5 euro per gli aventi diritto secondo le condizioni previste dalla rassegna. Il programma completo degli eventi aggiornati sono disponibili sul sito del Cinema Cittadino. In caso di maltempo, le proiezioni potranno essere annullate. L'amministrazione comunale di Saronno prosegue il lavoro di valorizzazione di Villa Gianetti come luogo aperto, accogliente e sempre più fruibile da parte della cittadinanza. In questi giorni sono state infatti posizionate nuove sedie all'interno della villa e sono in arrivo anche nuovi tavoli che andranno a costituire il primo nucleo di un futuro ambiente per lo studio e la lettura, collocato nelle sale del Bovindo e del Camino. Si tratta di un intervento semplice ma concreto che va nella direzione di rendere Villa Gianetti non solo sede di attività culturali e istituzionali, ma anche uno spazio quotidiano da vivere, capace di accogliere momenti di incontro, di socialità e di concentrazione. Crediamo che i luoghi pubblici debbano essere curati e resi sempre più funzionali ai bisogni delle persone, dice l'assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio. Le nuove sedute rappresentano un miglioramento immediato della fruibilità della villa, mentre l'inserimento dei tavoli guarda già a un obiettivo più ampio: costruire all'interno di Villa Gianetti uno spazio dedicato allo studio e alla permanenza, soprattutto per i più giovani. È un passo ulteriore del percorso di valorizzare un luogo che vogliamo sia sempre più vivo, aperto e capace di rispondere a esigenze diverse. L'intervento si inserisce in una visione più ampia che punta a fare di Villa Gianetti un presidio culturale e civico sempre più accessibile, non soltanto in occasione di eventi e iniziative, ma anche nella quotidianità. Investire sull'arredo e sulla qualità degli spazi significa infatti creare le condizioni perché un luogo pubblico possa essere vissuto davvero, diventando punto di riferimento per la comunità.

Il comune di Uboldo ha emanato ieri una nuova ordinanza per il contenimento dell'ambrosia artemisifoglia, una pianta infestante sempre più diffusa nel territorio e nota soprattutto per il suo forte impatto sulla salute pubblica. Si tratta infatti di una specie altamente allergizzante, il cui polline, in particolare tra fine estate e autunno, è tra le principali cause di disturbi respiratori e allergie stagionali. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giuliana e Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Eccoci, buongiorno.
1: Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo con noi il dottor Marco Cazzola, fisiatra presso la SST Valle Olona, Saronno e Busto Arsizio. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, parliamo di fisiatria.
2: Di fisiatria.
1: Di che cosa si tratta? Che cos'è la fisiatria? Cominciamo da qua.
3: La fisiatria è una specialità medica che si occupa della riabilitazione di pazienti che hanno una patologia, diciamo, disabilitante. Quindi molte patologie possono creare un problema di disabilità. Oggi in particolare parleremo dell'apparato muscoloscheletrico, ma ricordiamo delle gravi disabilità neurologiche, ad esempio come ictus, emorragie cerebrali e così via. Ad ogni buon conto, il fisiatra è colui che valuta il paziente dal punto di vista funzionale e cerca tramite la sua equipe, con i fisioterapisti, i logopedisti, i tecnici ortopedici, di attuare tutte le strategie per ridurre il grado di disabilità, cioè di rendere il paziente autonomo pur con la sua menomazione.
2: Ecco, quindi un lavoro di equipe, un lavoro che viene sviluppato in sinergia con altre figure che appunto aiutano il paziente a trovare, diciamo, il rimedio a quello che è stato,
3: sì, diciamo,
2: il suo danno.
3: Che in la base, diciamo, per prendere in cura il paziente sotto tutti i suoi aspetti è quello di una stesura di un progetto che noi definiamo progetto riabilitativo individuale, perché è individualizzato sulle problematiche di quel singolo paziente, e il regista di questo progetto dovrebbe essere il medico fisiatra.
2: Ecco.
3: Dopodiché il medico fisiatra deve avere a sua disposizione un'equipe, un team riabilitativo di cui fanno parte dall'infermiere al fisioterapista, al logopedista, al tecnico ortopedico, lo psicologo, anche lo psicologo clinico. Non ultimo, a Busto Arsizio ho recentemente introdotto la pet therapy. Quindi diciamo che dei cani addestrati fanno parte della mia equipe riabilitativa.
2: Bene.
3: Se così possiamo dire.
2: Soprattutto per i bambini o anche per gli adulti?
3: No, io non tratto bambini, soltanto gli adulti, però ci sono dati di letteratura molto interessanti sul miglioramento degli aspetti depressivi, soprattutto dei pazienti che hanno avuto gravi lesioni neurologiche.
2: Ecco.
3: E anche su alcuni aspetti come l'eminattenzione, senza entrare nei dettagli di che cos'è l'eminattenzione, ma c'è proprio un miglioramento e un recupero più rapido e più efficace nei pazienti che vengono sottoposti a PET-therapy.
2: Questa è veramente interessante.
1: Ma si sta diffondendo questo, l'aiuto, farsi aiutare dall'animale a recuperare quello
2: anche
1: che...
2: Anche perché ci sono animali che proprio danno calma, tranquillità, non so.
3: Sì, certo, è dimostrato che diminuiscono i valori pressori, ad esempio usano l'ipertensione. Inizialmente sono stati usati soprattutto nei reparti di pediatria, quindi a Busto Arsizio eravamo partiti con il reparto di pediatria e io ho accettato con entusiasmo il fatto di estendere questo tipo di attività anche nel mio reparto di riabilitazione, e l'abbiamo esteso anche all'hospice, sempre a Busto Arsizio.
2: Bello, molto interessante.
1: Devo dire una cosa, parlando di riabilitazione ci sono anche quelle che derivano dai traumi.
3: Certo.
1: Ecco, che non ha, quindi un incidente, quindi un danno allo scheletro, e poi quindi c'è la riabilitazione.
3: Certo, il caso più eclatante è quello delle fratture, quindi il paziente che viene o operato in seguito a una frattura, ad esempio una frattura di femore, oppure che a cui viene applicato un apparecchio gessato per la frattura, una delle più frequenti è la frattura del polso nei pazienti anziani. Una volta rimosso l'apparecchio gessato devono intraprendere un percorso riabilitativo per recuperare la funzione, quindi per per recuperare l'articolarità, per recuperare la forza, o nel caso della frattura di femore per recuperare il cammino, la deambulazione.
1: Certo, ecco. Cioè, è importante.
2: Ma adesso veniamo un po' a noi.
1: Parliamo della lombalgia.
2: Ecco, ne abbiamo parlato con l'ortopedico settimana scorsa, ma adesso il fisiatra è proprio, diciamo, sul pezzo con la lombalgia.
3: Allora, lombalgia significa sostanzialmente dolore alla colonna lombare, quindi non permette di fare una diagnosi eziologica, cioè una diagnosi di causa. È semplicemente, è come dire cefalea. Cefalea è mal di testa, sostanzialmente. Quindi lombalgia è un termine molto specifico con cui ci si riferisce a un dolore a livello della schiena. I casi di lombalgia sono frequentissimi, tant'è vero che la gran parte di noi ha avuto almeno un episodio di lombalgia nella propria vita.
2: Sì.
3: Sostanzialmente ci sono dei dati abbastanza recenti del 2023 pubblicati su una rivista scientifica prestigiosa che è Lancet, che stima che nel 2050 nel mondo ci saranno 843 milioni di pazienti affetti da lombalgia, quindi una prevalenza elevatissima. Perché questa prevalenza tende a aumentare? La lombalgia si manifesta soprattutto in una fascia di età compresa tra i 40 e i 60 anni, sostanzialmente. Tuttavia, con l'invecchiamento della popolazione esistono anche delle forme di dolore alla schiena che sono indotte da patologie molto frequenti come le fratture vertebrali. Quindi l'osteoporosi può determinare delle fratture delle vertebre, in questo caso si manifesta con dolore e in questo caso è chiaramente necessario fare una diagnosi eziologica. Questa non è una lombalgia specifica, è una lombalgia in cui i provvedimenti terapeutici saranno sostanzialmente diversi.
2: Ecco, perché il provvedimento terapeutico sarà diverso a seconda dell'origine.
3: A seconda della causa. Diciamo che circa l'80-85% dei casi di lombalgia noi li definiamo aspecifici o generici, ovvero sia non si riconosce una causa precisa sottostante alla comparsa di quel dolore alla schiena. Nella restante 15-20% dei casi invece c'è una causa che può essere ad esempio una frattura vertebrale tra quelle più frequenti, oppure più raramente per fortuna anche delle patologie più serie, più severe come metastasi vertebrale.
2: Ecco. Quali sono i fattori predisponenti però, per esempio per persone così che non hanno una patologia
3: particolare? Allora sicuramente i fattori predisponenti sono sostanzialmente diversi a seconda delle fasce di età. Nella fascia di età dei 40 ai 60 anni la sedentarietà, quindi la mancanza di movimento, la mancanza di allenamento, il fatto di avere delle attività prettamente sedentarie possono essere un fattore predisponente. Un fattore predisponente anche che viene spesso poche volte citato ma che è importante è l'aspetto psicologico, ovvero sì, era stato fatto un lavoro molti anni fa ma molto interessante in una grossa industria americana che produce aerei, non facciamo il nome dell'industria ma comunque su praticamente tutti i dipendenti di questa industria, ed erano andati a cercare tutti i fattori predisponenti a sviluppare una lombalgia che impattava poi sull'assenza lavorativa eccetera. Di tutti i fattori predisponenti sembra strano ma quello più impattante, cioè che correlava maggiormente con episodi lombalgici ripetuti, era una scarsa soddisfazione sull'ambiente di lavoro. Di conseguenza il fattore psicologico è un fattore importante che deve essere considerato.
1: Somatizzano
3: sulla schiena. E questo succede anche in altri settori lavorativi, per il burnout e così via.
2: Ecco, e quindi invece per al di là di questo fattore psicologico cosa ci può essere che predispone? La mancanza di movimento, la sedentarietà?
3: Sì, esistono anche delle situazioni in realtà abbastanza rare e poco indagate, che possono essere ad esempio fattori di tipo costituzionale, un'eterometria degli arti inferiori. Eterometria degli arti inferiori significa una gamba un pochino più corta dell'altra. Questo predispone comunque una malposizione delle vertebre e quindi alla lombalgia. In questi casi una correzione ad esempio con una soletta, con un plantare, può essere preventiva sulle recidive, perché abbiamo detto prima che la maggior parte degli episodi lombalgici si risolve spontaneamente, però sono molto frequenti le recidive. Quindi il compito del fisiatra sostanzialmente è quello di mettere in atto tutti i provvedimenti per evitare la recidiva,
1: che il male ritorna,
3: per evitare la cronicizzazione.
1: Certo, interessante.
2: Benissimo. E quali esami sono più indicati per valutare un paziente lombalgico?
3: Dunque, in questo senso le indagini diagnostiche che vengono effettuate sono spesso eccessive, sono spesso non utili alla diagnosi, perché capita spessissimo, a me capita spessissimo di vedere il paziente che arriva non con una ma con due o tre risonanze magnetiche, una TAC, due o tre radiografie e io rimango sempre abbastanza stupito quando chiedo al paziente: ma qualcuno l'ha visitata? E sostanzialmente spesso mi dicono che non è stato visitato da nessuno, ovvero sia sulla base del fatto che il paziente riferisca un sintomo, perché la lombalgia è semplicemente un sintomo, viene prescritto la risonanza se ha il dolore che si irradia all'arto inferiore, la radiografia se il dolore è localizzato solo a livello della schiena, eccetera, senza aver fatto una valutazione antecedente. Quindi gli esami ci vogliono, sono utili, ma devono essere indirizzate da un esame obiettivo fatto prima della richiesta degli esami. Questo perché in alcune situazioni una lombalgia può essere determinata da una situazione di contrattura muscolare che non ci farà vedere la radiografia, non ci farà vedere la risonanza, e soprattutto un dato importante è che non si fa diagnosi sull'esito dell'esame radiografico, perché non c'è una correlazione. Quindi esistono delle radiografie della schiena con una grave artrosi in pazienti che sono del resto del tutto asintomatici, che non hanno mal di schiena, così come esistono a livello della risonanza tantissime protrusioni discali che non correlano per niente con una sciatica. Quindi prima si visita il paziente, in base ai risultati dell'esame obiettivo, ad esempio i test neurologici, il segno di Lasega, il segno di Wasserman e così via, la valutazione della forza, la valutazione dei riflessi, allora sì che richiederò eventualmente una risonanza con un sospetto diagnostico.
2: Ecco, senza fare esagerare con questi esami, che forse
1: bisogna fare il passaggio inverso.
2: Il
1: medico della mutua ti manda dal fisiatra, dopodiché fai gli esami.
3: Bisognerebbe sempre,
2: esatto. Sì, non andare subito a fare risonanze di qua o di là.
1: Di solito dal medico della mutua ti manda, fai questa radiografia, fai qui, fai là.
2: Certo, la protusione che ha nominato prima può essere una delle cause della lombalgia?
3: Può esserlo, ma spessissimo noi troviamo, se noi tutti facessimo a 100 persone una risonanza magnetica, probabilmente troveremmo delle protrusioni discali in 80 persone. Di quelle 80 persone, 7-8 hanno avuto la lombalgia o la sciatica, tutti gli altri non hanno niente. Quindi sono esami che vanno richiesti sulla base dell'esame obiettivo. Le ultime linee guida della NICE, che è il sistema sanitario inglese, aggiornate a marzo del 2026, dicono proprio che non dovrebbero essere fatti esami diagnostici se non quando si sospetti una patologia o quando quell'esame diagnostico abbia poi un riscontro terapeutico. Cioè, se mi serve fare la risonanza, la TAC, allora, la PET, certo, per poi decidere se inviare il paziente al neurochirurgo, allora siamo tutti d'accordo, ma farlo di primo acchito è un esame che diventa confondente anziché chiarificatore.
1: Bene, facciamo un breve stacco musicale e poi ritorniamo.

0: Ecco, riprendiamo la nostra intervista col dottor Marco Cazzola, fisiatra qua all'ospedale di Busto, l'ospedale di Saronno. Prego, Gianni, qualche domanda?
1: Sì. Una volta escluse le patologie gravi, ad esempio le fratture vertebrali osteoporotiche recenti, quali metodiche riabilitative si possono utilizzare?
2: Dunque, la principale modalità di trattamento della lombalgia è quella della riabilitazione fatta dal fisioterapista, andando ad intervenire su quella muscolatura che serve a stabilizzare la colonna vertebrale, perché le vertebre sono unite, si muovono in modo armonico, sono sinergiche uno rispetto alle altre, perché intervengono più fattori di stabilizzazione. Alcuni fattori sono ad esempio i legamenti, i tendini, i dischi intervertebrali, le articolazioni tra le diverse vertebre, ma soprattutto la muscolatura. Quindi esistono dei muscoli in particolare che servono non solo per dare stabilità alla colonna, ma anche per permetterne il movimento armonico e simmetrico. Questi muscoli vengono definiti muscoli del core e sono tutta una serie di muscoli, alcuni dei quali molto noti, come il muscolo trasverso dell'addome, i fasci profondi dell'iliopsoas, ma in realtà si tratta di ben 38 muscoli, ad esempio anche la muscolatura del pavimento pelvico. Di conseguenza le metodiche riabilitative sono finalizzate a migliorare da un lato la forza di questi muscoli, dall'altro le sinergie con cui questi muscoli vengono attivati. Come si fa ad attivare le sinergie di questi muscoli? Sostanzialmente con degli esercizi che noi definiamo propriocettivi, cioè che agiscono a livello dei propriocettori e che permettono di percepire i gradi, ad esempio, di basculamento del bacino. Quindi in realtà la riabilitazione della lombalgia è una riabilitazione neuromotoria, perché agisce sia in parte sull'aspetto neurologico di controllo delle contrazioni muscolari, sia direttamente sul muscolo. Poi esistono tante metodiche, alcune ad esempio la rieducazione posturale globale, che significa agire non soltanto localmente su determinati muscoli, ma sulle catene cinetiche. Le catene cinetiche significa che sostanzialmente le contrazioni dei muscoli indotti sia dal sistema nervoso sia dalle fasce muscolari avvengono secondo traiettorie solitamente incrociate, che vanno ad interessare anche gli arti inferiori, gli arti superiori, gli arti inferiori, la muscolatura del core, la muscolatura. Di conseguenza si va ad agire su tutte queste catene cinetiche. I metodi più noti sono ad esempio Souchard oppure Mézières, le autoposture in allungamento, eccetera. Questo serve sostanzialmente per potenziare i muscoli deboli e per allungare i muscoli retratti, ovvero sia si vanno a correggere i compensi patologici che si sono instaurati nel paziente lombalgico.
1: Ecco, interessante. Quando sono indicate le manipolazioni della colonna vertebrale?
0: E che cosa sono le manipolazioni?
2: Le manipolazioni sono, ci sono anche qui diverse scuole. Io ho fatto la scuola di Robert Meigne, che è la scuola francese, e si parla di medicina manuale. Perché manuale? Manuale non soltanto per l'atto manipolativo che richiede l'applicazione di una forza tramite le mani del terapeuta, ma manuale anche perché alla base di queste metodi che c'è un'attenta semeiotica, e torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio. Certo. Prima bisogna visitare accuratamente il paziente. Questa semeiotica è fatta di ispezione innanzitutto, cioè guardare il paziente, guardare la postura, guardare se ci sono delle deviazioni delle curve normali della colonna vertebrale, se ci sono delle dismetrie degli arti inferiori, eterometrie, cioè un arto più lungo dell'arto. e così via, e dopo la palpazione, ovvero sì, la palpazione delle masse muscolari, alla ricerca di che cosa? Alla ricerca di eventuali contratture oppure di punti che noi definiamo trigger. I punti trigger sono delle piccole zone muscolari contratte, la cui pressione determina, scatena il dolore. Questi punti trigger è estremamente importante la medicina manuale nella gestione della lombalgia, perché questi punti trigger non li vedrò con la risonanza, non li vedrò con la radiografia, li posso individuare soltanto se visito il paziente e se applico le metodiche della medicina manuale. Quando è indicata la manipolazione? Quando esiste un punto ben preciso di risentimento algico, che noi lo definiamo come disturbo intervertebrale minore.
0: Ecco, risentimento algico, cioè dolore.
2: Dolore, ecco, ma in un punto spiegare. Ben preciso, un punto ben preciso che noi individuiamo con la palpazione, con la pressione, con la mobilizzazione del segmento mobile. Cos'è il segmento mobile? È praticamente la vertebra sottostante, ciò che ci sta in mezzo, ovvero sia il disco intervertebrale, le faccette articolari e così via. Quando c'è un problema così localizzato, la mobilizzazione di quello specifico segmento può essere risolutiva. Non sono casi frequentissimi, ma in questo caso il paziente entra col mal di schiena, solitamente determinato da un disturbo a livello della cerniera dorso-lombare, cioè nel passaggio tra le ultime vertebre dorsali e le prime lombari, entra col mal di schiena, dopo un'attenta semiotica si fa l'atto manipolativo, che consiste nel dare un brusco e rapido imprimere un rapido movimento rotatorio del segmento. Questo si può associare a uno schiocco, ma non è indispensabile che ci sia lo schiocco, il famoso scroccatore. È necessario che sia fatta bene, che sia fatta nel senso del non dolore. Se io ho dolore alla lateroflessione destra, lo farò in lateroflessione sinistra. Se ho dolore alla rotazione verso destra, lo farò in rotazione sinistra e così via. Ovvero sia, se il paziente ha dolore in tutti i movimenti, flessione, estensione, rotazione, lateroflessione, la manipolazione è controindicata.
0: Ecco, deve essere un dolore preciso in un punto preciso, e ci deve essere una grande esperienza nel chi la propone, perché in effetti bisogna... si deve toccare il punto giusto per poterlo mettere in sesto, quindi è un'abilità non da poco.
2: Bisogna fare dei corsi, io ho fatto 3 anni di corso.
0: Ecco, non è una cosa improvvisata, ma bisogna fidarsi di persone che hanno una grande competenza e una grande conoscenza, questo sicuramente.
1: Altre terapie fisiche, dottore? Ce ne sono.
2: Terapie fisiche ce ne sono una marea, tantissime. È stato proposto di tutto e di più. Quando viene proposto di tutto e di più, solitamente la terapia non è mirata, non si sa bene cosa serve e cosa non serve. Diciamo che sono molto ben accette da parte dei pazienti le terapie fisiche, anche se in realtà tutte le linee guida dicono che il trattamento della lombalgia richiede una partecipazione attiva del paziente, non qualcosa che viene somministrato dall'esterno passivamente,
0: in modo passivo.
2: Ad ogni buon conto sono molto, molto apprezzate, ce ne sono di tantissimi tipi. L'utilità della terapia fisica sostanzialmente è quella di indurre mio rilassamento, quindi il calore, sia superficiale che profondo, ha un'azione di rilassamento sulla muscolatura e quindi può essere utile. Tuttavia, ancora rifacendomi alle linee guida, tra cui le ultime degli inglesi, dicono che dovrebbero essere fatte sempre solo se associate poi alla rieducazione, possibilmente prima o dopo, meglio prima del trattamento con il fisioterapista, perché prima hai un'azione antalgica, rilassi la muscolatura e il fisioterapista riesce a lavorare meglio. Questo è stato recepito anche dal nostro sistema sanitario, tanto è vero che nel nuovo nomenclatore le terapie fisiche, come ad esempio la TENS e gli ultrasuoni, solo per citarne due tra quelle più utilizzate, che prima erano prescrivibili a carico del sistema sanitario nazionale indipendentemente dalla riabilitazione, adesso sono ancora prescrivibili, ma solo se associate alla riabilitazione, non fatte come unica metodica.
1: Io ricordo tanti anni fa che andavo in palestra c'era un, non so, un fisioterapista, non so come si chiama, mi muoveva il collo così, mi faceva un crack che dico,
2: questa era una manipolazione,
1: però andava bene, era una manipolazione, mi sentivo
2: questa
1: meglio.
2: È una manipolazione, il crack, diciamo che la manipolazione cervicale, attenzione, se a livello lombare è difficile fare danni, a meno che ci sia il caso così sfortunato in cui c'è una frattura vertebrale non riconosciuta, oppure peggio ancora un processo ripetitivo, ovvero sia una metastasi a livello di una vertebra, ma tranne questi casi per fortuna non frequentissimi, è difficile fare dei grossi danni. A livello cervicale si possono anche fare dei grossi danni, basta pensare ad esempio nel paziente anziano a una placca aterosclerotica a livello della carotide che può far partire un embolo, di conseguenza attenzione,
0: e quindi è molto delicato,
1: diceva che faceva
0: fare
1: bene alla cervicale, faceva,
0: e sai, tanti magari si credono dei maghi e quindi bisogna stare un po' attenti,
2: ecco, l'altro aspetto è quello del crack. Il crack non è altro, non vuol dire che la manipolazione è fatta bene. Uno può fare il crack e la manipolazione non servirà assolutamente a niente se non è fatta secondo i criteri che vi dicevo prima, ovvero sia nel senso del non dolore dopo aver fatto la semeiotica e così via. Il crack è un fenomeno di cavitazione, come quando si applica una ventosa su un vetro e si stacca la ventosa di colpo, si sente uno schiocco.
1: Certo.
2: Questo è quello che succede tra le faccette articolari delle articolazioni tra le vertebre quando gli imprimi un brusco movimento, ma non significa assolutamente che la manipolazione
0: sia
2: andata a buon fine,
0: certo,
1: e che abbia dato qualche risultato positivo.
0: Ti è andata bene.
1: Stavo un po' meglio, ma ecco. Non è che avessi dolori, però
0: senti, mancano 2 minuti, riusciamo a fare un'altra domanda? Un minuto e mezzo,
1: Se non ce la facciamo lo invitiamo un'altra volta
0: perché è stato interessantissimo
1: davvero,
0: penso che anche i nostri ascoltatori, perché insomma l'età un po' avanza per tutti, quindi la ciaccola, lombalgia, mal di collo,
2: allora sfrutto l'occasione per dirvi questo, non abbiamo parlato, non avremo tempo di parlare delle forme croniche, finora abbiamo parlato della lombalgia comune, di quella che guarisce spontaneamente nella massima parte dei casi, che può recidivare. Le forme croniche sono una situazione che si sta amplificando con l'invecchiamento della popolazione anche, ma anche in una situazione particolare. Oggi è la giornata mondiale della fibromialgia.
0: Proprio oggi.
2: La fibromialgia è una patologia caratterizzata da dolore cronico muscoloscheletrico, tra cui la lombalgia, e lì i meccanismi che sottostanno all'insorgenza della fibromialgia sono sostanzialmente differenti da quelli della semplice lombalgia.
1: Ecco, questo tema lo riprendiamo la prossima volta perché il tempo è tiranno, abbiamo qualche secondo, neanche minuto. Grazie al dottor Marco Cazzola, fisiatra presso l'ospedale Saronno, di essere stato con noi, ci risentiamo sicuramente più avanti, grazie anche a Antonella
0: veramente,
1: e ai nostri radioascoltatori.
2: Grazie a voi.

0: Orizzonti in Blu.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città. Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: Poi abbiamo Lorenzo la regia che salutiamo e oggi nostro ospite abbiamo Simone Galli, consigliere comunale, capogruppo del PD, buongiorno, Partito Democratico. Buongiorno,
3: buongiorno
1: benvenuto.
3: Buongiorno a tutti e grazie buongiorno. Per l'invito.
2: Buongiorno. Fa molto caldo, assessore? Consigliere. Fa molto caldo. Bene, in questo caldo chiediamo al nostro consigliere, che è anche capogruppo del PD, come ha detto l'amico Gianni, che anno è stato il PD, come ha vissuto questa maggioranza nel primo anno?
3: Ah, sicuramente è stato un anno di buona gestione, nel senso che il Partito Democratico è come tutti sanno, è come dire, la forza di maggioranza relativa all'interno.
2: Quanti
3: della...
2: consiglieri avete come PD?
3: Abbiamo il consigliere, li cito magari per gli ascoltatori che non sanno, il consigliere Rotondi, la consigliera Angaroni, la consigliera Di Dio, il consigliere Giannoni, il consigliere Cantoni, il consigliere Spreafico, la consigliera Cavaterra, insomma una buona pattuglia di persone.
2: Lovati,
3: Angelo Lovati, esattamente, un mix di persone che hanno già fatto esperienza come consiglieri oppure in altri ambiti, sia nel sociale che nell'ambito sindacale.
2: Sì, il PD è il partito trainante della maggioranza.
3: Sì, diciamo che non manca di fornire sempre i propri contributi e le proprie visioni all'interno della...
2: Ecco, in questo anno qual è l'apporto soprattutto principale sugli argomenti che il PD si vanta di aver portato in Consiglio Comunale?
3: Sicuramente diciamo che c'è un... si vanta una roba...
2: Che ha proposto...
3: Il consiglio comunale generalmente vanno gli atti.
2: È la maggioranza che propone, il PD
3: sì,
2: ha 9 consiglieri, avrà fatto qualche proposta che ha sopra le altre parti.
3: Voglio dire, da un punto di vista non è che i partiti di maggioranza si mettono a proporre argomenti o fare mozioni, tendenzialmente le mozioni sono argomenti su cui si vuole confrontare la minoranza. Il Consiglio Comune, il governo della città si basa su atti e tali atti vanno a essere portati o in Consiglio Comunale o comunque passano come delibere di giunta, atti più operativi, per esempio sulla manutenzione della città, per esempio sulla manutenzione di strade e marciapiedi, per esempio sull'attività inerente alla gestione del verde, per tirare fuori un argomento che sarà in Consiglio Comunale, la gestione delle controllate del Comune, quindi istituzione Zerbi, saranno servizi eccetera, non per forza, voglio dire, l'azione di governo è esplicata spesse volte con delibere di giunta che non vanno in Consiglio.
2: Ecco, il giorno 30, che martedì, c'è un ordine del giorno in cui si ripropone il discorso dell'istituto Zerbi. In questo mese è stato molto chiacchierato questa situazione, si è arrivato anche a una soluzione in cui lunedì la nostra sindaca ha con soddisfazione espresso la chiusura di questa vicenda. Il PD come l'ha vissuta questa vicenda della Zerbi?
3: Il PD l'ha vissuta con grande attenzione, soprattutto anche con l'impegno costante della rappresentante del Partito Democratico all'interno del CDA dell'istituzione Zerbi, Maria Pia, che saluto e ringrazio. Va detto che politicamente si voleva assolutamente arrivare a una definizione della vicenda che potesse chiudersi in modo positivo nel non chiusura di sezioni, perché è chiaro che da un punto di vista il decremento demografico esiste, la denatalità esiste, ma è anche vero che politicamente se si riesce a mantenere un rapporto adeguato tra educatori e bambini, avendo delle classi che comunque soddisfano i requisiti minimi di legge, ma che non siano le classi sovraffollate, la qualità educativa mi pare di dire che possa trarne beneficio, per cui è chiaro che un'istituzione comunale deve avere a cuore in primis la qualità educativo-pedagogica che offre alle famiglie e che offre all'interno delle classi, quindi sicuramente sia il Partito Democratico che comunque il lavoro incessante della Presidente Fiorenza Ricciardi, che comunque non si è mai risparmiata a livello di contributo positivo per risolvere questa, ma anche altri aspetti puramente gestionali dell'istituzione, ha portato a una chiusura direi del tutto positiva della vicenda.
2: Ecco, in questo periodo tiene banco ancora l'annoso e irrisolvibile per il momento problema della sicurezza e il problema del commercio. Il commercio è legato anche e soprattutto agli eventi estivi, in cui in questo periodo le attività commerciali, soprattutto bar, sono forse il miglior periodo della loro attività. Ecco, il PD su questi due argomenti, commercio e sicurezza, qual è la sua posizione e quali sono le proposte che fa in merito?
3: Io ho avuto modo di poter approfondire e poter leggere insomma un progetto interessante di Confcommercio che si chiama Progetto Cities, che è comunque un progetto che ha studiato Confcommercio, si intende, però ha degli ottimi spunti di riflessione sul sostegno del commercio abbinato alla rigenerazione urbana. Sicuramente il Partito Democratico è attento a proseguire quello che è già stato fatto nell'ambito della facilitazione, le citava i bar, quindi la facilitazione dei ore estivi piuttosto che la deroga estiva alle emissioni sonore, per comunque favorire tutte quelle attività che vogliono effettuare intrattenimento serale al di fuori dei propri esercizi commerciali. Sicuramente un'attenzione maggiore ci deve essere per la pulizia della città e sono state anche incrementate le ore della polizia locale per la vigilanza. Certo, bisogna sempre impegnarsi e sempre lavorare, perché non è che i problemi non ci siano. Ieri sera ad esempio io ero in giro e ho visto comunque una città viva, la gente era in giro, e secondo me bisogna anche cercare di sicuramente io ho un approccio molto pragmatico: i problemi, se esistono, non si devono minimizzare, però si deve anche parlare bene, positivamente, di tutte quelle occasioni o circostanze in cui effettivamente la città è vissuta, la città è partecipata, perché è un bene di tutti. Più partecipo, più mi riapproprio degli spazi, insomma.
2: Siamo in un ambito puramente politico. L'assessore al commercio di Cristoforo, che è in ambito PD, è stata sostituita con una consigliera, che l'avvocato Francesco Ruffini di Tua Saronno. Come mai questo non occupare uno spazio che era già del PD?
3: Diciamo l'assessore De Cristoforo, che comunque ringrazio per l'operato che ha fatto fino adesso, come tutti sanno, ha dovuto, per ragioni personali,

0: maggioranza, e invece il tuo Salorno, che è minoranza, che tra l'altro nell'ambito dell'amministrazione ha una grossa fetta di potere, il tuo Salorno, in rapporto anche ai voti che ha preso.
1: Beh, senz'altro il nuovo assessore alla rigenerazione urbana, che ha già avuto incarichi in altri comuni della cintura milanese, sebbene non sia iscritto al PD di Saronno, è comunque di area Partito Democratico, quindi voglio dire, se si cerca di prendere, si cerca di, come dire, reperire le migliori figure che possano incarnare il ruolo. Cioè, il tema è se si sono valutate diverse candidature anche all'interno del PD, si è comunque ritenuto che questa fosse la migliore soluzione, soprattutto per la quantità di tempo che un neo assessore può dedicare alla macchina comunale, perché è anche vero che se non tutti i lavori, la parte professionale di una persona può consentire di avere una fetta di tempo adeguata per poter amministrare. Chiaramente Saronno, con 39.000 abitanti, non è un comune di 2.000 abitanti, quindi è chiaro che magari c'erano altre candidature pur valide, però se il criterio è privilegio magari la quantità di tempo che posso dedicare, o comunque privilegio la figura della persona che si è proposta, si è fatto un ragionamento, cioè, che prescinde dal quanti voti hai preso, piuttosto che se hai già una rappresentanza, si è fatto una valutazione sulla figura operativa più che altro.
0: Galli è anche il portavoce del PD. Una domanda: com'è la coesione nell'ambito della maggioranza, la convivenza con gli altri partiti? Perché qualche volta in consiglio comunale si sente qualche distinguo da parte della maggioranza. Com'è i vostri rapporti con le altre forze che compongono la maggioranza? Mi riferisco a tuo Salorno insieme.
1: Ma per quanto riguarda, parto da un presupposto molto semplice: la eventuale differenza di vedute la considero sempre una ricchezza, e il rapporto con le forze di maggioranza è sempre ottimo, nel senso che abbiamo degli spazi di confronto sia prima o che durante i consigli comunali, però si arriva sempre sostanzialmente a delle sintesi, o comunque a delle posizioni che non sono né conflittuali né problematiche, nel senso io ho anche con gli altri capigruppo comunque un rapporto molto positivo di condivisione, ecco, di confronto sui temi fondamentali siamo assolutamente coesi.
0: Tutte le forze politiche fanno appello a rivedere il regolamento del Consiglio Comunale. Il PD cosa propone come modifica questo regolamento?
1: Allora, sicuramente posso già dirvi che l'avvocato e consigliere Roberto Sperafico sta comunque lavorando assieme al Presidente del Consiglio per una revisione del regolamento, ma più che altro l'approccio è pragmatico operativo, nel senso il regolamento è comunque uno strumento che non può essere vissuto come strumento di parte secondo le convergenze di chi al momento governa, ma deve essere comunque un regolamento che faccia funzionare il Consiglio Comunale. Cosa si vuole cambiare? Si vogliono migliorare tutti quegli aspetti che magari nel corso di questa amministrazione, parzialmente anche nella scorsa amministrazione, o hanno creato conflitti interpretativi o hanno creato frizioni o problemi. Non so, penso per esempio al limite, adesso io dico delle considerazioni di carattere personale, però al limite di 5 giorni per i documenti. Alcuni hanno sempre detto che era poco, piuttosto che il tempo in cui io come forza politica posso protocollare una mozione, i giorni sono da contare giorni di calendario o giorni lavorativi, perché per esempio se facciamo un esempio cogente sul Consiglio Comunale il 30, il 29 è San Pietro e Paolo, è della festa patronale di Saronno, avrei un giorno in meno, ma voglio dire, da un punto di vista di un consigliere comunale tante volte si può preparare che gli interventi interventi o gli atti o le emozioni o qualsiasi cosa, magari anche nei fine settimana, voglio dire, sono tutti aspetti pratici che però dovrebbero favorire il funzionamento del Consiglio Comunale in modo più ordinato, per togliere tutti quei conflitti interpretativi che ci possono essere stati, insomma.
0: Questi scherzi, però ogni Consiglio Comunale ci sono.

0: Ha sorpreso l'ultima volta che una mozione presentata da Airoldi, votata dal PD e non dalla sindaca e dal presidente del consiglio. Come mai?
1: Ma io penso molto semplicemente che, cioè, in questo
0: significativo questo, eh?
1: Allora, io, Bartolo, ho sempre un approccio molto pragmatico. La mozione del consigliere Airoldi alla fine credo che poteva offrire degli spunti assolutamente ricevibili, perché sicuramente parlava tra tutte praticamente citava alcuni aspetti amministrativi che potessero favorire il commercio, per cui parlava ad esempio del PGTU piuttosto che di altri strumenti. Alla fine ci può stare una diversa sensibilità di qualcuno, perché io, per dire, posso dire che il PGTU approvato dalla commissaria è comunque un atto che nella sua formulazione contiene comunque delle positività, perché non si butta via il bambino con l'acqua sporca. Magari non è molto coraggioso, se lo voglio io, voglio, ho in mente una mobilità più sostenibile con meno automobili, piuttosto che una città più vivibile, potrebbe essere meno coraggioso, parte da dei dati scientifici di raccolta del traffico urbano, e quindi non ha degli assunti teorici e basta. Però è chiaro che io all'interno del PGTU sono libero di poter prendere quello che può servirmi, essendo comunque un atto che non è prescrittivo, per cui secondo me, cioè, è un po' il discorso del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, cioè io lo vedo mezzo pieno, certo. Ho votato a favore, qualcuno lo vede mezzo vuoto, e nella libertà comunque di una mozione che non è nulla di, non è un atto che va in consiglio comunale dove se manca il voto politico allora si apre un problema, chi lo vedeva mezzo vuoto ha deciso di non votare, insomma.
0: Il PD è favorevole a quella proposta che si discuterà martedì sera di istituire una commissione della sicurezza del Salonese?
1: Ma allora, sicuramente
0: gli chiedo un anticipo di quello che sarà la discussione di martedì.
1: Ma direi che abbiamo già il problema della sicurezza è già stato sviscerato in altri consigli comunali nei quali si è votato contro, ma non perché non si crede che avere una maggior sicurezza sia un'attività positiva. È assolutamente...
0: Vabbè, coinvolgere altri paesi limitrofi su un progetto complessivo della sicurezza non sarebbe un bene.
1: Coinvolgere da un punto di vista Saronno la
0: come capogruppo Saronno.
1: Sì, però Saronno da un punto di vista la fortuna di avere un organico della polizia locale che è pressoché aderente alle previsioni di legge per il rapporto tra agenti e abitanti. Tanti altri comuni limitrofi non sono così, quindi bisognerebbe anche capire cosa potrebbe comportare un accordo con normalmente gli accordi li fanno i comuni che hanno bisogno di avere, certo, forze. Però credo che la sindaca potrà rispondere in consiglio comunale, avendo lei la delega sulla sicurezza, in maniera compiuta. In linea di massima credo che la posizione possa essere simile parlo per me, a quella attuata nei consigli comunali separati di sicurezza, cioè si cita quello che si fa, quello che si vuole fare, ma insomma.
2: Ultima domanda, alcune cose sono state dette, quali sono le priorità che rimangono da affrontare nel brevissimo tempo presso appunto il Comune di Saronno?
1: No, le priorità, se
2: abbiamo un minuto.
1: Ok, cerco di essere sintetico. Io cerco di ricondurla alla...
2: Che è la visione Simone Galli o del PD? Okay, va bene uguale.
1: Rispondo su due binari. Il primo binario, sulla delega che ho io sul verde, sicuramente le priorità sono andare a definire un piano di piantumazioni. Lo stanziamento è stato fatto nel bilancio, quindi andare a definire puntualmente su dove si interviene. Sul tema ho comunque cominciato a fare una ricognizione delle poche aree libere rimaste nel comune di Saronno, poi si faranno le valutazioni su quest'area appropriata, quest'area no, per cercare comunque di andare avanti su questo tema, che non sia solo le alberature stradali. Sicuramente bisognerà capire anche su tutti i progetti che possono reperire fondi per la depavimentazione, cosa si può fare. Politicamente e poi se ne darà conto durante il Consiglio Comunale il 30, una prima priorità che vedo è mettere in sicurezza Saronno Servizi, perché comunque è una società che può e deve erogare dei servizi ai cittadini in maniera economica per la società stessa, quindi che non siano in perdita, ma ha un grande potenziale Saronno Servizi al proprio interno e superare questa fase di criticità che comunque il Presidente parzialmente ha già tracciato in Commissione Bilancio, e sicuramente un piano di elaborare poi comunque un piano di manutenzione della città, perché non so se state vedendo in alcune via Volontieri o via Parini, in alcune strade si sta intervenendo, marciapiede eccetera, comunque non è sufficiente, bisogna
2: la manutenzione.
1: La manutenzione bene. Secondo me è una cosa,
2: grazie,
1: in poco tempo questo posso dire.
2: Perfetto, va benissimo, grazie, ci risentiamo a settembre. Grazie a Simone Galli di essere stato con noi anche oggi.
1: Volentieri.
2: Un saluto a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Buongiorno a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Venezuela, dopo il violento sisma, si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, soccorritori in arrivo da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Resta alta la tensione nel Golfo, raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Hezbollah respinge l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e Libano. A Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Temperature sempre più roventi, atteso per domani il picco del caldo. Buonasera da Antonella Mitole. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie dopo il violento terremoto di due giorni fa. 920 le vittime secondo il bilancio ancora provvisorio, oltre 50.000 dispersi. Fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, in arrivo soccorritori da tutto il mondo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Continuano ad arrivare da tutto il mondo in Venezuela le squadre di soccorso per cercare di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 nella notte ha provocato nuovi crolli e riacceso la paura tra la gente. Il contingente italiano è arrivato via terra a La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto. La città è in ginocchio, oltre 100 gli edifici collassati, si scava ancora a mani nude tra i calcinacci. Un neonato è stato estratto vivo 32 ore dopo le prime due violenti scosse, salvata anche una quindicenne e la sua cagnolina. Tutti feriti vengono portati nella capitale Caracas, dove gli ospedali sono sotto pressione. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono saliti a 920, preoccupa il numero dei dispersi, oltre 50.000. Deceduta anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Salgono così a 3 i nostri connazionali che hanno perso la vita in Venezuela. 42 risultano ancora dispersi, le parole del ministro degli esteri Tajani. Secondo una prima stima delle Nazioni Unite, i danni del sisma ammonterebbero a quasi 7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese sudamericano. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E la Chiesa, sono in arrivo, come abbiamo sentito, aiuti da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Sentiamo Rita Salerno.
3: Con il paese al collasso, la Chiesa Cattolica è in prima linea nell'assistenza alla popolazione, offrendo accoglienza, sostegno materiale e accompagnamento spirituale a quanti vivono nella paura e nel lutto. La catena della solidarietà si è subito messa in moto, come ha fatto l'organizzazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha destinato 100.000 euro a sostegno della Chiesa locale impegnata a fronteggiare l'emergenza umanitaria. Anche la presidenza del CELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano e Caraibico, ha espresso vicinanza spirituale e solidarietà fraterna alla Conferenza Episcopale Venezuelana e a tutto il popolo. Papa Leone XIV, informato della situazione, si è unito alle preghiere per il paese ed ha inviato aiuti per la prima emergenza. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Alberto Ortega Martin, in un videomessaggio in cui ricorda che ora è il momento della carità. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Poco fa la notizia di un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l'Afghanistan. L'epicentro è stato registrato nel nord-est del paese, a una profondità di oltre 208 chilometri, colpite le province di Khost e Nangarhar. Le scosse sono state avvertite anche a Islamabad, capitale del vicino Pakistan. Resta alta la tensione nel Golfo dopo che raid statunitensi hanno colpito un deposito di munizioni iraniano e Teheran ha risposto attaccando una nave nello stretto di Hormuz. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: Nuove tensioni su Hormuz. Alla violenza si risponde con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA Vance, giustificando il raid in risposta all'attacco di una nave nello stretto. Un'altra imbarcazione con bandiera di Panama è stata colpita oggi, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane hanno attaccato postazioni americane nel Golfo. Droni iraniani anche sul Bahrain, che ha accusato Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Ma la TV di Stato di Teheran rassicura: un numero crescente di navi sta richiedendo permessi per attraversare lo stretto. Sulla firma negli Stati Uniti della tregua tra Israele e Libano è arrivata la condanna del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo quadro di Washington è nullo, è una umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Intanto le forze armate dell'Iran hanno assicurato di essere pronte in ogni momento a contrastare le minacce e a rafforzare la sicurezza nazionale. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte un attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Assad tra le vittime. Altre tre vittime per i raid russi nelle regioni di Sumy, Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il presidente ucraino Zelensky conferma l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Temperature roventi in Italia, 18 città da bollino rosso, il caldo estremo investe tutta l'Europa. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
5: Oggi in Danimarca si sono superati i 36 gradi, la temperatura più alta mai registrata dall'inizio delle rilevazioni nel paese nord europeo. Ma risentire maggiormente dell'afa già inizio stagione è stata la Francia, che attende con ansia domani, secondo le previsioni, la fine del caldo. In aumento invece i valori termici nell'Europa centrale. Costante in Italia il fine settimana il numero di città al massimo livello di attenzione, su 27 monitorate dal Ministero della Salute sono 18 quelle da bollino rosso, mentre aumentano da 4 a 6 quelle in arancione. Entrambi i colori per la popolazione, soprattutto anziana e fragile, significano l'invito a bere acqua e a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Ma tutto ha un limite, anche l'anticiclone africano che avvolge la penisola sta per esaurirsi, con l'arrivo a giorni di una perturbazione atlantica che, spodestando il gran caldo, porterà però forti temporali e grandinate. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Il caldo è una minaccia anche per i farmaci, può alterare l'integrità e l'efficacia e causare effetti indesiderati. Vediamo quali precauzioni utilizzare per una corretta conservazione dei prodotti. Sentiamo Lucia Scione.
6: Raggi del sole, temperature elevate, eccesso di umidità sono i nemici degli antipertensivi, diuretici, antidepressivi, antiepilettici. Possono comprometterne non solo l'efficacia, ma alterarne gli effetti. Dall'Agenzia del Farmaco e da Federpharma arrivano alcune raccomandazioni per un'estate sicura. Innanzitutto osservare scrupolosamente la modalità di conservazione indicata nel foglietto illustrativo. Non custodirli in luoghi esposti al sole, in cucina e in bagno. Sono tutti ambienti soggetti a sbalzi di temperatura. Ancora, mai lasciare i farmaci in auto. Attenzione infine a gocce, sciroppi, spray e colliri. Sono sensibili alle variazioni di temperatura, soprattutto dopo l'apertura. Cambiamenti di colore, odore, consistenza, presenza di particelle sul fondo possono indicare un deterioramento dei prodotti. In caso di dubbio non resta che rivolgersi al farmacista o al medico, anche per un'altra pericolosa consuetudine in voga durante i mesi più caldi, quella di ridurre o eliminare i medicinali di propria iniziativa. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E a Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
7: Padre, madre e figlia di 8 anni uccisi con un'arma da taglio, probabilmente una mannaia, rinvenuta sul luogo del delitto. È il tragico triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in via Montiglio. Ferito anche l'altro figlio della coppia, di 20 anni. È riuscito a fuggire in strada e a chiedere aiuto. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Serrate le indagini per rintracciare il colpevole, che si è dileguato. Una felpa con tracce di sangue è stata rinvenuta in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage. La polizia sospetta un connazionale delle vittime, di cui ha diffuso la foto, un uomo di 43 anni originario del Bangladesh di nome Hossein Shahadat. Tra le ipotesi, quella di molestie nei confronti della donna. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Sgomenti gli abitanti del quartiere, che si stanno mobilitando per il ragazzo sopravvissuto. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vescovi cattolici e religiosi in processione alla frontiera fra Stati Uniti e Messico chiedono un trattamento più umano nei confronti dei migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Il nome è lo stesso, c'è la Nogales dell'Arizona e quella di Sonora, città separate da una delle più invalicabili frontiere dell'Atlante. Dalla chiesa del Sacro Cuore, terra statunitense, è partita ieri la processione diretta in Messico alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Presente il vescovo texano di El Paso, che ospita il più grande campo di detenzione per immigrati, dove i cappellani entrano solo per celebrare una messa a settimana, denuncia. La processione finisce in un locale al fresco con un po' di ristoro per tutti, e c'è chi anche adesso sta attraversando il deserto e non ha niente, ricorda una suora. Il messaggio è semplice ma fa più rumore in vista del 4 luglio, quando l'America celebrerà i valori che hanno ispirato ai suoi primi 250 anni di storia. Anche i migranti hanno una dignità da rispettare. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Una tragedia da non dimenticare, così il presidente della Repubblica Mattarella nel 46esimo anniversario della strage di Ustica. Sentiamo David Murgia.
9: 81, vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Era il 27 giugno 1980. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione di questo triste anniversario, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va innanzitutto ai familiari delle vittime straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. La ricostruzione di quanto accaduto, ha aggiunto il Capo dello Stato, è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ai domiciliari con braccialetto elettronico, Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendo la 180 km orari dopo che l'uomo non si era fermato a un posto di blocco. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto i domiciliari. Concistoro straordinario in Vaticano, ancora una giornata di preghiera oggi per i cardinali riuniti, fra poco il discorso conclusivo del pontefice. Sentiamo Cristiana Caricato.
10: Sostenere il Papa nei suoi appelli per la pace, rendendoli ancora più efficaci, portare la sua riflessione nelle diocesi e nelle regioni di provenienza e poi riflettere sulle ferite della storia che alimentano mancanza di senso e di relazioni significative. E quanto emerso nella sessione di questa mattina, la terza del concistoro straordinario indetto da Papa Leone. Promuovere il bene comune, il tema intorno a cui si sono ritrovati i cardinali riuniti nell'aula Paolo VI dopo la messa celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Ciò che è emerso durante i lavori è la necessità di un appello corale. Le discussioni nei gruppi, secondo il metodo sinodale, hanno evidenziato le tante divisioni e fratture che attraversano il mondo contemporaneo, l'atteggiamento tribale che prevale spesso come conseguenza della perdita di identità e dell'individualismo diffuso. Ancora una volta nelle relazioni è stata citata l'intelligenza artificiale e l'urgenza che sia orientata eticamente per non ridurre la persona a numeri e statistiche. Proprio il bene comune è uno degli argomenti ritornato negli interventi di alcuni cardinali preoccupati dal fatto che sostanzialmente è ignorato dalla politica. In questo momento il pontefice risponde alle domande dei porporati e poi sarà lui intorno alle 18:30 a concludere con il suo discorso il concistoro e a presiedere il Tedeum. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Due persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente sull'autostrada 20 Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello. Stando alla prima ricostruzione, le vittime sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro fra un'auto e un furgone. Una terza persona è rimasta ferita sul posto, l'elisoccorso del 118 e la polizia stradale. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade, in regia, da Antonella Mito. Una buona serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce, con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. A Rescaldina, presso il centro commerciale in via Palmiro Togliatti 1, un tuffo nei colori, nei sapori e nei ritmi dell'America Latina. Latin Fiexpo vi aspetta fino al 6 settembre, con un programma ricco di danza, gastronomia, apericena e intrattenimento per tutte le età. La manifestazione, organizzata da FAM Eventi con il supporto del centro commerciale Rescaldina e del comune di Rescaldina, continuerà con il suo format ricco di musica, danza e gastronomia. Chi vorrà scatenarsi al ritmo latino non avrà che l'imbarazzo della scelta. Le migliori scuole di ballo condurranno le aree presenti. Inoltre, su ogni area ballo si affacciano i disco bar dove provare i più ricercati cocktail tropicali. Le degustazioni più rappresentative dei paesi latinoamericani sono presenti per il piacere di tutti coloro che vorranno sperimentare e scoprire nuovi sapori. Diversi punti food, a partire dal caratteristico argentino, che proporrà ottime specialità di carne alla griglia, le fantastiche empanadas, la degustazione dominicana e le prelibatezze della cucina peruviana. Tutte le domeniche, dalle 19.30 alle 21.30, sarà servito uno speciale e ricchissimo aperitivo. Il villaggio di Latin Fiexpo ospita un'area espositiva esclusivamente dedicata all'artigianato latinoamericano, con botteghe di abbigliamento e bigiotteria tipici e popolari. Per i più piccoli, Aria Circus, una vera e propria isola del divertimento che accoglierà e curerà l'intrattenimento dei piccoli ospiti. Il villaggio è aperto il martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19.30 alle 3. Alla Pinacoteca al Broletto, in San Pietro in Atrio, in via Armando Diaz, Turner e la Tate Gallery in mostra a Como, fino al 27 settembre 2026. Como ospita un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo, ideato e organizzato dal Comune di Como e dalla Tate di Londra, una delle principali istituzioni britanniche dedicata all'arte, da cui provengono tutte le opere, presenta al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica la mostra dal titolo Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. Il percorso di Turner si apre idealmente al Broletto, il palazzo sede medievale del governo cittadino comasco, con una serie di 7 preziose acquerelli che hanno come soggetto proprio Como e il suo lago. Turner rimase fortemente affascinato dal paesaggio lariano, così ricco di contrasti, caratterizzato da ripidi rilievi montuosi, ampie superfici d'acqua e rapide variazioni atmosferiche, che gli offrì l'opportunità di esplorare la morfologia, il clima, i riflessi e la luce come soggetti pittorici a sé stanti. La Pinacoteca Civica, l'altra sede della rassegna, ospita una selezione mirata di 4 dipinti a olio. In Pinacoteca, inoltre, nello spazio campo quadro, una selezione di dipinti, stampe e mappe dell'Ottocento, conservata nella collezione dei Musei Civici di Como, permette di immergersi nella Como visitata da Turner. Eccoci giunti al termine e speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao!

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Da ogni lato altri sciami di impiegati erano impegnati in una quantità inimmaginabile di mansioni. Vi erano gli enormi magazzini per la stampa, coi loro redattori, tipografi e studi con macchine all'avanguardia per la falsificazione delle fotografie. Vi era la sezione dedicata ai programmi televisivi, coi suoi tecnici, i suoi direttori di produzione, i suoi attori selezionati in base alle loro abilità nell'imitare le voci. Vi erano eserciti di addetti alla consultazione, il cui compito consisteva semplicemente nel compilare liste di libri e riviste da sequestrare. C'erano gli immensi depositi che contenevano i documenti corretti e le fornaci nascoste dove venivano distrutti gli originali. Da qualche parte stavano i cervelli pensanti, rigorosamente anonimi, che coordinavano il tutto e fissavano le linee politiche che imponevano di preservare, falsificare o distruggere un determinato frammento del passato. A sua volta, poi, l'archivio non era che un ramo del Ministero della Verità, il cui scopo primario non consisteva nel rifabbricare il passato, ma nel fornire ai cittadini dell'Oceania giornali, film, libri di testo, programmi televisivi, opere teatrali, insomma, nel fornire loro informazione, istruzione e divertimenti di ogni genere. Si andava dalla statua allo slogan, dal poema lirico al trattato di biologia. Il ministero non aveva solo il compito di rispondere alle svariate esigenze del partito, ma doveva anche ripetere l'intero procedimento ad un livello inferiore, specificatamente rivolto al proletariato. Un'intera catena di dipartimenti autonomi si occupava di letteratura, musica, teatro e divertimenti in genere per il proletariato. Vi si producevano giornali spazzatura che contenevano solo sport, fatti di cronaca nera, oroscopi, romanzetti, film stracolmi di sesso e canzonette. Non mancava un'intera sottosezione impegnata nella produzione di materiale pornografico della specie più infima, che veniva spedito in pacchi sigillati, inaccessibile. Mentre Winston lavorava, il tubo pneumatico aveva lasciato cadere altri 3 messaggi, questioni semplici, di cui si liberò prima dell'interruzione per i 2 minuti d'odio. Quando la cerimonia fu finita, ritornò al suo cubicolo, prese il dizionario di neolingua dallo scaffale, spostò da una parte il parlascrivi, si pulì gli occhiali e si dispose a sbrigare la pratica più importante della mattinata. Nella vita di Winston, le uniche occasioni di piacere gli erano offerte dal lavoro. Si trattava in genere di noiosa routine, ma di tanto in tanto si presentava qualche questione così difficile e intricata che vi ci potevate perdere come nelle profondità di un problema matematico. Operazioni di falsificazione delicate, in cui potevate contare solo sulla vostra conoscenza dei principi del socing. Sfrutterò il messaggio che prima aveva messo da parte. Diceva: Times 3/12/1983. Relax, ordine giorno, gran fat, arcipus buono, refer, at, non persone, riscrivere, totalm. In archelingua o in inglese standard poteva essere reso così. La riproduzione dell'ordine del giorno del Grande Fratello nel Times del 3 dicembre 1983 è estremamente insoddisfacente e fa riferimento a persone inesistenti. Riscrivere da cima a fondo. Winston lesse attentamente l'articolo incriminato. A quanto pare, l'ordine del giorno del Grande Fratello conteneva soprattutto un elogio della SFB. Un'organizzazione che riforniva sigarette e altri beni di conforto ai marinai delle forze galleggianti. Un certo compagno Whiters, membro di spicco del partito interno, aveva ricevuto una menzione speciale e una decorazione. 3 mesi dopo la SFV era stata sciolta, senza apparente motivo. Si poteva dedurne che Whiters e Solidali fossero caduti in disgrazia. Non c'era nulla di strano, perché non accadeva quasi mai che chi si macchiava di crimini politici venisse processato o denunciato alla pubblica opinione. Le grandi purghe che coinvolgevano migliaia di persone, i processi pubblici di traditori e psicocriminali che prima di essere giustiziati rendevano le più abiette confessioni, erano eventi spettacolari che avevano luogo al massimo una volta ogni 2 anni. In genere succedeva che chi incorreva nella disapprovazione del partito spariva e basta, e non se ne sentiva parlare più. Winston si grattò il naso con una graffetta. Nel cubicolo di fronte al suo, il compagno Tillotson era ancora acquattato con aria furtiva sul suo parlascrivi. Alzò un istante la testa, di nuovo quel riflesso ostile sui suoi occhiali. Winston si chiese se Tillotson non stesse lavorando allo stesso caso. Era possibilissimo. Un compito così infido non sarebbe mai stato affidato a una sola persona. D'altra parte, se lo si fosse affidato ad una commissione, sarebbe stato come ammettere apertamente che un processo di falsificazione era in atto. Con ogni probabilità, in quel momento almeno una dozzina di persone stavano lavorando a versioni rivali di quello che il Grande Fratello aveva veramente detto. Dopodiché, qualche testa pensante del partito interno avrebbe scelto questa o quella versione e l'avrebbe fatta ristampare, mettendo in moto i complessi processi di verifiche incrociate imposti dalla circostanza. A quel punto la menzogna prescelta sarebbe passata nell'archivio permanente. Winston non sapeva per quale motivo Whitehurst fosse caduto in disgrazia. Forse per corruzione o incompetenza, o forse perché il Grande Fratello si stava semplicemente liberando di un subordinato. Poteva anche darsi che Whitehurst o qualcuno vicino a lui fosse divenuto sospetto di tendenze eterodosse. Ancora più probabilmente, tutto ciò era dovuto al fatto che purghe e vaporizzazioni costituivano fenomeni indispensabili alla dinamica del partito. L'unico indizio concreto era offerto dalle parole "refer non persone", da cui si evinceva che Whitehurst era già morto, una conclusione alla quale non si poteva giungere automaticamente quando le persone venivano arrestate. A volte, infatti, venivano rilasciate, consentendo loro 1 o 2 anni di libertà prima di giustiziarle. Whitehurst comunque era già una non persona. Non esisteva, non era mai esistito. Winston decise che non sarebbe stato sufficiente capovolgere le direttrici del discorso del Grande Fratello. Era meglio dargli dei contenuti totalmente nuovi che non avessero nulla a che fare col soggetto originario. Poteva far coincidere il discorso con la solita denuncia dei traditori e degli psicocriminali, ma era troppo ovvio. D'altra parte, l'invenzione di una vittoria militare o di risultati eccedenti qualsiasi ottimistica previsione nel 9° piano triennale avrebbe comportato troppe revisioni nei dati già archiviati. Ci voleva un pezzo di pura fantasia. All'improvviso gli venne alla mente, per così dire bella e fatta, l'immagine di un certo compagno Ogilvy, da poco morto eroicamente in battaglia. Di tanto in tanto il Grande Fratello dedicava il suo ordine del giorno alla commemorazione di qualche oscuro e devoto membro del partito, la cui vita e la cui morte egli proponeva come esempio da seguire.
1: Avete ascoltato Un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e

0: Signore.
1: Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del

0: Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo.

0: Intercession.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Benvenuti e benvenute amiche e amici di Radio Orizzonti in Blu e di Blue Night. Ultima puntata della stagione, riprenderemo poi dopo l'estate, quindi in questo sabato 27 giugno si conclude l'avventura, diciamo, invernale, anche se è tutto fuorché inverno. In questo periodo ci sono delle temperature veramente da schiattare, chi non ha il condizionatore, ahimè, brucia fra le fiamme, non dell'inferno, ma della... non lo so, come si può chiamare la vita attuale se una brucia in queste fiamme di calore. Comunque, come vi dicevo, riprenderemo non l'anno prossimo ma dopo l'estate, però vi voglio chiudere con un argomento che ha a che fare con la quotidianità e la poesia del quotidiano, la poesia urbana, perché è da tempo che, insomma, la poesia ha un po' lasciato i teatri polverosi e la sua forma più classica, e fin dai futuristi per arrivare fino ad oggi, anche grazie ai social, possiamo trovare poesia e bellezza ovunque e soprattutto una forma espressiva che si discosta da quella che studiamo, che abbiamo studiato a scuola. Quindi vi parlerò dei poeti moderni, di come si è sviluppata nelle varie in azione una poesia diversa. E avremo anche un ospite musicale, un DJ e producer che ci presenterà il suo nuovo pezzo, Ocean, quindi tanta carne al fuoco prima di abbandonarvi appunto per il periodo estivo. E noi trasmettiamo sempre nel weekend ed è per questo che lui ci piace. Lo ascoltiamo qui con Doja Cat, sto parlando ovviamente di The Weeknd. And

In Your Eyes, The Weeknd, in questa versione molto urban, visto che si parla anche di polizia, sì, di polizia, di poesia urbana, in questa versione con Doja Cat, rapper, che quindi dà un sapore un po' speciale a questo pezzo. Vi ricordo che siete sugli 88 FM, per chi ci sta ascoltando appunto in FM di Radio Orizzonti in Blu, siamo sul web www.radioorizzonti.eu e il modo più facile per ascoltarci è ovviamente l'app. Vi ricordo che io sono Giovanni Anastasi e che vi terrò compagnia fino alle 22 in questa ultima puntata di sabato 27 giugno prima della pausa estiva. Parlando di sì, perché mi viene in mente la polizia? Perché sono fissato con questa polizia? La poesia, poesia urbana, il rumore, insomma la velocità, le contraddizioni della metropoli sono quelle che in qualche modo creano l'urgenza di dire e di raccontare. Molto spesso si sente un po' soli in mezzo alla folla, c'è il lavoro precario, c'è un continuo viaggio per andare al lavoro, la poesia con le parole di Worcestershire, diventato un simbolo, parla un po' anche di questo. Questi versi dicono: nessuno lascia casa a meno che casa non sia la bocca di uno squalo. Quindi il paesaggio naturale lascia spazio a quello umano, le stazioni, gli aeroporti, i condomini, e un po' come la musica popolare, la poesia vuole fotografare il presente. Infatti i poeti più ascoltati oggi stanno sui palchi degli spoken word, non nelle cattedre. E un poeta urbano, se vogliamo, è anche James Blunt, che in questi ultimi anni ha dipinto l'amore con una poesia tenera e è accompagnato un po' di generazioni di innamorati. Questa è una vera e propria dichiarazione d'amore. Fatelo alla vostra donna, ditele: you're beautiful.

James Blunt, You're Beautiful, su Radio Orizzonti in Blu, Blue Night. E adesso un pezzo che ci riporta agli anni Ottanta, che non passano mai di moda, se notate continuano a fare telefilm, film con questo gusto dal ciuffo impomatato, come quello del cantante degli A-ha, Morten Harket, che è il pezzo che stiamo per ascoltare. Questo è un pezzo che ha avuto un grande successo anche per il video tutto a fumetti, in cui un essere umano entrava all'interno del fumetto per inseguire la propria bella.

Aha, Take On Me su Radio Orizzonti in Blu. Si parla oggi di polizia, di poesia. Niente, non ce n'è, mi viene in mente polizia, non so perché. Evidentemente ho la coscienza sporca e mi aspetto di trovarmi la polizia. Si parla di poesia urbana che è una nuova forma di poesia che abbandona un po' le rime classiche per abbracciare in qualche modo l'evoluzione della società e raccontare anche il malessere quotidiano. Per capire la poesia urbana bisogna partire dagli Stati Uniti dei primi anni 50. Infatti la Beat Generation, che rompe tutto con Allen Ginsberg e il suo Hall. Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalla follia. Questo diceva Allen Ginsberg. Ginsberg non scrive per essere letto, ma per essere proprio urlato. Con Kerouac e Ferlinghetti trasforma la poesia in una performance collettiva, spesso a ritmo di jazz. Lawrence Ferlinghetti sintetizza tutto con "la poesia è eterna quanto la strada". Da lì nasce lo spoken word contemporaneo, quindi niente metrica classica, ma teatro vero e proprio, ritmo, corpo. E oggi Saul Williams fonde questi versi con l'hip hop, l'elettronica e l'attivismo. Il poeta americano diventa un vero e proprio performer, quindi un narratore urbano, vero e proprio musicista della parola, un po' come sono anche sono stati e sono tuttora i Sottotono. Sottotono con "Solo lei ha quel che voglio".

0: Sottotono, solo lei a quel che voglio. Sabato 27 di fine mese di giugno, Giovanni Stasi con voi, si parla di poesia urbana, niente, ormai aspettatevi ogni volta che nominerò la poesia prima la pulizia. Evidentemente la pulizia è contro la poesia, oppure la poesia si sposa con la pulizia, non lo so. Comunque, poesia urbana, poesia che abbiamo già visto gli esempi, alcuni esempi, nasce probabilmente grazie alla Beat Generation di Ferlinghetti, di Kerouac, e che ha portato poi anche in Europa un modo diverso di scrivere e di respirare la quotidianità. E, per quel che riguarda l'Europa, anche l'Europa ovviamente ha la sua poesia di strada. Baudelaire fu il primo grande flâneur dell'Ottocento, ma è nel Novecento che Londra, Berlino e Parigi diventano poi dei veri e propri laboratori. E, i Poetry Slam riempiono i club inglesi. Berlino è proprio la capitale dello spoken word. La cifra europea è proprio la contaminazione fra le varie arti. Il teatro, il rap, le arti visive e l'elettronica convivono. Kate Tempest incarna il poeta urbano del XXI secolo. Queste sono le sue parole: la gente ha bisogno di storie più di quanto abbia bisogno del pane. Scrive per il teatro, fa musica, sale sui palchi dei festival musicali più che letterari. È un poeta europeo che non pubblica solo libri, ma fa podcast, video, reading e collabora con i musicisti. La poesia quindi diventa veramente multisensoriale, quindi non più letta sui libri o ascoltata su un palco, ma ascoltata ovunque, anche grazie appunto ai moderni social che ci consentono di avere poesia e di accedere alla poesia un po' ovunque. Ha appena fatto i suoi primi concerti in uno stadio, lo stadio della sua città, Genova. Lo ascoltiamo con Balorda Nostalgia. Olli,
1: non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli reduce da una tripletta nello stadio di Genova, il Marassi sold out e grandi recensioni positive, e questo è un antipasto per quello che sarà il suo tour negli stadi dell'anno prossimo. E il suo amico nonché compositore, compagno insomma artistico Giulia, aveva previsto che entro 10 anni, questo lo succedeva 2 anni fa, sarebbero andati a San Siro. Succederà molto prima, quindi diciamo che ogni tanto sognare in grande non solo non fa male, ma porta anche bene. Vi ricordo che siete su Radio Orizzonti in Blu, questa è Blue Night, e stiamo parlando di poesia urbana, cioè quella poesia che nascendo in strada e parlando della quotidianità si è svincolata dalla classicità, dal testo più aulico, e poi ha trovato anche forma ed espressività grazie anche ai moderni social, ai moderni strumenti, quindi grazie al podcast, al rap, e ci sono illustri esempi ovunque in Europa e in America. Ho già detto degli Stati Uniti, ho già detto di parte dell'Europa e anche ovviamente l'Italia alla sua poesia urbana. Alda Merini ha raccontato Milano come nessuno, gli ospedali, i tram, le case popolari, tutte cose che fanno parte del quotidiano, lei le ha cantate con versi diventati proprio una vera identità collettiva. Sono nate il 21 a primavera, diceva. Pasolini ha trasformato le borgate romane in un universo poetico e davvero antropologico. Oggi una nuova generazione arriva al teatro, dalla musica, dagli slam festival, dalle competizioni che riportano la poesia nelle piazze e nei locali. Si parla di precarietà, di migrazioni, di relazioni, di tecnologia, e autori come Guido Catalano, ad esempio, riempiono i teatri con un'ironia quotidiana. L'amore è una cosa semplice, se tu che sei complicata. Queste sono le parole, non mie, di Guido Catalano. È una poesia meno monumentale, è più una conversazione, diciamo, che una declamazione. Fra pochissimo, dopo il prossimo pezzo di Justin Bieber con il featuring di Daniel Caesar, ascolteremo l'intervista al nostro amico Acola.

0: State ascoltando Blue Night, la notte di Radio Orizzonti in Blu, con Giovanni Nastasi. Giovanni Nastasi con voi e questa è sempre Blue Night e siete su Radio Orizzonti in Blu. Come vi ho già annunciato, ho il piacere di presentarvi un graditissimo ospite. Noi siamo sempre attenti a tutti i generi musicali, dal rock al pop al jazz e anche alla musica che fa più parte, diciamo, della club culture, ma che comunque è molto, sempre stata molto popolare in Italia fin dalla fine proprio degli anni anni 70. Quindi do il benvenuto ad Andrea Colaianni, in arte Acola. Benvenuto Andrea.
1: Grazie Giovanni, ciao a tutti e grazie anche a chi sta ascoltando in questo momento, grazie dell'invito.
0: Allora, ciao Andrea, è una domanda che giusto per iniziare, il DJ è anche un ballerino? Cioè, voglio sapere, tu amavi o ami ancora andare nei club a ballare prima ancora di farla la musica?
1: Assolutamente sì, e io penso che se sia una persona che ha sempre amato ballare, andare in un club e poi si è spostato dalla pista a quello che era la fonte della musica, sempre un po' più vicino, quindi ritengo che
0: eri un po' attratto come le api al miele.
1: Esatto, diciamo che si tende un po' a rubare il mestiere, o forse perché magari uno a un certo punto ritiene che quello che sta ascoltando non è proprio esattamente quello che vorrebbe ascoltare, questo con un po' di presunzione, diciamo.
0: No, no, ma succede. Io voglio dire, ho lavorato qualche anno nei locali, non ero un DJ vero e proprio, però mettevo anche la musica e non ne potevo più della gente che mi faceva le richieste. Tanto è che ti viene da dire, ma allora fattela te, e tu hai fatto così in qualche modo.
1: Io ho fatto così con molta umiltà, e devo essere onesto, questo è un percorso che nasce circa 15 anni fa e l'inizio non ho completamente diversi da quello che stiamo ascoltando con le ultime produzioni e con quello che ascolteremo a breve, che è Ocean, che è praticamente l'ultima traccia. Un percorso che si è evoluto, quindi da un fare qualcosa a livello amatoriale a una produzione effettivamente professionale, dove ci sono collaborazioni con personalità, insomma, del mondo dello spettacolo anche di un certo livello, che ovviamente ti possono aiutare in questo.
0: Certo, infatti quello che dici mi porta infatti alla domanda successiva, perché se pensiamo al pop, o da noi si chiama musica leggera, anche se nessuno usa più questo termine, si fa sempre la distinzione fra gli interpreti, i compositori o i cantautori, che un po' racchiudono entrambi. Ecco, nella club culture il DJ spesso passa dall'essere un puro riproduttore, quello che una volta metteva i dischi per intendersi, a produrre e creare beat, che è quello che fai tu. È un'evoluzione naturale se vuoi rimanere nell'ambiente, o c'è chi fa solo il DJ e non produce e crea musica? Secondo te è una cosa possibile o in qualche modo devi per forza evolverti?
1: No, non credo che l'evoluzione sia assolutamente necessaria o un obbligo. C'è chi si sente soddisfatto nel riprodurre o nel proporre qualcosa eseguito da altri, chi invece ha il piacere di cercare di esprimere i propri pensieri, la propria musica, creando un qualcosa di proprio, ma i due discorsi li vedo abbastanza separati, ecco. Okay. Non esiste un reale collegamento.
0: E invece tu, che hai sentito questa necessità, vorrei capire come nascono i tuoi beat, qual è il tuo processo creativo. Io so che tu ogni tanto parti anche proprio dalla chitarra per poi arrivare al sintetizzatore.
1: Sì, allora bisogna dire a onore del vero onestà intellettuale che non sono un reale musicista, come sono tutti i producer di musica elettronica. Devi avere certo delle basi, ma non è così strettamente necessario essere un artista o un maestro in qualcosa. La chitarra però sì, mi aiuta, questo che mi dici Giovanni in realtà è molto vero, mi aiuta a creare le prime basi, le prime stesure dell'idea che ho in mente, o anche il battere le mani su un tavolo può darti un'idea, o sentire dei rumori per strada, perché no?
0: Beh, ci sono vari modi in effetti poi di fare musica, e in qualche modo, se vogliamo, il sintetizzatore, l'oscillatore è comunque uno strumento, anche se non nel senso più classico del termine.
1: Sì, assolutamente sì, serve comunque un minimo di capacità.
0: Ecco, l'esperienza da club in qualche modo è molto spirituale, perché è un rito collettivo ed è difficile, diciamo, riprodurre quell'energia al di fuori, cioè tipo nelle radio sì, ci si sentono anche pezzi dance, però è difficile che buchino questa parete. Cosa ci vuole per diventare un successo radiofonico? Quali ingredienti servono per riuscire ad avere un impatto più pop?
1: Ti direi costanza, ma penso che in realtà sia una visione proiettata verso il futuro. Se tu tieni conto che quello che stiamo ascoltando oggi è nato circa 4 mesi fa, devi riuscire a capire quali potrebbero essere gli orientamenti, certo, del pubblico al tempo in cui c'è esattamente il brano, e questo non è molto semplice.
0: No, assolutamente, e qui veniamo ad Ocean, che secondo me, mi sembra di capire, si inserisce in questo percorso, in un andare oltre quello che è la pura fruizione da club. E, è un pezzo che è pieno di energia ma anche una grande introspezione. Ecco, come nasce Ocean e cosa veicolano le parole poi che sentiamo nel brano?
1: È nato in un periodo abbastanza combattuto, infatti la metafora delle onde del mare rispecchia esattamente il momento che stavo attraversando al tempo. E sì, la distanza si sente rispetto alle mie precedenti produzioni. Qui c'è una voce molto molto presente, il cantato è effettivamente importante, e sono i sentimenti principalmente le cose che vogliono trasmettere con questa traccia, che ovviamente non sono solo personali, ma mi farebbe piacere che ognuno di noi potesse rispecchiarsi in qualcosa o trovare un qualcosa che ha passato in precedenza in questo brano, ecco.
0: Cosa provi quando sei alla console e fai andare i tuoi pezzi? Cioè, c'è un'emozione in più rispetto a quando passi la musica di altri?
1: Sì, però non in questo momento. Considero che comunque, come dici giustamente tu, la musica sia emozione. Certo, proporre un proprio brano è un qualcosa di molto importante, se poi viene anche ben accettato è anche una soddisfazione personale. Però non trovo e non faccio distinzione tra mettere una canzone di un altro artista o qualche mia produzione. L'importante è trasmettere un qualcosa che chi ascolta balla abbia voglia di sentire.
0: Beh, in qualche modo tu sei l'artista quasi teatrale che ha il suo pubblico davanti e vedi immediatamente la reazione a quello che fai. Questa è una cosa sicuramente quasi inebriante, immagino.
1: Sì, e delle volte devi anche correre, ripari e scappare, perché non sempre quello che pensi è quello che in realtà ottieni come risultato.
0: Ah beh, certo, è il brutto ma anche il bello, se vogliamo, no? La sorpresa anche magari pensavi di ottenere un certo effetto, invece ne hai un altro.
1: Esatto, infatti talvolta mi sento dire ma i DJ in realtà non suonano, mettono musica. Sì, è vero, però questo mettere musica deve corrispondere a ciò che le persone vogliono ascoltare o ballare in quel momento, quindi la tua capacità deve essere poi quella di poter switchare immediatamente, certo, in qualcosa di differente.
0: Ci vuole una grande sensibilità da quel punto di vista.
1: Sì, sono d'accordo con te.
0: E comunque lo dico al nostro pubblico, Ocean, proprio come il mare, ha questo andamento che può essere appunto violento ma anche più come dire tranquillo, ed è molto ipnotico, un po' anche come il tuo pezzo Time, ecco, cioè sono pezzi che veramente si possono ascoltare oltre che ballare, e io lo consiglio anche mentre uno va in macchina, proprio perché fa stare bene. Io l'ho fatto proprio prima di venire qua in radio e devo dire che funziona alla grande, quindi non solo su una pista ma anche in qualsiasi momento della giornata in cui voi abbiate bisogno di quella pillola di energia, ci sta, secondo me.
1: ti ringrazio, guarda, di quello che dici, e l'obiettivo era anche questo, e suonare in un club è una cosa, fare una produzione mettendo dentro parte di se stessi è completamente diverso. L'obiettivo era sì, creare un brano ascoltabile, e quindi perché no, quello che dici mi trova d'accordo.
0: Ecco, se ti volessimo vedere durante uno dei tuoi DJ set, che social bisogna seguire per poter avere un po' di date così e stare sempre in campana?
1: Su tutte le piattaforme, tutti i social mi potete trovare come Acola DJ, ci sono tutte le date, anche le piattaforme di distribuzione musicale, non faccio nomi perché magari non vogliamo fare pubblicità gratuita a qualcuno, ma è molto facile trovarmi, rintracciarmi e vedere dove sono, e avrei il piacere di incontrarvi anche live, perché no?
0: Assolutamente, quindi noi ti seguiremo, e intanto ti ringrazio per essere stato qui nostro ospite a Radio Orizzonti in Blu, a Blue Night.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi, a chi ci ha ascoltato, il piacere, ripeto, è stato veramente tutto mio, grazie ancora.
0: E adesso ci facciamo appunto trasportare da questo oceano gentilmente offerto dal nostro amico Andrea, in arte Acola.

Vi è arrivata la brezza del mare e dell'oceano? Questa Ocean molto bella di Acola, nostro ospite questo sabato a Blue Night su Radio Orizzonti in Blu. Si parla di poesia urbana nell'ultima puntata di Blue Night, perché sì, vi ricordo che ahimè è l'ultima puntata e poi c'è la pausa estiva e si ritorna a settembre. Si parla appunto di poesia urbana, e la poesia urbana è anche poesia che si può declinare in musica, come per esempio succede se parliamo di Bob Dylan. Infatti il confine fra poeta e cantautore è ormai sottilissimo. Dylan ha preso il Nobel per la letteratura, quindi questa parete come dire, in qualche modo è caduta, ed è stata sdoganata anche il fatto che anche la scrittura di un testo, la scrittura di una serie di canzoni, può essere considerata letteratura. Leonard Cohen, fra l'altro, ha scritto libri di poesia prima ancora che di canzoni. C'è una crepa in ogni cosa, è da lì che entra la luce. Questa è una delle sue frasi. Ma il legame più diretto è proprio con l'hip hop e il rap, cioè vera e propria poesia metropolitana recitata a ritmo che racconta quartieri, ingiustizie, sogni. E anche tanti cantautori italiani usano immagini e strutture narrative poetiche proprio per raccontare delle realtà, e la raccontano per immagini grazie all'evocazione, al potere evocativo della parola. Quindi la poesia non è scomparsa, ma solo ha cambiato supporto, diciamo così. Oggi la puoi ascoltare su Spotify, su YouTube, a un concerto oppure durante uno slam. Lo slam è una sorta di manifestazione pubblica, un festival dove si declamano delle poesie. E continua a esistere la poesia perché risponde a un bisogno umano, cioè trasformare l'esperienza in parole. E uno dei più grandi rappresentanti della poesia urbana declinata in musica, cioè il rap, l'hip hop, è sicuramente Snoop Dogg. Lo ascoltiamo con un bel featuring con Pharrell Williams, Beautiful. Oh, oh.

0: non possiamo dimenticare anche Uncle Charlie Wilson, che è il terzo protagonista di questo pezzo, Beautiful, Snoop Dogg con Pharrell Williams e appunto Uncle Charlie. E con questo pezzo si conclude questa puntata di Blue Night, e si conclude proprio la stagione di Blue Night, che riprenderà dopo l'estate a settembre. Quindi mi raccomando, non siate tristi, non piangete, anche perché poi oggi vi ho parlato di polizia urbana, la polizia urbana che evidentemente ci porta via la trasmissione. In realtà era dedicata alla poesia urbana la trasmissione di oggi. Vi auguro una buona estate, buone vacanze per chi non le ha fatte, e buon rientro al lavoro per chi tornerà dal lavoro dopo aver già fatto le vacanze, perché ormai insomma non si è più ai tempi in cui si staccava tutti quanti insieme a fine giugno e si rientrava tutti a settembre. Ormai il lavoro si è diversificato, quindi si lavora tutto l'anno con brevi periodi di brevi oasi di felicità, ma quelle oasi di felicità appunto fate sì che siano veramente felici e godetevele. Da Giovanni Nastasi è davvero tutto e un grandissimo ciao.
1: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Ecco che comincia l'ultima puntata della stagione per Playlist in blu. Abbiamo avuto una stagione intera per ascoltare i dischi nuovi e continueremo a farlo comunque anche durante l'estate. Ma appunto ci dedichiamo a quest'ultima mezz'ora che abbiamo a disposizione quest'oggi per sentire le novità in ambito discografico. Io sono Gary, ve le presenterò brevemente. Con me c'è Sabino D'Alessandro, che saluto e ringrazio, si occuperà della parte tecnica. Abbiamo 7 brani da presentarvi quest'oggi. Come sempre iniziamo con la presentazione del prossimo disco in blu 2000 della settimana. Un ragazzo giovanissimo, praticamente poco più che ventenne, ma già un idolo in molte parti del mondo. Si chiama Somber. Partiamo quindi con questo suo nuovo disco che si chiama My Body Isn't Ready e sarà il nostro prossimo disco in blu 2000.

molto bravo ed è anche molto romantica questa canzone. My Body Isn't Ready per Somber, prossimo disco in blu 2000 della settimana, nuovo brano che segna l'ultimo capitolo di questa ascesa che è stata fulminea, dicevamo prima, è un ventenne e il suo album di debutto che è uscito un anno fa, I Barely Know Her, gli ha già garantito il successo mondiale. Continua così a distinguersi questo ragazzo, crudo, profondamente personale e soprattutto riconoscibile, cosa non semplice di questi tempi. Così abbiamo cominciato con questa nuova puntata di Playlist in Blu, che anche per quest'ultima puntata è un perfetto ping pong tra musica internazionale e musica di casa nostra. Ad esempio, la prossima vede un duetto, credo inedito, molto particolare, sicuramente ben riuscito. Lui è Julie, che anche lui è un giovane che ha fatto parlare molto di sé. Biagio Antonacci è un po' meno giovane, la sua carriera molto importante è la sua carta d'identità, appunto insieme per questo brano che potremmo definire melodico, sicuramente pop, e che ha un titolo ed è L'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Duetto perfetto, perché si sposano molto bene queste due voci, anche queste due menti creative, diciamo così. Julie Biagio Antonacci, l'ultima canzone, è una canzone sincera, è stata definita proprio così, e non è una canzone che parla di rabbia o rancore per la fine di una relazione, ma insomma è una riflessione. Questa collaborazione, insieme a tante altre, sarà racchiusa in Solito Cinema, 12 tracce nell'album per Julie, dove si mixano diverse identità in una parte solamente, in una sola parte, quella di Julie, poi appunto il mix è racchiuso in questo album. Seconda canzone di quest'oggi in Playlist in Blu. La terza vede un personaggio molto importante a livello internazionale, in qualche modo è una carriera simile a quella di Songbird, canzone con la quale abbiamo aperto, perché parliamo di Benson Boone, che entra in scena con questo sogno un po' malinconico, come sentite dal sottofondo, ma poi la canzone sarà un crescendo, e questo è il suo nuovo singolo, molto interessante, si chiama The Time of My Life.

Bravissimo, Benson Boone, The Time of My Life. Anche questa canzone è un po' malinconica, infatti parla un po' del rapporto con il successo. Quando si arriva al successo ci sono cose importanti, ci sono cose anche un po' stressanti, diciamo così. Chiudiamo qui la pagina legata a Benson Boone, molto bravo, ne apriamo un'altra e torniamo in Italia. Lui in realtà è in anonimato, ha preferito non dire come si chiama, ma come pseudonimo ha scelto Prima Stanza Destra. Non è la prima volta che lo incontriamo anche qui, i suoi ultimi dischi sono molto interessanti e quindi il nuovo brano di Prima Stanza Destra è protagonista per i prossimi 2 minuti e mezzo. L'unico ricordo.

Sicuramente ci ha dato una bella scossa a prima stanza destra, l'unico ricordo, quarta proposta di quest'oggi. La quinta vede una collaborazione particolare. Lui è Eddie Vedder, che immagino conosciate tutti, leader dei Pearl Jam, anche grande carriera solista. E insieme ai Guitars Over Guns, che sono un'organizzazione no profit che offre percorsi di formazione musicale e tutoraggio a giovani provenienti da contesti sociali svantaggiati, hanno realizzato questa canzone che vi sto per presentare. Tutto ciò ha uno scopo benefico, perché tutte le royalties spettanti a loro sono interamente devolute a questa associazione per finanziare programmi educativi dedicati ai ragazzi. Better Believe è quindi il brano che vede questa collaborazione tra Eddie Vedder e Guitars Over Guns. Entriamo quindi nell'ambito del rock con questa che è Better Believe.

0: Un bel brano rock come quelli che ci ha regalato in tanti anni di carriera Eddie Vedder, in questo caso con Guitars Over Guns, Better Believe, la quinta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Ancora due canzoni da proporvi per quest'ultima puntata della stagione. Adesso torniamo con un sodalizio che si ripete, per quello tra Emma e Fabri Fibra, canzone che hanno presentato proprio a sorpresa, l'hanno fatto sul palco del Team Summer Hits e subito molti ne hanno parlato. Questa è la loro nuova che si chiama Antidroga.
1: My

Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra che ci porta in fondo a questa puntata per Playlist in Blu, l'ultima della stagione. Prima di presentare l'ultima canzone, fatemi salutare Sabino D'Alessandro, ma anche Gabriele Mileti. Loro si sono occupati praticamente sempre della parte tecnica durante questa stagione di presentazioni di dischi nuovi, quindi volevo appunto salutarli come si deve. Ci salutiamo con la canzone nuova di Miles Smith, che Hold Me in the Dark, brano estratto dal suo nuovo album My Mess, My Heart, My Life. Questo è il titolo del suo nuovo album. Che dire, io vi ringrazio per questi mesi di attenzione. Torneremo a settembre ancora una volta presentandovi i dischi nuovi, quindi auguro a tutti buona estate. Da Gary è tutto e ci lasciamo con l'ultimo pezzo di Miles Smith.

viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: fantasmi.
1: Genova città da capire, Genova aria da bere.
2: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
3: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
4: Che alla fine dei giovi

0: poi ti affacci sul porto dalla sopraelevata.
1: Elevata di poco, che sfrega i palazzi.
2: Qui si guida un po' storti perché si guarda al mare.
0: È come far geometria se in TV c'è il mondiale.
3: Stock and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio.

chissà se ci sarai.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui,

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

da unire i puntini e capisci il disegno segreto. Ma basta vuol dire abbastanza, oppure ho finito. Vuol dire arrivarci col cuore o chiudere il cuore. E dice che poi contro il cuore c'è poco da fare. Un principe che per principio si sogna ranocchio. Giovane pieno di vita che prima era vecchio. L'amore è un po' questo, è la luna che guarda la terra dal basso. E il bello del resto è che tutto alla fine è comunque successo. Ho unito i puntini al mattino per darmi un tramonto. Le briciole di pollicino

un principe che per principio si è fatto ranocchio. Però a un certo punto c'è un punto che poi cambia tutto. L'amore è un po' questo, è la pioggia che sale dal basso. E il bello del resto è che il resto alla fine si bagna lo stesso. Ho unito i puntini a mia madre per l'uomo che sono. Le note alle notti e la musica ai testi che scrivo. Le fate, le streghe, le donne più belle che ho amato. E con quelle inventate già nude

e che basta unire i puntini tra il primo e la fine. E dopo comincia di nuovo, ma è un'altra canzone.

Sarà che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto. A volte me ne vanto, anche se sembro pazzo.

0: non è mai lunedì.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: One, two.
3: Ho bisogno di qualcuno

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.